0: cantata.
1: Fernando, amore, inutile che ritardi sempre di 10-15 minuti. Tanto io sono sempre qui.
2: Bravo, ciao, brava, Fernando, ciao, regalami un'infusione di energia insieme a tutto il team. Procediamo.
3: Vai Fernando, apparecchio.

0: Penso che non si comincia un programma con un pezzo di un competitor o la cantante più rappresentativa, più energica, viva e in forma degli anni 90 e tu mi piazzi Corona. Non è che c'è proprio tanta educazione e tanto rispetto. Ad ogni modo, buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma ciao! Ti è piaciuta? Soprattutto
1: imparagonabili!
0: 23 di settembre. 25? 23?
2: No, 23, 23.
0: Un po' vicino al microfono, ma io il microfono ormai non lo considero più. Cioè, anche perché non c'è un micro, quelli ambiente. Tanto si sente malissimo perché sono sempre distante 8 km dal microfono. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. 23, dicevo, San Padre Pio. Auguri a Lucio Dalla, stavi pensando. T'ho letto nel pensiero. Buongiorno, caporedattore.
3: Buongiorno, primo giorno d'autunno.
1: Eccoci.
0: Abbiamo saltato quel pezzo per il live per l'estate, no? Per salutare l'estate, ormai è troppo tardi, no?
1: Quello dei Righeira.
0: No, ma quello proprio non l'abbiamo finito, non ce lo siamo filati più.
3: Bruno Martino.
0: Bruno Martino. Invece il live oggi lo dedichiamo, oggi il compleanno di Giulio Iglesias.

0: pensaci.
1: È difficile.
2: Fare il turno di Julio, c'è tanta roba, eh. No, parte, se mi lasci non vale, potrò fare un pensami.
3: Certo, come no, Manuela.
2: Manuela, dedicato ad una prostituta era Manuela, no? Cazzi suoi, diciamo. Oppure passar di mano con una donna come te. Soltanto un pazzo come me poteva prendere sognare.
0: C'era
2: forza.
0: Anche sono un pirata, ma sono un signore.
2: Vero. Ma c'era anche se tornassi. Julio Iglesias.
1: La valigia sul letto.
2: No, quella valigia sul letto la canta.
3: Quella banale,
2: tutti.
3: Dai.
2: Va bene, apriamo la borsa.
0: La borsa è positiva questa mattina, più 0,60 in apertura e adesso segna un più 0,37.
2: Bene. Vuol dire che tutto è abbastanza tranquillo?
0: Beh, ieri è stata una serata di discorsi.
2: Buone notizie. Sì, ho sentito.
0: Discorso di Trump all'ONU, discorso di Giorgia Meloni a porta, magari poi ne parliamo.
2: Discorso di Jennifer Lopez a Dolce Gabbana, sì, dite tutte le cose. No, tanti.
1: Madonna, quanti bel patera.
2: Buone notizie, Aldo, perché ho commissionato un piccolo sondaggio per questo partito, visto che questo è un periodo, 4,5 abbiamo.
3: Per il partito io non pago?
2: Io non pago, 4,5 ma proprio un minimo.
3: Ma è destinato a salire?
2: Eh certo, cioè facciamo il 13, smantelliamo anche 5 Stelle lì. Non vuoi vedere,
0: È probabile.
2: Adesso sento Casalino, magari faccio entrare sul carro.
0: È sempre lui.
2: Tiriamo dentro, ragazzo. No, vabbè, io non pago, se volete. Anzi, poi dobbiamo fare una raccolta banchetti, chi ce li ha i banchetti? Cioè, dobbiamo capire come fare.
4: Sono stato anche normale in una vita precedente. M'hanno chiesto che sai fare.

0: Sei il numero uno.
1: Ma dai, ma smetti.
0: Grande Fernando.
1: Dai che ti sento.
2: Adesso il nostro conduttore fa l'opinionista di calcio su un canale sportivo. Ma guarda te, vai Fernando.
1: No vabbè, ma ho capito che non conosco nessun calciatore di questi nuovi. Io mi aspettavo qualche domanda su Spinosi, su Morini, capito? Invece imparano di questi
3: Cucurezzu.
1: Ho pagato 74. No, va bene. No, ma a grissare sono campione mondiale. Parliamo di cose. Ah sì, parliamo di movimento. Sono andato in palestra ieri in un orario inusuale, Aldo. Poi parliamo di cose serie.
4: Che orario era?
1: L'orario di pranzo. Pensavo non ci fosse.
4: È affollatissima quell'ora.
1: Porca miseria! Esattamente il contrario di voi, che già da adesso iniziate a pensare a mangiare.
4: Certo.
1: Cioè la stragrande maggioranza. Non lo so, ma c'è tanta gente.
4: Sì, tanti.
1: Nel gruppo qua di Radio Mediaset c'era chiunque.
4: Però
1: sono tutti lì in palestra. Se non vi rispondono al telefono, incontrate alla Virgin Cavour a luna e mezzo. No. Salutiamo. No, è buono.
3: E quindi
1: questo
3: sembra di essere lavoro.
1: A me non piace quando c'è così tanta gente, capito? Poi tu vedi gente che si è abituata a vederla bella a posto in ordine, vedi sudata. Mamma mia, che roba. Vabbè, parliamo d'altro. 9:15. La signora ieri è stata molto prolifica in quanto a test psicattitudinari. Io vorrei porvene uno molto velocemente, giusto per verificare al volo se si è messi bene.
5: Cos'è?

0: proposti due. Vogliamo sentirli tutti e due, poi scegliamo su quale inchiavardarci.
1: Dai, proviamo così.
2: Scegliamone.
0: Sentiamo. No. Allora, proponga lei. Allora, test psicoattitudinale, dai.
3: Cos'è? 2026.
0: Palestra.
3: Durerà per sempre. Cos'è?
0: Questo mi piaceva. Avrei scelto questo.
1: E l'altra qual è?
4: La guerra.
0: No. L'altro qual è? Dai, adesso.
1: Beh, hai detto li sentiamo tutti e due.
0: Vediamo. Tanto concentrati, per favore, anche tu, straordinario, meraviglioso, ma soprattutto
3: imparagonabile.
0: Ascoltatore, 331 80 90 101. Durerà per sempre. E non è l'amore.
3: No.
0: E non è la vita.
1: Dura poco.
0: E non è la fede.
3: No.
0: E non è la passione.
3: No.
0: E non è sta minchia.
2: Ma non c'è niente che dura per sempre.
3: No.
0: Che ne sai? Se te lo sta dicendo, caporedattore. Scusa.
2: Niente è per sempre.
5: Cos'è palestra? Di aggomito la melò.
1: No.
5: Durerà per sempre la pancia.
1: Deve dire resveratrolo.
3: Ciao.
0: Non fatemi ridere.
1: Non è ammesso questa risposta.
4: Il mutuo.
0: No, durerà per sempre. Attenzione, non andate a cercare cose difficili come fate spesso. State sulla terra.
6: Riaggomito la melò, la speranza, Regina.
3: No, amore.
0: La speranza è speciale.
1: Resveratrolo.
0: Dica.
1: La memoria.
3: No.
0: Allora, resveratrolo.
7: Fame, per sempre, la fame.
3: No,
0: la fame dura per sempre. Resveratrolo è la prova pulsante. Non è più riaggomitolo, ma soltanto per il periodo della vendemmia sarà resveratrolo.
2: Resveratrolo.
7: Buongiorno, meravigliosi. Il tempo.
0: No.
3: Se, no, tesoro.
0: Voglio dire.
2: Io direi l'ansia.
3: No.
0: Che brutta cosa. Vabbè, pensateci, non siate frettolosi, ci prendiamo qualche secondo, poi stiamo un po' su quello che sta accadendo in questo momento in Italia, nel mondo, cosa che facciamo sempre, non solo cazzate, prevalentemente cazzate. Comunque.

0: Superabili, buongiorno. La vita è più bella se ascolti R101.
1: Dai. Allora, 9:20 minuti, senza imboccarvi, senza dirvi nulla, ma senza fare nemmeno un riferimento alla canzone che ti fa stare bene. Che ti fa stare bene, le avete tirate fuori delle. Ma cosa dire a questi ascoltatori?
2: Grazie.
3: Grazie mille.
4: Non è sufficiente. Non è sufficiente, grazie.
1: Non è sufficiente, dovresti andare un po' di più, dai.
2: Noi vi amiamo. No,
1: parla per te. Cosa faresti agli ascoltatori?
2: Vi bacerei uno
1: tutto
2: ad uno.
1: Pezzo per pezzo.
2: Uno ad uno.
1: Completo.
2: Sì.
1: Dai. Allora, torniamo adesso a pagina.
5: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: 13 ci mettiamo anche il carico, perché sarà dei nostri forse. Cristina di Apostrofo
1: Avena,
0: forse perché magari gli viene la serata, un matinè, una roba.
2: Già, lavora tanto.
0: Ma l'ho chiamata l'altra sera per una roba. Cioè, sto lavorando, era lunedì.
2: Grande Cristina.
0: Da una pausa. Vabbè, però noi cantiamo un pezzo con la D'Avena. Stiamo da noi 9:30. Quanta gente, quante belle canzoni, ma sono serio, ma veramente belle. Ci saranno 7 canzoni, una ruota straordinaria. Però se pensate di averne, che la vostra sia migliore, mandate un vocale. Il codice è nuovo ed è questo:
1: 331 80 90 101.
0: Brava Regina, brava. Bisogna punteggiare il programma, perché nella replica si può anche leggere. Vado da Aldo. Vi ricordate, abbiamo parlato ovviamente di questa la seconda vincita della storia, se non sbaglio, no Sabri? 23 milioni realizzata qualche settimana fa a Oggiono, in provincia di Lecco, poco distante Brianza. Da Milano. Beh, insomma, è venuto fuori il nome di questo perché se l'è cantata. Io lo conoscevo già da tempo il nome, perché è un compagno di scuola di un mio amico di Oggiono. Oggiono è il paese di Ludovico, sono un sacco di amici che abbiamo lì.
3: Sì, anche il mio compagno ha amici lì. Però.
0: E questo Roberto, io so il cognome, posso dirlo?
4: Non diciamolo, no.
0: Ma perché?
4: Perché
0: è un cognome molto diffuso, un cognome lombardo.
4: Diciamo solo che si sa, se è conosciuto la persona che
0: ha vinto. Ma se io dico, mi ha detto quello di questo, è perseguibile?
4: Sì.
3: Beh, sì.
0: E allora non vi dico così, ma questa è la storia. Allora, cos'è successo?
4: È successo che questo personaggio, come hai detto tu, si è vantato con gli amici di questa vincita. È venuto a saperlo la ex moglie, dalla quale lui è separato ma non divorziato. Questa donna vive a Frosinone. Hanno comunione dei beni, avevano comunione dei beni quando erano assieme. E questa donna giustamente pretende la metà della vincita. 223 milioni, all'uomo, al vincitore, tolte le tasse, ne rimarranno circa 180. La donna, che evidentemente non è avida ed esosa, ha detto: non andiamo in tribunale, mi spetterebbero 90 milioni, me ne dai 80 e la chiudiamo così.
3: L'ha graziato di 10.
0: Cioè, di 10.
4: In alternativa.
0: Non è esosa, è ironico, dai.
4: No, non è esosa.
3: Però senti l'alternativa.
4: Le spetterebbero 90 milioni, ne vuole solo 80. Per chiudere tutto, in alternativa vorrebbe un assegno di mantenimento mensile di 8.000 euro al mese. Io mi sentirei di,
0: cioè, tipo di turista consigliare, per caso.
4: Esatto, mi sentirei di consigliare al vincitore di chiudere sugli 8.000 euro al mese.
0: Vabbè, certo, 8.000 euro al mese,
4: che
0: cioè
4: è molto conveniente per lui.
0: Allora, facciamo due calcoli, visto che qua è una roba che facciamo in maniera chiara per far capire. Quanto gli rimane di netto dalla vincita?
4: 179 spiccioli.
0: Ok, facciamo 180 milioni. Okay. Diciamo al tasso quanto potrebbe prendere da questi 180 milioni, il 4%. Quanto viene? Quanto
2: allora, è molto semplice, amici. Il 4% di 180.
0: 80, 4 lordo.
2: 18, 36, 72.
0: La buttate così.
3: No, 4, no, ma non è esatto.
0: Forse l'ha fatto bene. L'ha fatto bene. 4 per 8, 32, esatto. Sono 72.000 euro di interessi. Brava Regina! Ma ti rendi conto che non so fare 3 per 2, mi fa il 4% di genere? Eh sì, perché sugli spiccioli non si

0: Sono un avvocato, volevo dire per procediamo che a seguito della separazione la comunione viene meno, quindi la signora non ha diritto a niente.
1: Capito? Qui siccome...
2: Ma io penso che in realtà non si siano proprio separati legalmente, sono andati a vivere in maniera di vivere, ma non hanno fatto nessun tipo di separazione.
1: Allora, siccome qua tra gli ascoltatori, tra gli imparagonabili del procediamo ci sono fior di principi del foro, regina, capito? Separazione legale, ti scrivono, la comunione si scioglie nel momento in cui i coniugi firmano la separazione consensuale davanti al presidente del tribunale, in negoziazione assistita o tramite separazione in comune. Stai capendo?
3: Più o meno.
1: E non dalla semplice interruzione della coabitazione. Data della schedina e vincita. Se la vincita è avvenuta in data successiva al verbale di separazione omologato o al deposito della causa legale formalizzata, la somma appartiene esclusivamente al vincitore. La seduta è sciolta, andatevene a...
3: Grazie.
1: No, dico, tornate subito perché c'è una canzone che può stare bene.
4: Procediamo!
5: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: come se ti separassi dal procediamo.
1: Allora scrivono tanti imparagonabili che purtroppo, o per loro fortuna, non si sa, dai, si stanno separando, dicono che è il divorzio che chiude tutte le possibili pretese da una parte o dall'altra. No, si parlava di questo vincitore di sta cifra esagerata superiore all'otto, si è fatta avanti la moglie, sono separati ma non divorziati, quindi vorrebbe una parte, sono intervenuti avvocati, ve la sintetizzo. Noi abbiamo fatto dei calcoli da ergastolo, dovrebbero condannarci all'ergastolo. Perché? Allora, il ragionamento era questo, perché la moglie in ultima analisi, in ultima istanza, diciamo, avrebbe chiesto solo 8.000 euro, no?
2: Al mese. Vita natural durante.
1: Il mio ragionamento era su 180 milioni netti che le arrivano, cioè la pagherebbe soltanto con gli interessi. Io ho delegato la signora a fare il calcolo del 4% più o meno, no? Di interessi di 180 milioni, che è...
3: 72, ragazzi, mette in altri zeri.
2: No, tu hai chiesto regina il 4 di 180 e lei ha detto 72.
1: È giusto il ragionamento.
2: Poi andava moltiplicato.
1: 72, poi zeri, dice metti quelli che vuoi.
3: Infatti.
1: Vi mettete d'accordo sugli zeri.
3: Infatti.
1: Certo,
3: non sono scema.
1: Ma prende la ruota.
2: Era oltre 7 milioni di euro.
1: Ragazzi, non è scema, chiaro? Ma porca miseria, qualche sfilata, ragazzi. Ma vi hanno invitato in qualche sfilata, no?
2: Speriamo di no.
1: Speriamo di no. Tu, regina, dove vai?
3: Sì, sabato, da mio amico.
1: Chi è il tuo amico?
3: Mario Dice.
4: Pace.
1: Chi? Mario?
3: Mario
1: Dice. Dice, che fa?
3: Un stilista meraviglioso.
2: Beh, ci sono gli eventi del nostro amico Antonio Tarantino.
1: Ma quelli big non ce li abbiamo, non ci caga nessuno.
2: Antonio è un big.
1: Vabbè,
3: anche Mario. Mario.
5: Vogue, Prada.
1: Esatto, questo Mario Dice. Dice. Chi è sto Mario Dice? Con tutto il rispetto adesso.
3: Ha lavorato per un grande per tanti anni.
2: Ma è vero o lo dice?
3: No, per Trussardi. E ha la sua linea che è meravigliosa.
1: Vabbè, salutacelo in bocca al lupo.
2: Ciao Mario,
1: Dice.
2: Buon lavoro.
1: Dice. Giriamo la ruota a 7 canzoni super, sentite.
6: Canzone verde.
7: Buongiorno, procediamo. Sono Maurizio da Torino e la canzone che questa mattina mi fa stare bene è Mama dei Genesis.
8: Canzone viola.
9: Procediamo, buongiorno. Visto che è tempo di vendemmia, per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Red Red Wine di
1: UB40.
10: Canzone blu.
11: Antonio da Orisano. È la canzone che mi fa stare bene oggi è Acqua e Sapone degli Stadio. Ciao.
12: Canzone azzurra.
13: Ciao Fernandone, ciao a tutti. Sono Domingo, la canzone che mi farebbe stare bene è Mercy Mercy Me di Robert Palmer.
14: Canzone Palma. Rossa.
15: R101, ciao. La canzone che mi fa stare bene oggi è I Don't Feel Like Dancing delle Scissor Sisters.
16: Canzone fucsia.
17: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene Ladies Night, Cool and the Gang. Ciao.
18: Canzone gialla.
19: Ciao Fernando, sono Greta.
1: Ciao,
19: la
1: Greta.
19: Canzone che mi fa stare bene è Clouds Across the Moon.
1: Robert, bellissima, delicatissima.
5: Bellissima.
1: Canali, non so che siete andati lì a indagare su sto Mario Dice. Chi è? Dai, forza, spara. Chi
2: no,
1: è?
2: In realtà è una personalità altamente specializzata nell'ambito moda. Sì, ha lavorato con tutte le più grandi case e maison.
1: Scusi, siamo stati un pochino leggeri, signor Mario. Allora, quale canzone volete, piccoli?
5: Beh, Clouds Across the Moon.
1: Perché la Cool and Gang me la butti via. Oppure Mercy Mercy Me. Oh, Mercy.
2: Vai col
1: mercy
2: blu, acqua e sapone.
1: Verde.
5: Verde.
6: Canzone verde.
7: Buongiorno, procediamo. Sono Maurizio da Torino e la canzone che questa mattina mi fa stare bene è Mama dei Genesis.
1: Questa è forte, questa è forte, questa è forte. C'è un demonio dentro. Fermo, se bisogna che fai così già arriva senza nessuna smorfia. Genesis, l'album era?
5: Non lo so.
3: Bellissimo album.
1: Ce ne frega di quale eravamo. Sentiamo la canzone.

0: capolavoro di canzone.
1: Spacca, spacca, divide.
0: Basta, no, so, non la me piace questa canzone.
1: Beh, bella, bella. Intanto bisogna ascoltare anche cose, non le solite solfe,
2: ma certo.
1: Che diamine. Mai ascoltata, dicono, ma è incredibile. Vedi, è un'occasione anche per scoprirla. Siamo a metà degli anni Ottanta, mamma, e racconta una storia di inquietudine di un ragazzo che sotto di una prostituta, no?
3: Sì, di un giovane ossessionato nell'andare con una prostituta molto più grande di lui, in base a un complesso con la madre.
1: Ti ritrovi, Aldo? Cosa...
4: No. Non molto, non molto.
1: Mamma, ho pochissimo ossigeno. Da un momento all'altro vi lascio. È stato bello comunque stare tanti anni con voi. Troppi, devo dire. Mamma, Genesis era la canzone che ti fa stare bene, la prima di stamattina all'interno del Procediamo. Tra un'ora lo facciamo ancora, ma cambiamo completamente atmosfera. Cambiamo completamente mood e ci dedichiamo ai sentimenti, alle emozioni, che andrebbero un attimo tirate fuori per star meglio noi e per far star meglio anche chi c'è vicino. Allora avete qualcuno a cui indirizzare una canzone d'amore? Pensateci, non deve essere per forza una fiamma, ma qualcosa che vi infiammi, ma c'è anche un modo per esprimere la propria gratitudine a qualcuno che c'è vicino. Scegliete una canzone d'amore, metteteci una bella dedica, mandate un vocale ora a questo numero
5: 33

0: Buongiorno, procediamo. Ho una domanda oggi che mi tormenta.
1: Attenzione, dica.
0: Ma come mai sono già le 10?
1: Attenzione, come mai sono già le 10? La maleducata è tormentata. Salutate la maleducata.
2: Ciao cara.
1: Ascoltatrice maleducata, non è l'unica, no, sto scherzando. Allora, sono le 10. Grazie per le indicazioni. Se volete, per la canzone d'amore, vi ricordo 10:45 con la dedica. Potete mandare anche con calma, pensateci, insomma, fate una cosa carina, insomma, condividete con noi le vostre emozioni, se vi fa piacere. 331 80 90 101. Santa pazienza, intanto non siate a pare di punteggiatura. Aldo, vengo da te.
3: Sì, una breaking news appena arrivata in redazione. Intanto, un ragazzo, uno studente di 14 anni di una scuola superiore di Lamezia Terme in provincia di Catanzaro, e siamo in Calabria, avrebbe pianificato l'aggressione con un coltello contro una sua professoressa, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino aveva già nascosto l'arma nei bagni della sua scuola. Questo tentativo fortunatamente è stato sventato dai carabinieri, che hanno intercettato i suoi messaggi.
1: Pari pari a
3: esatto, online. Bene. Esatto. Cambiando invece argomento, il Corriere della Sera di questa mattina pubblica uno studio realizzato in collaborazione con gli esperti di ilmeteo.it sull'evoluzione climatica in Italia negli ultimi 50 anni. Milano, ad esempio, registra ormai un clima tropicale, con un vero e proprio boom delle notti bollenti che non esistevano nel periodo che va dal 75 al 2004, e poi è cambiato tutto. Le notti super tropicali, quelle cioè in cui la temperatura non scende mai sotto i 25 gradi, sono in media a Milano una ventina all'anno. Da questo punto di vista il record però va a Reggio Calabria, dove le notti super tropicali sono state quest'anno 47 e tra pochi anni saranno in media 59 all'anno. In alcune città del sud negli ultimi 50 anni la temperatura media è cresciuta di 9 gradi. Foggia è la città che ha subito il maggior impatto per i cambiamenti climatici, seguita da Roma, Napoli e Cagliari. C'è poi un dato allarmante su tutti che riguarda lo scioglimento dei ghiacciai. Negli ultimi 50 anni i ghiacciai italiani si sono ridotti del 43% ed è previsto che entro la fine del secolo l'80% dei ghiacciai sarà scomparso, con gravi conseguenze sull'irrigazione agricola, la produzione idroelettrica e la disponibilità di acqua potabile.
1: Guarda che faccia sta facendo. C'è la disperazione, cioè cosa c'è?
4: L'acqua, ragazzi, è un bene primordiale.
1: Primordiale,
5: vero?
4: Sai, in Brasile per fortuna
1: Senti,
4: l'acqua
1: ma
4: c'è.
1: Cosa ti ha toccato di questa notizia più di ogni altra cosa? Dai.
4: È il caldo, ragazzi, questa cosa
1: un paese
4: non è carina.
1: C'è un pezzo vostro, un paese tropicale.
4: Abençoado por Deus. E bonito per natura.
1: Ma che bello!
6: Il tuo pensiero fisso è sempre per le notti bollenti che abbiamo passato insieme, vero?
4: Di chi?
3: Con
1: chi ce l'ha?
3: Con me.
6: Certo, Aldo, che il tuo pensiero fisso è...
1: Si scoprono gli altarini. Io l'ho sempre detto, quelli con la faccia così da Clark Kent, quello, capito, con l'occhialino,
5: sì, cosa, sì, ma... l'MLM, poi
1: brava, l'MLM com'era, poi come il detto per intero com'era,
5: non me lo ricordo, però questa figura dell'MLM
1: è notoria. Vabbè, andiamoci nell'MLM, che tardi, dai.

0: capito. Abbiamo capito com'è la storia di Lemme Lemme? Eh? C'è qualcuno che lo sa?
1: Allora, dovrebbe essere Lemme Lemme, Pingole Pingole Gioacchino. Stava la chiazza e mi cattavano bello Gioacchino, forse, non so.
0: Minchia. No, io ho capito. Ho capito, ho intuito più o meno, va bene, è un modo di dire lemme lemme,
2: ma comunque è quella persona che sembra tranquilla tranquilla e poi piano piano te la mette.
0: È il nostro caporedattore.
2: No, Aldo non è così.
3: Io sono tranquillissimo.
0: Ma mica sei un scemo.
3: Spero di no, spero di no.
4: Neanche io sono scema.
0: Ecco, lei si sente subito toccata. Perché?
4: No, perché hanno scritto
0: un po'
4: che sono scema.
0: Guarda, dai. Allora, 10:15, ci stiamo preparando per un live esagerato. Oggi giornata splendida. Prima Aldo ci parlava di questo, di questa Italia che ormai è un paese tropicale. E se vi interessa, oggi è il primo giorno d'autunno, ma non finisce qui, perché le previsioni meteorologiche danno ancora 30 gradi abbondanti anche per i prossimi giorni. Siete contenti?
4: Sì!
0: Guarda, allora vi dicevo, ci stiamo preparando fuori perché è una bellissima giornata per il live. Oggi un omaggio. Mi fai poi una scheda su Julio? Un pochino la storia.
2: Una piccola bio.
0: Ma sì, una piccolina. Oggi omaggiamo Julio Iglesias, la signora canta Pensami.
4: Eh sì.
0: Però volevo andare sulla notizia che ieri abbiamo dato in tempo reale, diffusa dall'Istat, secondo la quale non tornano i conti in Italia e quindi bisogna mettere mano a, insomma, un pochino di qua e di là. E c'è una cosa che riguarda, insomma, molti, visto che il nostro ascolto, insomma, siamo in target, no? Per quanto riguarda le pensioni, e si slitta ancora. Adesso
3: si slitta ancora,
0: si va
3: sì.
0: verso i 70 adesso, no? Più o meno.
3: Cioè, beh, no, siamo ancora un po' lontani dalla soglia dei 70
0: tanto,
3: anni, però serviranno dal 2029 per l'assegno di,
0: più,
3: di vecchiaia,
0: no?
3: 67 anni e 6 mesi per prendere l'assegno.
0: Sia per l'uomo
3: la ragioneria
0: che per la donna,
3: di Stato, sì. La ragioneria di Stato ha rifatto i calcoli. E cambiano anche i mesi di contributi, perché per andare in pensione anticipata indipendentemente dall'età, dal 2029 serviranno 43 anni e 4 mesi di contributi.
0: Quindi esattamente più o meno 6 mesi in più anche per questo, perché fino ad oggi sono 42 anni e 10 mesi di contributi indipendentemente dall'età.
3: Esatto. Però, insomma, ti spostano il limite sempre più in là.
0: È difficile.
3: Quando
0: insomma
3: stai arrivando te lo spostano.
0: Sabrina, quanti te ne mancano, piccola?
2: Stavo facendo la bio di Julio Iglesias.
0: Scusa.
4: Ma scusa Sabri, hai ragione però, eh?
0: No, non lo chiedo agli altri che sono ormai in pensione a tempo qua. E che, per cui il problema non si pone, non facciamolo.

0: l'INPAL e l'INPS aumenta l'età pensionabile.
1: Ha ragione, se voi continuate ad esporvi in questa maniera giovanile, cioè poi dice stanno bene, così devo andare a pensione a fare, fate quelli acciaccati, quelli che non ce la fate più, e vedete insomma che, cioè, voglio dire, la gente si preoccupa, gli organi preposti si preoccupano, dicono che non possiamo mandare in pensione a 70. Ma se ormai dite che i 70 sono i nuovi 30, cosa vi devono mandare in pensione? No, si parla dell'ennesimo aumento della pensione, adesso si va verso i 68 quasi, no? Sì, pochi
2: 67
1: mesi.
2: 67 anni e 6 mesi.
1: Spostata di 6 mesi, anche il montante contributivo si sposta di altri 6 mesi, quindi ci vogliono 43 anni erotti di contributi per poter chiedere la pensione. Poi scrivo, in tanti spostare l'età pensionabile significa ridurre le assunzioni, bim bum bam, tutta una serie di cose. Va bene, frizziamo, 10:30, puntata da
3: urla.
1: Allora alziamo il tiro, c'è un live speciale, ricordati che qui c'è passione.
4: Lo so.
1: Devi sentirti una torera.
4: Ok.
1: Devi mattar.
4: Ole!
1: Ok, proprio passione. Passione, oggi è il compleanno, l'83esimo di un grande della musica pop a livello internazionale, Julio Iglesias. Ci racconti brevemente?
5: Julio Iglesias è nato a Madrid il 23 settembre del 43, segno zodiacale bilancia, è uno dei cantanti spagnoli più famosi di sempre. Prima di diventare cantante sognava di fare il calciatore, ha giocato come portiere nelle giovanili del Real Madrid. Un grave incidente ha interrotto il sogno del calcio e ha iniziato a suonare la chitarra.
1: Flirt, pettegolezzi.
5: La sua carriera musicale è decollata negli anni 60, grandissimi successi, ha collezionato una vita sentimentale molto movimentata e adesso ha 8 figli, 9 nipoti.
1: 8 figli, tutti cantanti?
5: No. Uno cantante famoso, uno un cantante molto meno famoso.
1: Ma anche gli altri cantano, dai, no? No?
2: C'è anche un Julio Iglesias Junior.
1: Junior, che vita, è meravigliosa, poi straricco, strabello anche, ragazzi. Proprio
2: una volta.
1: Ma anche adesso, no?
2: Anche adesso.
1: Ma butti via. Ma cioè, voi guardate, a molte persone piacciono questi. È vero?
4: L'antiquariato
5: piace.
1: Vada a cantare l'antiquariato, maleducata. Vada a cantare, gira di fuori.
6: Regina, vai fuori.
1: Aldo, questo è un pezzo fantastico.
2: Mamma mia.
1: Non lo sentivo da anni. Sbattono le porte. Allora, il pezzo che abbiamo scelto è uno di quelli che si sente meno, perché se vuoi il super classico di Iglesias, Se mi lasci, non vale, che lo cantate ovunque, però c'è un pezzo che ha avuto un grandissimo successo mondiale e che si chiama Pensami. La base, attenzione, è dell'orchestra Castellina Pasi, che l'ha fatta appositamente per questo live, per questo mini show. Vedete Regina già di fuori. Com'è la temperatura, Regi?
4: È mitica!
2: È mitica!
1: Che voleva dire, è mitica. Temperatura mitica, momento di grande passione, qua ci devi mettere tutto quello che hai dentro.
2: La base è orrenda.
1: Beh, lascia stare, pensami.
7: Se nessuno crede ancora che ti amo, è perché non hai mai visto innamorato. Io ti giuro che io stesso mi sorprendo,
1: no,
7: di come d'improvviso son cambiato. Potrei stare vicino a te, farei pazzia e vorrei
1: sospiralo,

0: è un'altra questa.
1: Sogna me,
0: no, aspetta,
1: con la forza di un amante che è lontano e non distante, ma che arriva dentro.
0: Ti arriva un sasso in testa. Ma
2: bravi, bravi, siete bravi che... a cantare così, all'improvviso, siete molto bravissimi.
0: Tu dici un attenuante, no? Cantare all'improvviso, improvvisare, voleva dire la signora.
3: Sai cos'è? La base, la trascinata verso la balera,
0: sì,
3: più che verso l'Iglesias.
0: Sì, è andata verso la balera, l'ha fatta un po' così. Quindi la vuoi, vorresti farla rifare?
3: Ma no.
4: Procediamo!
5: Ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101.
1: Che nome dai ad un sogno

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Ho cambiato canale un secondo, ho rimesso, ho detto cazzo c'è Iuglis in trasmissione.
1: Vedi. Devo dire che si sentiva tanto resveratrolo nella voce di Regina.
2: E come canta Regina sembrano tutti inediti.
3: Ecco il lato positivo, Aldo, forse potrebbe essere quello che anche nei super classici, cambiando radicalmente melodia eccetera, non sembrano volontariamente nuovi, perché va a sbattere Deraglia nelle performance, poi sembrano inediti. Comunque in questo caso onestamente è la base.
4: Sì. Vedi.
3: Perché l'interpretazione poteva anche passare. Va bene, abbiamo fatto. Ora ci occupiamo di amore. A 10:48 andiamo verso la canzone che ti va a stare bene. Con tanto amore ascolteremo le vostre indicazioni e anche le vostre dediche. Se ne avete qualcuno all'ultimo momento fate pure. 331 8090.
5: C'è il

0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
1: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Magari.
1: Stavo facendo i calcoli della pensione. Beh, è una delle caratteristiche che quando noi siamo nella canzone ti fa stare bene, che sia d'amore o no, parliamo d'altro. Sono intervenuti, ma in tanti, su sta roba delle pensioni, che alcuni non hanno chiaro. Sai che purtroppo, voglio dire, è la vostra vita, sono i vostri soldi, sono i vostri contributi e non vi è chiaro. Si può andare in pensione prima dei 67 anni qualora i vostri contributi arrivino a 43 anni e rotti mesi.
2: E 4 mesi.
1: Oh, perché c'era uno, dice, io, pensano tutti che si comincia a lavorare a 40 anni. Io lavoro quando ne avevo 17. Bene, quando avrai raggiunto i 43 anni di contributi, indipendentemente dall'età, ok, potrai chiedere la pensione. Sembro della cacca. Sembro del cacca. E ora con tanto amore. 10:47 e il procediamo in radio, in TV, sul canale 67. Ora l'amore, le vostre canzoni d'amore e le vostre dediche. Prego.
3: Buongiorno Radio 101, la canzone che mi fa stare bene oggi è Un amore così grande. La dedico a mio marito Sergio, che adesso è al lavoro e lo amo tantissimo. La tua patatona. Ciao ciao. Io mi chiamo Mary. Ciao ciao.
4: Ciao, Mary. Ciao Radio 101. Un saluto da tutta la macelleria Regina di Alcamo. Potresti mettermi per favore le Antrix, che la voglio dedicare a mio marito Giuseppe. Ciao.
1: No, scusami. Una macelleria che si chiama Macelleria Regina.
0: È così, ragazzi.
1: Ma la conosci ad Alcamo?
0: Eh certo.
1: Sai dov'è Alcamo?
0: Alcamo è il sud Italia meraviglioso.
1: Dove?
0: È Alcamo, eh?
1: Alcamo, dove?
0: È lì, è sempre
5: qual
0: lì,
5: è la
0: sta
5: regione?
0: Sempre bene.
2: Ma quante
5: Sicilia,
2: ore di macchina da
1: è
2: Milano?
1: È bellissima, bellissima, Alcamo è bellissima, sì, c'è sì, Alcamo sì. Marina. Nacque un... è nato lì, se non sbaglio, Jean Alesi.
0: Oh,
1: grande pilota.
0: Gianni Ghi?
6: Ciao banda di R101, noi vi ascoltiamo tutte le mattine e la canzone che vorremmo ascoltare questa mattina che ci fa stare bene è quella di Andrea Bocelli, Quando mi innamoro, che dedico al mio bimbo che oggi compie 14 mesi. Grazie.
7: Buongiorno a tutti da Tina. Venerdì 25 settembre mio marito Antonio compie gli anni e vorrei dedicargli Ricordati di me di Antonella Venditti. È la nostra canzone. Tanti auguri Antonio, my love. Grazie.
8: Buongiorno Proce, Alessio da Ravenna. Per la canzone d'amore che mi farebbe stare bene vorrei dedicare a mia moglie I Want to Hold Your Hand dei Beatles. È la primissima canzone che le ho dedicato 15 anni fa. Oggi sono 8 anni di matrimonio e quindi volevo dedicare questa canzone a Rosita. Grazie.
9: Ciao Proxe, per la canzone che mi fa stare bene, canzone d'amore, io vorrei ascoltare Più su di Renato Zero, perché alla fine di tutti i concerti lui dice sempre che vorrebbe una notte. Non posso gridare perché sono al lavoro d'amore.
10: Buongiorno, procediamo, sono Paolo. Oggi per il momento con tanto amore volevo dedicare davvero con tanto amore la canzone a mio padre Henry, che è un mito. Compie 88 anni e nei momenti di difficoltà mi è sempre stato molto vicino e anche oggi lo è, e mi supporta sempre con anche con i suoi silenzi. Volevo dedicargli What a Wonderful World. Ciao.

0: wonderful.
1: Senti, non farla di esofago, farla di gola, di gola. Come si impasta? Non ha corde vocali, ha liane.
2: C'è un buco
3: in gola.
1: C'è liane della giungla, che atrota. Allora, quasi le 11, era la canzone d'amore che ti fa stare bene, con tante dediche, con tante cose carine, che bello. Poi mi piace quando sono gioiosi, anche tanto di rispetto anche per, insomma, le persone che non vivono dei momenti straordinari. Domani, stessa ora, su R101 in radio e televisione, c'è la canzone d'amore che ti fa stare bene. Con la vostra dedica potete mandare anche ora un vocale al 331 80 90 101. Giochiamo?
4: Sì!
1: Allora, Louis Armstrong, What a Wonderful World. Da questa canzone prendiamo un termine bello, difficile stamattina, per andare a scavare nella musica. Belletri!
4: Che mondo meraviglioso. Vedo alberi verdi e anche rose rosse. Le vedo sbocciare per te e per me, e penso fra me e me, che mondo meraviglioso. Vedo cieli azzurri e bianche nuvole, il giorno luminoso, beato, la solenne notte buia, e penso tra me e me, che mondo meraviglioso.
5: C'erano già le droghe a quell'epoca.
1: Oh, cielo d'ero, bella questa canzone, semplice, un testo semplice ma molto bello, non trovate? Sì,
3: sì, meraviglioso.
1: Certo che c'erano le droghe, sono sempre state le droghe. Ora, difficile, allora mettiamola così. Che la prossima canzone d'amore, la prossima canzone che ti fa stare bene, deve contenere un colore.
3: Ok.
1: Esempio.
3: Black or white.
1: Esempio.
4: Io dico verde, rosso e blu, Irene Grandi.
1: Ma l'ha fatto?
4: Sì.
1: Sei sicura?
4: Emma Marrone vale.
1: Lasciatemi stare, Emma. Emma va bene anche nel cognome il colore. Aldo,
5: rosso relativo.
1: Peppa, e voi straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
4: imparagonabili.
1: Un vocale al 331 80 90 101. 101.

0: Cosoñe,
1: ¿estás tú?
0: ¿Te gusta esta mañana?
1: ¿Te gustas tú?
0: Allora, non è che vi devo fare dare dei suggerimenti, già siete esagerati. Parlo della canzone che ti fa stare bene con un colore dentro, perché ci piace giocare e andare a scavare un po' di cose. Ve ne dico un paio così giusto per.
1: Vai.
0: Passami l'asciugamano, quello bianco. Oppure oh, bianco tuo canto.
2: Cioè, beh, ma è troppo natalizia.
0: No, perché sono andati tutti sul nero, vedo nero.
2: Col nastro rosa, dai, cioè.
0: Sono andati su caffè nero bollente, c'è anche il bianco.
2: Una rosa blu.
0: Ma c'è un viola, cioè
1: Pinky.
0: Va bene, la canzone ti fa stare bene deve contenere un colore nel testo oppure nel titolo. E ve ne sono tante. Non andiamo su quelle facili, banali, ma devono essere sette che ci sono con l'effetto wow.
1: Ok.
0: Wow. Andiamo da Aldo, è il momento di Aldo Preda, scusami, con sigla. Galvanizza il caporedattore, se gli dai un lancio se lo butti,
2: mo sentiamo che entusiasmo,
0: così a schiaffo va poi moscio.
3: Sono stati pubblicati i dati di un sondaggio sulla caccia realizzato dalla Doxa e commissionato dalla Fondazione Capellino, che è un ente che si dedica principalmente alla salvaguardia della biodiversità. Ebbene, la maggioranza degli italiani, cioè il 74% degli intervistati, ritiene che la caccia debba essere abolita oppure fortemente limitata con regole più severe. Solo il 3% degli italiani spera invece in una maggiore liberalizzazione dell'attività venatoria. Dal sondaggio emergono anche diverse critiche al disegno di legge messo in cantiere dal governo per aumentare il numero delle specie animali cacciabili e ampliare i tempi e le zone dove sarà possibile cacciare. Questo disegno di legge è già stato approvato dal Senato e ora deve passare all'esame della Camera. In Italia i cacciatori stimati sono 420.000. Michela Vittoria Brambilla, parlamentare e animalista, è molto dura e dice: sparare agli animali solo per divertimento non è più tollerabile. Nell'ultimo anno, aggiungiamo un altro dato, in Italia i morti per attività legate alla caccia sono stati 13 con 34 feriti.
0: È un argomento difficile questo, io personalmente proprio non sopporto sta roba, non sopporto ad esempio una delle cose che mi fanno veramente un po' schifo è la corrida. Cioè quello poi di ammazzare l'animale, cioè una volta che l'hai ferito basta, no? Proprio di...
2: Ma non dovrebbero essere neanche feriti.
0: Non dovrebbero essere feriti, sai, c'è culture, storie, eccetera, non lo so. Perché non provate a fare una caccia alla tigre a mani nude?
1: Figurati.
0: Invece di
3: alla Sandokan.
0: È vero, invece a mani nude, senza armi, invece di sparare agli uccellini. Però sai, ci sono tante storie, insomma, un pochino... Sì, limitarla.
3: Si potrebbe andare nei boschi, sparare dei bersagli.
0: Noi da ragazzini.
2: Ma è uno sport che porta quale giovamento?
0: Da ragazzini, beh, la caccia alla volpe così storica, ci sono legate tante, no? Insomma, i nobili, eccetera. Andrebbe limitata. Da ragazzini, noi andavamo, purtroppo devo dirlo, negli stagni. Pensa come passavamo il tempo e con delle erbette un pochino rigide facevamo dei piccoli cosi per prendere le rane.
2: Per mangiarle poi?
0: Ammazzare.
2: Ah, solo per il gusto d'ammazzare?
0: Vabbè, era una caccia alla rana. Adesso non ci sono negli stagni e manco più le rane.
2: Ma non siamo più nell'epoca primitiva.
0: No, vabbè, però ci sono delle cose che affondano le radici della storia, no Aldo? Ci sono tantissimi contesti laddove c'è l'animale dentro, ma anche andarci a cavallo, cioè qualunque altra cosa, un argomento così talmente tanto spigoloso e sfaccettato che è difficile, insomma, trovare una giustificazione. Ora, grazie Aldo, arriva Cristina Di Apostrofo.
4: Ave!

0: E non mi confondi tu, da bene, amico. Compiti un po', da bene, dai.
1: Buena Gana,
2: il DJ.
0: Esatto. Buena
3: Gana.
0: Signore e signori, è arrivata Cristina di Apostrofo
3: Avena.
1: Ciao ragazzi, ciao.
0: Buena
1: Gana, buena.
0: Da dove arrivi?
1: Da casa.
0: Dove abiti?
1: Bologna, Milano, un po' di qua, un po' di là.
0: Case di qua, piscine, 13 stanze, 8 bagni.
1: Ma sei magari,
0: manco Fabio Fazio. No, perché il leggevo di Fabio Fazio delle case, non sono capitato su una roba. Insomma, si trattano bene. Beh, cioè,
1: anche tu c'è una gran bella casa.
0: Non facciamo
1: questa
0: roba, andiamo sempre a controllare il patrimonio
1: anche
0: di Cristina.
1: Anche tu c'è una gran bella
0: che
1: casa.
0: Che lievita di settimana in settimana, di mercoledì in mercoledì, lievita,
1: ma
0: aumenta.
1: Che lievita, mamma.
0: Beh, insomma, lavori 7 giorni su 7.
1: Lavoro, anzi, devo dire la verità, ho lavorato anche lunedì, aspetta.
0: Di lunedì,
1: con un pubblico,
0: di lunedì sera.
2: La gente lavora di lunedì.
1: Ma con un pubblico,
0: ma
1: ragazzi.
0: Ma non fai concerti lunedì, stai a casa, si lavora lì domani.
1: Ascoltami,
0: no?
1: Sono stata a Casalguidi in provincia di Pistoia e c'erano quasi 5.000 persone, ma a parte grazie per l'amore, davvero l'amore, l'affetto che mi donate sempre, perché quando hai davanti a te tante persone.
0: Poi non è che va a fare le serate a 500 euro adesso.
1: Vabbè, comunque è stato
0: più dei
1: Maneskin. Comunque ragazzi, grazie davvero,
0: grazie,
1: perché
0: grazie,
1: sono
0: grazie,
1: ma la vuoi smettere?
2: Guarda che lei non lo fa per soldi.
0: Ma certo, non lo fa per soldi.
4: E perché fai? Va Gloria.
0: Comunque sei
2: no,
0: più carina.
2: Lei piace.
0: Sei più carina. Ma che stico orecchini. Quadra me zoom me la zoom. La tutta canepa. Allora, allora intanto si parlava di caccia, animali, tutta una serie di cose. Sono arrivate centinaia di messaggi, giusto per dare conto a quelli che scrivono, altrimenti insomma facciamo solo quello che ci pare. C'è discordanza, ovviamente, perché comunque gli animali servono anche per sopravvivere.

0: mangiare, per cui cacciarli o ucciderli malamente nei mattatoi poco cambia. Però non ci interessa toccare, approfondire, anche perché non abbiamo tempo, perché sai cosa c'è?
1: Cosa c'è?
0: Indovina?
1: Cos'è?
2: Cos'è?
1: Ah, no, perché non lo so.
3: Cos'è? Tu devi indovinare. Cos'è? Il testico attitudinale.
0: Tu mi hai il terrore del...
1: C'ho l'ansia.
0: Veramente, in realtà volevo proporti una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti il cos'è. Però possiamo sostituirla, eh?
1: No, la sentiamo. Sentiamo Aldo Preda.
0: Dai, facciamo la ricerca di Aldo, dai. La ricerca di Aldo Preda. No, non abbiamo tempo più adesso.
1: Ah, non si può fare neanche la ricerca.
0: Mamma mia, voi è il tempo.
4: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: puntata pazzesca, anche oggi.
1: Pazzesca,
2: oggi è veramente una puntata pazzesca.
3: Sì, ma non è ancora finita.
2: Ma c'è qualcuno che chiede proprio delle puntate incomprensibili. No, è vero, ci sono. Scusa, cioè, vuoi sentire la testimonianza? Prego, prego, prego, Marcello, dai, fammi sentire. Sono delle persone che chiedono proprio all'inizio del programma.
4: Fernando, oggi vorrei una puntata totalmente incomprensibile.
5: Ah, ma vedi allora.
2: Anche se devo dire che oggi è una delle puntate che mi sta piacendo di più.
5: Che
2: ma anche
5: bello.
2: A giudicare dal numero dei messaggi, però qualcuno arriva male. Colpa tua, Sabrina.
3: Mia.
2: Sei tu che fai un casino veramente.
3: Lei? Cioè... Io, se dico tre parole in tre ore, è tanto.
2: Sei
3: io
2: troppo.
3: Complimenti.
2: Provante. Poi quando arriva Cristina Lavena, tutti infogliati, eccitati. Vuoi calmarli?
5: Calmatevi.
2: Guarda, anche Aldo tremano.
3: Sedateli.
2: Mi tremano le mani.
5: Ma che scelta.
2: Senti, ma eravamo prima. Io cioè lo faccio in amicizia, ma non voglio entrare nel tuo privato, perché che capita sempre che parliamo di soldi delle serate.
5: Madonna mia.
2: Ma che rapporto hai con l'agenzia delle entrate?
5: E tu che rapporto
2: io
5: hai?
2: Pessimo. Ma cioè,
5: si paga,
2: perché in questo paese
5: paga.
2: Se lavori indipendentemente se ottemperi a tutte le tasse tutto il resto, comunque l'agenzia delle entrate viene a dirti.
3: Ma non è che ti sei dimenticato qualcosa?
2: No, ho una buona memoria ancora. È vero, anche a te arriva.
5: Paghiamo, pago.
2: Arriva sempre l'agenzia.
5: Ogni tanto.
2: Allora, senti, se vuoi puoi partecipare aderire al nostro movimento.
5: Cioè?
2: Io non pago, si chiama.
3: Nuovo
2: adesso,
3: partito.
2: Questa domenica andremo su nelle piazze di tutta Italia. Aldo, ti occupi di Milano, tu no?
5: Ah, sì.
2: Con dei banchetti.
5: E cosa fai poi?
2: Prendiamo adesioni. Chi aderisce da noi c'ha lo scudo.
6: Certo, okay. Ci vorrebbe una testimonial.
2: Tu potresti essere
5: certo, come no.
2: Cristina Lavena è la testimonial.
5: Capirà,
2: di io non pago. Sentite, abbiamo un tempo per un giro veloce di cos'è. E dai, facciamolo, dai. Cos'è?

0: l'addominale.
1: Velocissimo. Attenzione, Cristi.
0: Cos'è, cos'è?
1: Questo è per te.
0: 2026.
1: Io non pago.
0: Io non pago, non morirà mai.
1: Ecco.
2: Io non pago, non morirà mai.
1: Io non pago, vedi che vuoi comprensibile.
3: La domanda a cui devi rispondere è: non morirà mai. Cos'è
2: mai? La cattiveria.
1: Mi sei spiegato che se fosse scema Cristina D'Avena, ma adesso
3: no,
1: dai.
3: A prova di tutti l'ho spiegato.
1: Vabbè.
2: Ma la cattiveria, secondo me no.
1: La cattiveria, brava.
3: No, è no, il nuovo pulsante.
1: Il nuovo pulsante, risveratrolo.
2: Che?
3: Resveratrolo, non vale più riagomito la mia.
2: Risveratrolo.
1: Richiamo la
2: mia. Risveratrolo.
1: Resveratrolo.
2: Resveratrolo.
1: Resveratrolo.
2: Dai.
4: Me e la bamba.
2: No. Ma dai.
1: In questo periodo di pandemia la prova pulsante resveratrolo che si trova nell'uva, soprattutto in quella nera. Vabbè, la domanda è: non morirà mai. Belletri.
3: L'ignoranza.
1: Aldo.
5: L'eternità.
0: No.
5: Peccato.
1: Davena.
2: Il coraggio.
0: No,
3: ma è qualcosa che si tocca?
0: Si tocca. Si tocca, è molto importante per l'umanità.
1: Resveratrolo.
3: L'atomo.
0: No.
6: La bugia.
5: Chi ha toccato un atomo?
3: Sempre, anche adesso stai toccando gli atomi.
1: La sensazione di atomi c'hai a casa.
4: La comicità.
1: No, amico mio, no, non morirà mai e si tocca davvero.
2: Resveratrolo. L'amore?
0: No.
2: Che non morirà mai. Non muore.
3: Ma poi devi toccarlo, quindi è un oggetto.
1: Non morirà mai. Il cibo?
0: No.
5: L'acqua?
0: No. Vai, fochino.
1: È la birra.
3: No. È l'aria.
0: No.
4: Mia suocera.
0: No.
1: Morirà mai quest'altro. Dai.
0: Da
3: la terra.
1: Le scarpe.
5: Ma se sta morendo da adesso.
0: La terra.
1: È discutibile come risposta.
2: È discutibile. No,
1: però se vai da un
3: ultrasonico. Beh, ha già millenni di anni, quindi è difficile che muoia.
7: Regina, hai dimenticato di prendere il carbone attivo.
0: Procediamo.
8: Ogni mattina, dalle 9 alle 12.
9: Su R101.
10: E

0: Uccidiamo!
1: No, ma pensavo, tipo, scherzi a parte, può entrare nella PEC, può mandarmi delle PEC? No, perché mi viene il dubbio. No, perché parlavamo prima di cartelle, di cose, mentre parlavamo mi è arrivata l'ennesima della terza in una settimana. Non è che scherzi a parte.
2: Beh, però funziona. Io provo a dire eredità.
1: Ma tu dici che
2: vediamo che da qua ai prossimi ore arriva qualcosa.
1: Ma sono preoccupati di questo partito che facciamo io non pago. Va bene. Concentriamoci sulla musica. Straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
0: imparagonabili.
1: Alle 11:38 andiamo verso la canzone che ti fa stare bene, che deve contenere un colore. Tu ne hai con dei colori?
3: Sì, beh, sì, ne ho. Addirittura ne ho tanti. Puffa un po' d'arcobaleno, pensa un po'.

dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: sì, la canzone la. Che ti fa stare bene, bene, bene. La la la la. La la la la.
1: Stai sentendo dei miglioramenti?
0: La canzone che ti
1: Belletri.
0: Fa
2: nulla di
1: Belletri.
2: Significativo.
1: La canzone la la la. Stamattina.
0: La canzone la la.
1: Ma
0: che bella che è. La la la la.
1: Allora
0: la, cosa c'è?
1: La canzone c'è la ruota.
0: Ah scusati.
1: Oh mamma. Ragazzi, qua l'età aumenta di giorno in giorno.
0: Ma lo sapevo, fatto apposta, mamma mia.
1: Delle volte mi sembri Malgioglio.
0: Certo.
1: Ciao, vabbè, okay. Allora, Aldo.
3: Che visto? Canzoni.
1: Porca miseria. Allora, sette canzoni con il termine con un colore. E ce ne sono veramente belle. Sei legata ai sette colori della ruota. Sentiamo.
4: Colore verde.
5: Ciao ragazzi, la canzone che vorrei ascoltare, che parla di colori, è la più bella in assoluto. Come un pittore dei Modà.
6: Canzone viola.
5: Buongiorno, procediamo. Viola da Potenza. Per la canzone che ti fa stare bene, una rosa blu, Michele Zarrillo.
6: Canzone blu.
7: Questa ciao, è mia. Per la canzone sì. Che ci fa stare bene, mi piacerebbe ascoltare Notte Rosa di Tozzi. Ciao,
0: bella.
7: Ciao.
8: Canzone azzurra.
9: Buongiorno, procediamo. Per la canzone che mi fa stare bene, beh, ovviamente direi Così celeste di Zucchero.
6: Canzone rossa.
10: Per la canzone a tema, ripropongo Red Red Wine di Ubifotti. Ciao.
11: Canzone fucsia.
12: Ciao Fernandone, ciao a tutti. Per il tema odierno, che ne dite di un bel colore brown, Bobby Brown con You Can Play the Game?
8: Canzone gialla.
13: Sono Beatrice da Roma e per la canzone che ti fa stare bene con il colore c'è blu dipinto di blu
1: di Domenico.
3: Oh.
1: Vedi, la bambina.
0: Ma ce ne sono tante.
1: La bambina t'ha chiesto nel blu dipinto
0: di
1: mamma, imboccata dalla mamma. Forse ciao Beatrice, grazie. Piccola, non mi hai messo Toffì di Vasco. Allora giro. Vuoi una rosa blu?
2: Magari.
1: In faccia.
2: Però è viola, eh.
1: Ah scusa, beh, ho girato. È andata fucsia.
0: Fucsia, cos'è?
11: Canzone fucsia.
12: Ciao Fermi, ciao a tutti. Per il tema odierno, che ne dite di un bel colore brown, Bobby Brown con You Can Play the Game?
1: Sì, perché non abbiamo specificato. Il colore poteva essere anche marrone in questo caso.
2: Dai. Ma non potevate rigirare?
0: Ma perché? Ma è lui!
1: È il cugino.

0: comunque anche oggi mi ha chiamato Tognacca è stata una puntata da urlo.
1: Da urlo, da urlo. Bobby Brown era la canzone che ti fa stare bene con un colore dentro, non è stata contestabile. Non si è riusciti a contestarla perché Bobby Brown, Brown è marrone, quindi
2: sì, certo.
1: È passato questo con tante belle che c'erano.
2: Era
1: carina anche questo. Allora, tra un'ora su R101, ancora la canzone che ti fa stare bene con un vocale a questo numero:
3: 331 80 90 101.
1: Perché noi punteggiamo, diciamo, gli interventi che in replica, certo, si possono, quindi vai in replica anche tu. Se stanotte pensate di essere in giro, al ritorno potete godere di Cristina D'Avena. Magari vi parcheggiate un attimo, insomma, fate una piccola sosta. A proposito, il benzinaio di Dalmine,
2: sì,
1: che salutiamo, è uno dei nostri fedeli ascoltatori, fanno tra l'altro anche di regia, mi chiede come mai non fai più le sfide dei cartoni animati.
2: Adesso torniamo con le sfide.
1: Perché sei pigra.
2: Eliminatorie.
1: Eravamo nella fase.
2: No,
1: Aldo,
2: ma abbiamo fatto un errore. Abbiamo fatto tanti errori. Per cui adesso facciamo.
1: Questa è la casa degli errori. Non è fortunatamente la casa degli orrori. Che errore hai fatto? Piccola bambina.
2: Amore, dobbiamo fare.
1: Di che il nonno ti ascolta. Che errori hai fatto?
2: Praticamente, noi abbiamo fatto tante finali, semifinali. Abbiamo fatto un gran casino. Adesso dobbiamo fare l'eliminatorio.
1: E la colpa di chi è stata, piccola?
2: Ado Preda, nonno.
4: È truccato anche il campionato dei cartoni animati.
1: Nonno.
2: Nonnino.
1: E quindi adesso quando si riprenderanno?
2: Settimana prossima facciamo la prima sfida dell'eliminatorie.
1: E delle?
2: Eliminatorie.
5: Andiamo avanti in altri 4 anni così.
2: Ma perché mi tratta così, lei?
1: Eravamo alle finali e così in una botta
2: stiamo arrivando.
1: Andiamo che tardi.
2: Abbiamo fatto l'errore.

0: Procediamo.
1: Cristina, mi ha detto mio papà se ci puoi cantare la canzoncina in privato.
2: Dì a tuo papà che lo conosco, che altro che la canzoncina. Ma roba da matte.
3: In privato?
2: Ma ci devono provare così clamorosamente con la mia star del mercoledì, con la Cristina di apostrofo.
4: Avena.
5: Basta Fernando, hanno rotto i maroni questi qua del fisco. Ma non puoi trasmettere procediamo dalla Tunisia,
2: no, hai ragione fratello mio,
5: da un paradiso fiscale.
2: Ma guarda, prima di Natale, basta, ora basta. E che diamine. Oh, vado via, sto qua. E tu vieni con me ad Ammamet. Ammamet. Mammamet.
3: Ammanette. Io ho capito.
6: Ammanet.
2: No. Ma scegliamo un posto da dove siamo un pochino più a riparo. In Bulgaria.
3: Ma dai.
2: A Malta. In Cipro. Niente.
3: Ma perché non prendo l'aereo? Ando vado.
2: Ah, già, così non prende l'aereo. Sì, Va bene, dai, chiudiamo la puntata.
3: È finito.
2: È finito. È mezzogiorno. Senti, hai altre cose da segnalare?
3: Domenica ci vediamo a Chiavari. Ecco. Mi raccomando, ragazzi. Chiavari Comics.
2: Va bene. E poi ci vediamo a Lecce perché stiamo pensando a delle cose da fare, insomma, tra un bel po'. Grazie a tutti. Chi ha lavorato per la televisione?
4: Canepa.
2: Il direttore dell'orchestra?
4: Marcello Zoara.
2: Il capo redattore?
4: Aldo Brella.
2: Sabrina Bambi.
3: Buon mercoledì.
2: Regina Saraiva.
3: A domani.
2: E Cristina di apostrofo.
4: Avena.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buongiornissimo,
0: i più svegli d'Italia.
2: Ci siamo? Pronti? Partenza? Si può partire? Allora sì, dimostriamolo subito. Intanto il microfono funziona, perché ogni tanto spigio il tastino sbagliato per accendere il microfono, ma ci pensa il buon Edu Mondino a mandarmi in onda tutte le mattine qua nel Buongiornissimo dalle 5 alle 7 aspettando i più svegli d'Italia. Dimostrate di esserlo al 331 80 90 101. Fin da subito.
0: Buongiorno. Buongiornissimo. I

0: Bene, Lady Gaga ha fatto l'appello per tutti i più svegli d'Italia, Leandro, Roberto, Giovanni, Fernando. Fernando, l'abbiamo sentito fino adesso con la replica andata in onda nella notte, aspettando appunto il buongiornissimo, replica del Procediamo, chiaramente quella del mercoledì. Ho sentito la nostra Cristina D'Avena che viene sempre a trovarci ogni settimana. Vabbè, però adesso bisogna impostare queste prime due ore di questo giovedì alle 5.05 24 di settembre. Che sarà mai? Ma dai, forza! In piedi! Vi dico subito che anche oggi sarà un puntatone. Adesso buttiamo giù la prima ora, vediamo come farvi partecipare tutti, su quale tema, su quale argomento andremo a sfidarci. Poi ho già impostato sulla seconda ora la sfida sul red carpet, quindi stiamo cercando le migliori coppie da cinema, le facciamo sfidare una contro l'altra. Gran bella gara questa, vedete, due coppie di cinema pazzesche che ci porteranno indietro nel tempo con dei ricordi incredibili. Il Golden Ticket, cosa che io non potrei dirvi, proprio, però mi è scappato così. State con noi perché regaliamo cose, vi facciamo andare ovunque a gratis a vedere chi, non posso dire, non è che posso dire tanto. Dico che queste due ore ci sarà anche l'appuntamento con i più veloci per i biglietti omaggio per concerto. Va bene. Poi, sentiamo voi che è meglio.
1: Buongiornissimo, posso dir tutto io. Riccardo, buongiornissimo Edo, buongiorno.
0: Oh, buongiorno.
1: Natale, Giuseppe da Partenico, provincia di
0: Palermo.
1: Autotrasportatore, sono le 4:30.
0: Sì, erano.
1: Ti rivelo una cosa, Riccardo.
0: Cosa?
1: Non vedo l'ora di andare a lavorare. Travagliare siciliano,
0: certo,
1: per sentire Radio 101 e stare in vostra compagnia. Grazie sempre di tutto, una buonissima giornata a
0: ma
1: chi
0: non
1: lavora
0: ci crede nessuno.
1: E chi è in giro a questo orario per qualsiasi cosa. Una buonissima giornata a tutti.
0: Ora beh, bello tutto, va bene tutto, grazie, complimenti, va sempre un piacere, ma questa è un po' tirata lì, cioè addirittura dire alle 4:30 di notte, ma notte o mattina dal punto di vista dipende un po', dire non vedo l'ora di andare a lavorare per poter sentire addirittura il buongiornissimo R101. Va bene, no, bello, apprezzabilissimo, grazie, fa parte di tantissimi ormai dello zoccolo duro qua dei più svegli d'Italia e secondo me ci dà anche là per capire un po' che mestiere fa lui.
2: Ma
0: che
2: mestiere, no, il salumiere, no, il calzolaio, l'elettrauto, il rivenditore di bici, di moto, l'estetista, il negozio di abbigliamento,
0: no,
2: di mobili.
0: Ma quale, ma no, non ricominci però, scusi, abbiamo capito, è iniziata anche questa mattina da qui alle 6 la caccia, come diciamo noi, al mestiere più sveglio. Vogliamo capire che mestiere fate, dovete per forza partecipare tutti per raccontarmelo. Potete azzittire questo personaggio,
2: no? Il salumiere
0: dorme questo, ma anche il calzolaio. Vabbè, qualsiasi sia il vostro ambito, il vostro mestiere, raccontatemelo e vedremo se alle 6 sarà proprio quello il mestiere più sveglio, il vostro. 331 80 90 101. Quanto è faticoso parlare con uno sotto che non smette di elencare cose.

0: Bravi Tananai e Annalisa. Storie brevi, grandissimo consiglio per i più svegli d'Italia nel raccontarmi il loro mestiere. Con storie brevi lasciateli vocalmente al 331 80 90 101 20 30 secondi, ma proprio tirati, capito? Perché così diamo più spazio agli altri. Noi abbiamo un tempo limitato tra una canzone e l'altra, lo sapete, no? Quindi per farci entrare tutti, far giocare tutti, visto che siete già in tanti ad essere svegli, a sceglierci e a dirci il mestiere, stiamo cercando proprio quello, il mestiere più sveglio d'Italia, ecco, stringati, non come quello che sta per arrivare, che si è dilungato, ma mi è piaciuto, lo voglio mettere tutto e voglio sentirlo bene perché non ce l'ho fatta a sentirlo prima.
1: Eccolo, il mio preferito.
0: Sono io?
1: Quando riesco, perché sono ancora sveglio, sì. Lo chiamo perché è il migliore.
0: Grazie.
1: Di 101.
0: Ma che succede stamattina? Cos'è sta cosa? Non è che mi state leggermente prendendo per i fondelli?
1: Allora, cosa dico? Ti dico che sono quello degli spaghetti aglio olio. Stasera ho finito la mia pizzetta, la focaccia barese.
0: Ah, siamo contenti di
1: questo. Faccio due mestieri. Faccio
0: sì,
1: il Michelasso e il Micheletto.
0: Cioè?
1: Il primo è il Michelasso, è quello che mangia, beve e se ne va a spasso.
0: Ah, meno male. Io pensavo un'altra rima.
1: Ahimè, perché vorrei vivere sempre sveglio, ma... c'è anche il Micheletto che finisce
0: che
1: la sera, la mattina presto vai a letto.
0: Ciao, certo, questo era facile.
1: E ciao Riccardo, grazie
0: a lei
1: per ascoltarmi.
0: Salve.
1: E io ti ascolto.
0: Beh, che bella chiacchierata che abbiamo fatto. Questo tipo in un minuto non abbiamo capito nemmeno il mestiere. Alla fine mi ha detto un sacco di robe che non riconducono in realtà al suo lavoro reale. Vabbè, non lo sapremo mai, forse poco ci capi. Però sul fatto dei complimenti comincio ad avere un lievissimo sospetto che... No, già il secondo che piazza lì complimenti a caso così alle 5 del mattino fa piacere, però fanno anche puzzano ancora uno.
2: Buongiornissimo, anche qui dalla provincia di Bologna, sempre Paolo. È provincia di Bologna che
0: sì.
2: Sta andando a lavorare
0: e che fa?
2: Sapete,
0: che fa?
2: Cosa vado so nella produzione di zucchero.
0: Ah sì, allora sì,
2: abbiamo già sentito.
0: Sì.
2: Buongiorno a tutto, buon ciao. Lavoro e anche di buona conduzione della radio.
0: Grazie.
2: Vai, sempre più forte.
0: Buongiornissimo. Avanti. E 3 su 3, 3 su 3 di complimenti, va bene. Sei forte anche tu, che tutto il giorno fai zucchero. Quanto volevo fare sto momento. Momento Baila Morena.
3: Sotto questa luna piena.
0: Ci stava, bravi. Stanno arrivando i vostri mestieri, raccontatemeli stringati, non come questi altri due che ringrazio perché hanno aggiunto anche dei complimenti che sanno un po' di presa così, ma va bene tutto, noi prendiamo la qualunque al 331 80 90 101, il mestiere più sveglio da qui alle 6 nel buongiornissimo di oggi. Benvenuti.

0: quanti ne siete, quanti mestieri, quanti ambiti lavorativi, raccontati al 331 80 90 101 alle 5.18. Siamo appena partiti questo giovedì mattina, lo affrontiamo insieme in queste prime due ore a suon di buongiornissimi, che è un po' la parola d'ordine, ecco, per entrare e diventare protagonisti. Al 331 80 90 101 vi aspetto lì, a tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, RG101.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: house.fileni.it.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: R101 Meteo.
3: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24 le previsioni per le prossime ore. Al mattino tempo stabile con solo degli annuvolamenti in Sardegna e delle velature al centro nord. Nel pomeriggio nubi in aumento al nord-est, nelle regioni tirreniche e verso sera anche nell'alto Adriatico, parte del centro e in Liguria. Possibile qualche isolata precipitazione nella seconda parte del giorno sulle Alpi orientali di confine e nel Friuli Venezia Giulia. Tendenza ad un peggioramento nella notte sul medio Adriatico al sud. Temperature minime in leggero calo, massime in rialzo anche sensibile, con valori dai 23 ai 28 gradi e picchi intorno ai 30 gradi sulle isole. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
2: R101 Meteo con
4: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Categoria cantante. E che cantante, che voce è quella di Giorgia su R101 nel buongiornissimo alle 5:25. Apprezzabilissima Giorgia anche come presentatrice, nel format di X Factor anche quest'anno. E poi mi facevo sempre delle riflessioni, mi è capitato di vederne un pezzetto, dicevo, ma domanda così, perché c'è Jake La Furia, che tutto rispetto massimo assoluto, che giudica e Giorgia conduce? Non dovrebbe essere il contrario, secondo me. La butto lì, era una vena polemica così, ragionamenti che si facevano notturni oppure all'alba di questo giovedì mattina. Non so se siete d'accordo con me o meno, ma noi stiamo cercando il mestiere più sveglio, quindi torniamo sui nostri binari, sulla nostra sfida. Sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno.
0: Prego.
1: Riccardo, buongiorno a tutti.
0: Salve.
1: Allora, io sto andando a lavorare, sono l'addetta alle pulizie. E poi guarda Riccardo,
0: cosa?
1: Che i complimenti sono sinceri, perché veramente sei troppo
0: ancora
1: simpatico, tieni in giusta compagnia. Ciao ciao.
0: Bene, grazie, abbiamo iniziato così stamattina e proseguono i nostri amici, grazie. No, ma io voglio bene che siate sinceri o che siate un po' prendi in giro, diciamo. Io prendo tutto e me lo porto a casa, quindi grazie, sono già a casa, infatti sono proprio da lì che vi parlo. Prego, ancora.
2: Buongiornissimo, sono Elisa da Ancona e niente, faccio la camionista e quindi
0: quindi
2: sono in viaggio da un bel pezzettino.
0: Bella sveglia, sentito? Che voce bella squillante, la nostra amica camionista, categoria sempre presente e molto vincitrice di questa sfida, perché sono in tanti, giustamente, e fortunatamente i camionisti che ci ascoltano nei loro viaggi. Abbiamo un'altra categoria, prego.
3: Buongiornissimo, Ricchi.
0: Buongiorno, tutte donne.
3: Qui inizia a essere freddo, ci sono 13 gradi.
0: Sì,
3: e io sono pronta per andare al lavoro. Faccio l'operaia in una piccola ditta di metalmeccanica. Buona giornata.
0: Ottimo, prendiamo anche questa categoria, la mettiamo in gioco, degli operai nei vari settori, nei vari ambiti, questo in maniera particolare. Metal, ho scritto metal, ci abbiamo un pezzo metal. No, troppo per le 5:30 del mattino. Ma sono idee così che mi vengono. Ma come fa Edu ad averla lì pronta? Che c'è la cartella metal sul computerino? Basta, sono già svegli, più svegli di te, così li traumatizzi, capito? Va bene, 331 80 90 101, bel trittico di donne abbiamo sentito in questo intervento. Continuate così, donne e uomini che siate, a dirmi che mestiere state fando. Vi piace anche come italiano? Ma così, arzigogolato. Ci sono i fan, ecco appunto.

0: Dai, dai, siete in tanti, voglio mettervi il più possibile dentro in onda per capire che lavoro fate e se sarà quello, il vostro lavoro, quello più sveglio, se parteciperanno in tanti della vostra categoria. Al 331 80 90 101 chi abbiamo?
1: Ciao Riccardo.
0: Ciao.
1: Buongiorno a tutta la banda di 105.
0: Te, buonanotte.
1: Sì. Operatore ecologico, sveglio dalle 6:20.
0: Ciao 6:20, sveglio. Sveglio. Cosa ha detto? Sveglio dalle 6:20, sono le 5:32. Ma cosa stai dicendo? Ma cosa, che miseria, ho appena detto che siete i più svegli d'Italia, mi dici banda di 105.
1: Oddio, ho fatto ragazzo, Radio 101, scusate.
0: E se la ride alla grandissima, ma noi ridiamo con lui perché ci sta a quest'ora, insomma, va bene, confondersi, e poi sono comunque sempre parenti, sono cugini stretti, 105 con 101, Monte Carlo, eccetera, c'è Virgin, insomma, tutto fa parte del nostro grande gruppo Radio Mediaset, quindi li salutiamo anche loro. C'è qualcuno sveglio a 105 a quest'ora? Domanda, così, non saprei, nel palinsesto loro, dalle 5, c'è qualcuno che si è preso la briga di farmi da concorrenza? Boh, non lo so e non lo voglio sapere, quindi state qua con noi, prego, andiamo avanti.
2: Buongiornissimo Ricky, 10 gradi della Vergine, uso gradi, del macinato marrone per fare delle brodaglie calde e ho... evento notizie fresche. Buongiornissimo.
0: Allora, questa era una tipologia di gioco che facevamo nella passata stagione per cercare il mestiere più sveglio. Ogni tanto non andavamo diretti nel raccontare, ma dovevate farmelo capire con degli indizi. Quindi lui è barista ed edicolante e lo conosco, lo conosciamo, perché la scorsa settimana mi pare si sia portato a casa il Golden Ticket. No, lunedì, forse proprio pochi giorni fa, insomma. È lui, barista edicolante, ce ne sono pochi, credo. Quindi sempre lui, grazie per esserci sempre. Ancora uno,
3: buongiorno,
0: ancora uno.
3: Buongiorno Alessia da Roma.
0: Buongiornissimo.
3: Io sono la pasticcere. E sono già in piedi, sono quasi arrivata al lavoro. Sì. La giornata sarà lunga perché oltre al lavoro in laboratorio facciamo eventi. E questa sera abbiamo un evento a... in una fasciata. Ciao a tutti, buona giornata. Alessia da Roma.
0: Alessia da Roma, già lì con le mani in pasta, capito? E stasera mega festone, cioè festone per chi festeggerà all'ambasciata, loro lavoreranno e porteranno le loro prelibatezze, capito? Vabbè, saluti all'ambasciata e all'ambasciatore. Di che paese? Non lo sapremo mai. 331 80 90 101, un sacco di più svegli d'Italia, anche un po' meno svegli che sbagliano il nome di radio, ma non li prendiamo uguali.

0: La nuova di Cesare Cremonini si intitola Paparazzi. Esiste ancora la professione di paparazzi? No, credo sia abbastanza in disuso ormai. Siamo tutti paparazzi da quando abbiamo il telefono, gli smartphone con foto e video. Vabbè, se incontriamo qualche personaggio ci facciamo da soli la foto praticamente. Va bene, noi abbiamo da soli anche l'opportunità di scegliere una canzone che ci faccia star bene. Tra poco la sceglieremo una.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo, R101. Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Ascolta R101 dal tuo smart speaker.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina domani.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: appuntamento che tutti gli ascoltatori più fedeli e non solo aspettano ogni ora qui su R101 tra i minuti 40 e 45. Esaudiamo i vostri desideri in musica, la canzone che vi fa stare bene, al 331 80 90 101. Chi si è prenotato per primo oggi?
1: Ciao, un saluto da Peschiera, qui ciao. Siamo in tragitto, vi chiediamo come canzone La notte di Arisa. Un bacione a tutti, vi vogliamo bene, grazie di tutto, numeri
0: ciao,
1: uno.
0: Ciao, grazie.

0: Elisa con la notte appena trascorsa. Noi in realtà andiamo in onda all'alba, come tutti i giorni, da lunedì al venerdì, qua nel Buongiornissimo, dalle 5 alle 7, con i più svegli d'Italia, che nel frattempo mi si erano un po' addormentati. No, scherzo, no, la canzone era bella, però insomma adesso ci vuole di nuovo animo per andare e portare in porto, sì, certo, la prima ora del Buongiornissimo, cercando di capire quale sarà il mestiere più sveglio d'Italia. A giudicarlo e soprattutto a sancire le vittorie siete sempre voi, attraverso la vostra voce, testimonianze varie. Dai, sentiamo.
1: Buongiorno,
0: che lavoro fa.
1: Sono Elisa e sto andando a lavorare per il Buongiornissimo e mettere la testa dentro agli yogurt, mozzarelle e
0: cioè?
1: Caricare i latticini al fresco. 12 gradi e mezzo fuori e fra un po' 5 dentro con la testa. Buongiorno Amanda.
0: Ciao, buongiorno. Lei è bella sveglia, bella carica, passa tutto il giorno in un freezer praticamente. No, quando ha detto di mettere la testa in uno yogurt, non so, l'ho presa per un fermento lattico. Cosa faccio nel mestiere? Faccio il fermento lattico. No, va bene, carico il trasporto, vai via. Non abbiamo ben capito benissimissimo, però l'ambito sì. Bene, ancora, prossimo.
2: Buongiorno, buongiornissimo a tutti, belli Ciao. Svegli. Io sono Emanuele di Canonica Adda.
0: Sì.
2: Sono sull'autostrada Milano-Venezia in direzione Muggio.
0: Molto bene.
2: Il mio furgone per poi dirigermi verso Poligno Monzese e andare a iniziare il mio lavoro come
0: Quale?
2: Stradino.
0: Stradino
2: è quello che svuota i cestini. Io svuoto i cestini nei parchi di Poligno Monzese, pulisco parchi. Buongiornissimo a tutti, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata. E se non ci fosse lui, che ci svuota i cestini, come faremmo noi qua a tenere pulita tutta la situazione? Ci pensa lo stradino. Non sapevo, termine nuovo assolutamente, non avrei mai ribattezzato in questo modo il suo mestiere, quindi lo prendiamo. Ancora ciao, buon lavoro.
3: Sono Daniela, vengo dalla Puglia, provincia di Brindisi.
0: Sì.
3: Sono così sveglia dalle 4 e mezza perché la mattina faccio l'OS in una struttura, mentre
0: certo.
3: Il pomeriggio sono una ragioniera in un negozio.
0: Mi gioca nel doppio mestiere, nel doppio lavoro, al mattino operatrice sociosanitaria e la sera, pomeriggio, insomma, ragioniera addirittura. Quindi mettiamo qua tutte e due, devo scrivere tutto per benino perché poi c'è una classifica da stilare, tra poco lo faremo, prima delle 6, ne abbiamo ancora uno qua in questo spazio.
4: Buongiorno. Dai. Io ora ho finito di lavorare alla notte,
0: sì.
4: E ora vado al bar, prendo un cornetto,
0: bene.
4: Vado a casa,
0: buon appetito.
4: Faccio una bella colazione,
0: un'altra,
4: e poi
0: due,
4: letto.
0: E via.
4: Ciao ragazzi.
0: No, no, che ciao ragazzi, a parte che avevi il volume troppo alto, sentivo più me stesso che non... E poi alla fine mi hai detto la doppia colazione, ma non mi hai detto che lavoro fai.
4: Ah, dimenticavo,
0: ecco.
4: Sono un operaio, lavoro in ferrovia.
0: Il ferroviere, va bene. Allora facciamo partire il prossimo treno di canzoni. No, ce n'è una sola, una locomotiva sola. Taylor Swift la guida praticamente. Poi torniamo ancora con qualcuno di voi al 331 80 90 101.

0: Stiamo per chiudere la prima ora di Buongiornissimo in questo giovedì mattina con il pieno di energia dei più svegli d'Italia e i loro mestieri, ma ce ne sarà uno più sveglio degli altri tra corrieri, OS, gli stradini, operai, pulizie, tassista, e poi abbiamo chi abbiamo ancora sentito, consegna caffè, tantissimi. Va bene, sentiamo gli ultimi, vai.
1: Giuseppe Camionista, secondo me non tanto la categoria mia, ma ci sono anche le forze dell'ordine e i militari che nessuno li cita mai, esatto. E loro de notte stanno svegli anche per noi. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, quanta verità, hai ragione, è una categoria che in questo gioco ogni tanto arriva qualcuno a farsi sentire della vigilanza notturna, cioè, però poi sono impegnatissimi, non è che possono stare lì. Magari non ascoltano proprio in tanti la radio perché non possono in servizio, oppure perché hanno altro giustamente da fare. E però li salutiamo perché ci sono, sappiamo che sono svegli e vigili intorno a noi. Andiamo ancora con una categoria, quale?
2: Ciao, sono Gloria, sono alle 5:30, sì? Pronti per andare a lavorare in ambulanza. Buona giornata allora, a tutti.
0: Non facciamo i saluti a tutti quelli che lavorano nell'ambito della salute, della sanità, le ambulanze, chi le guida, chi le trasporta, chi fa questi mestieri per noi. Allora, tutte le categorie, un grande applauso, fatevelo da soli. Grazie per esserci sempre, grazie per aver scelto R101, grazie a Bruno Mars che sta per chiudere in musica questa prima ora, e vi dirò tra pochissimo qual è il mestiere che vince questa mattina, quello più presente, quello più sveglio.

0: La vittoria per la prima sfida di oggi nel Buongiornissimo come mestiere più sveglio d'Italia va a questa categoria.
1: Buongiorno, buongiorno. Ecco, sto andando a lavorare e sì? Sono un operatore sociosanitario.
0: Applauso, applauso a tutta la categoria degli operatori sociosanitari. Grazie, grazie per esserci, grazie per stare con noi qui su R101. Torniamo subito dopo le news, nuova gara, nuova sfida.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Umberto Cascone. Putin è il paziente zero, va fermato oppure non si limiterà all'Ucraina. Così Zelensky all'Assemblea Generale dell'ONU. La Russia risponde nella notte pesanti attacchi su Kiev e Odessa, almeno 8 vittime. Gli Stati Uniti intanto invitano il presidente russo al G20 di Miami, il Cremlino. Valuteremo. E nella notte al Palazzo di Vetro è intervenuto il ministro degli esteri italiani. La pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte, ma una responsabilità quotidiana, ha detto. Poi ha esortato l'ONU a rinnovarsi, troppo spesso appare impotente, deve ritrovare la capacità di agire. Xi Jinping è arrivato a Washington per la sua prima visita ufficiale negli Stati Uniti dal 2015. All'aeroporto accoglienza regale da parte di Trump, presente in pista in via eccezionale. Dopo il primo bilaterale, il leader cinese dice fiducioso che la missione dia risultati fruttuosi. L'Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni di stop. Approvato in via definitiva al Senato il DDL delega per riaprire le centrali nei prossimi mesi, in arrivo le norme attuative. Esulta il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, che promette i primi reattori operativi nel 2033-2034. Val di Tara lavora al decreto sul tetto agli studenti stranieri nelle classi e sul divieto di burka e niqab. Le novità, spiega il ministro, partiranno già in questo anno scolastico e riguarderanno gli alunni appena arrivati in Italia. In arrivo 14 milioni di euro per potenziare l'insegnamento della lingua italiana. Volley, niente da fare per l'Italia. Ai quarti degli europei maschili, azzurri sconfitti dalla rivelazione Finlandia. Il match combattutissimo finisce 3-2 per i finlandesi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: Il grido di battaglia dei più svegli d'Italia è proprio quello. Il buongiornissimo dalle 5 alle 7 tutte le mattine su R101, dal lunedì al venerdì, con Riccardo Russo qua presente al microfono, Edoardo Mondino in regia e a dimostrazione dei più svegli d'Italia, le vostre voci che già dalle 5 risuonano qui al 331 80 90 101, tutti belli pronti, vado a srotolare il red carpet e torno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo,
4: R101. Mi corterò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

santa. Ma pur avendoti qui ti sentirei distante. Cosa può significare sentirsi piccolo quando

0: mai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Il lentone, tutto da cantare, però quello di Tiziano Ferro ad aprire la seconda ora del Buongiornissimo qui in questo giovedì 24 di settembre 6:08, con i più svegli d'Italia pronti a scoprire su cosa vertirà la sfida di oggi, che ci porterà a un verdetto finale delle 7 del mattino. Dicevo, in sigla ho srotolato il mio bel red carpet. Perché continua il torneo che abbiamo inaugurato da qualche settimana, torneo cinematografico. Ieri era sulla musica, si cantava, oggi si recita, amici, si fa di tutto qua per voi, per tenervi svegli in questi orari, e dove mettiamo in sfida le più grandi coppie del cinema che hanno fatto proprio la storia hollywoodiana o magari italiana. Insomma, ne abbiamo già affrontate di gara, dove hanno visto vincere per esempio Richard Gere e Julia Roberts con le loro Pretty Woman, e l'altra settimana Bud Spencer e Terence Hill hanno trionfato sui Blues Brothers. Insomma, belle gare dove sentiamo i vostri pareri, i vostri racconti, i vostri ricordi legati a questi grandi personaggi del mondo del cinema. E allora vado a presentarvi sul red carpet chi abbiamo oggi. Mamma, una coppia, due coppie di... Ma come faccio a presentarvi? Io non ve li presento, vi faccio sentire soltanto questa sigletta e capirete subito. La prima coppia in gara, vai.
3: Quando gli asini che volano nel cielo.
2: Fate scendere tutte le lacrime che potete. Grazie, anch'io. Scusate, ho soffiato il naso. Mamma mia, qua proprio ricordi, non di adolescenza, non di infanzia, proprio ancora col ciuccio in bocca praticamente, tirato su a pane, Stanley e olio, perché poi passavano frequentemente sui canali Rai, credo, sì, fosse Rai 2 in bianco e nero, poi anche a colo. La sigla, la controsigletta di Stanley e olio. Vabbè, che dire, non lo so, dite voi se questa è la coppia che apprezzate di più nei confronti dell'altra, però, che sto per presentarvi sul red carpet. No, dite voi se questa è la coppia che apprezzate di più nei confronti dell'altra, però, che sto per presentarvi sul red carpet contro Staglio e Olio, roba di casa nostra. E che roba, ragazzi.

E ha avuto a che fare con tantissime cosiddette spalle che facevano poi da coppia comica. Ci poteva essere Aldo Fabrizi, ci poteva essere Nino Taranto, ci poteva essere un sacco di altra gente, grandissimi attori. Ho scelto quella più iconica, forse, Totò e Peppino, Peppino De Filippo. Quindi la coppia, le due coppie sono pronte lì sul nostro red carpet magico questa mattina per ricordare dei momenti indelebili dentro di noi. Lo so che siete cresciuti a pane questi personaggi, quindi ditemi chi vorreste far vincere, far passare il turno tra Staglio, Stan Lauren e Oliver Hardy, yes, Totò e Peppino dall'altra. Ma è difficilissimo per me, io proprio come scegliere tra papà e mamma, cioè una roba bruttissima stamattina. 331 80 90 101, ricordando che il voto recitato vale doppio. A voi la parola, a voi.

0: Delirio. Che ve lo dico a fare? Sul red carpet c'è un via vai di più svegli d'Italia che vuole dare il proprio contributo, vuole eleggere la propria coppia da cinema preferita. Ho detto red carpet, la musica adatta da red carpet, da gran galà. Questa mattina è dura, si parla di commedie, di commedianti, di numeri uno, perché sono stati numeri uno, gli apripista assoluti. Da una parte Stanlio, oh, ragazzi, Stan Lauren, Oliver Hardy, yes. No, no, cioè io adesso la canto tutta piangendo, posso? Faremo il botto di ascolti, ragazzi, però vabbè. Dall'altra parte Totò e Peppino, raga. Solo Totò, perché devo prendere qualcosa di musicale, chiaramente la canzone più conosciuta, più nota del grande Principe De Curtis. Vabbè, come sta andando la votazione? Facciamo passare i primi due, dai, prego.
1: Buongiorno Riccardo, questa sì che è una sfida. Sì, questa.
0: Lo so.
1: Ma penso che voterò Totò. Quindi confermo il mio voto a Totò. Ciao.
0: Ma per Dinci e pure per Bacco, non mi hai fatto neanche il voto doppio. Scusami, lanciatevi con

0: l'imitazioncina, ma anche brutta, scarsa come la mia, oppure qualche battuta di qualche loro film insieme. Ce ne sono così tanti, sono così famosi le loro battute, le loro scene, quella della lettera, dai, voglio sentire qualcuno che recita la lettera a memoria, quella della mala femmina proprio. Ancora, ancora uno, dai.
1: Buongiornissimo, Luca da Cremona, il mio sì. Voto va per Stanley Olio, con la collezione di VHS dei loro film e delle loro comiche. Ciao!
0: Ma cosa mi dici mai? No, quello era Topo Gigio, però... Bella sta cosa, la collezione a casa, le collane di questi generi qua. Adesso sono quasi introvabili, secondo me valgono anche qualcosa, cominciano a valere anche qualcosina. Tienili lì perché nei ricordi valgono più di tutto e mi raccomando, amici da casa, non fate gli stupidi.
2: Come è sempre il solito stupido.
0: Grazie, infatti ci provavo, non ci sono riuscito. 331 80 90 101, Totò e Peppino da una parte, Staglioglio dall'altra, Shakira e Burna Boy in musica invece arrivano.

0: RTL 101.
1: Golden Ticket.
2: Ma come? Qua sul red carpet è arrivato anche un golden ticket. Anzi, due biglietti gratuiti per cosa? Ragazzi, qua passiamo dal cinema alla musica, così che puntatona questo giovedì mattina. Il primo ascoltatore che manderà un SMS al 331 80 90 101 con scritto R101 Niall Horan, la conosciamo bene da queste parti. Bene, avrà in regalo due biglietti per il concerto di Niall Horan giovedì 29 ottobre all'Unipol Arena di Bologna. Bologna, lo ripeto perché così magari qualcuno dice: ah, ma ci posso andare, sono qua vicino, che ne so, e partecipa. 331 80 90 101, il primo ascoltatore che manderà R101 Niall Horan due biglietti per il concerto di questo grande artista, lo conosciamo, uscito fuori dai One Direction. Sarebbe anche un bel regalo se avete dei ragazzi che hanno circa 20-25 anni, se hanno vissuto quei tempi là, adesso li vivono da singoli questi ragazzi con i loro percorsi, e li porta appunto anche in Italia con i loro concerti. 29 ottobre, Unipol Arena di Bologna, R101, Niall Horan. Scrivetelo veloci, dai, dai, dai, tra poco ci sarà il vincitore, dai.
0: Golden. R101.
1: Golden Ticket.
3: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
7: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
12: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Carol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro, l'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
0: per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
15: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
16: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
17: R101 Meteo.
18: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo per lo più soleggiato, salvo qualche velatura al nord e al centro e annuvolamenti in Sardegna con locali piogge o rovesci. Col passare delle ore, nubi variabili ma in aumento al centro-nord e possibili locali rovesci sul Friuli Venezia Giulia e sulle coste romagnola e marchigiana. Temperature massime in rialzo, anche sensibile, con valori compresi tra 23 e 29 gradi, venti in temporanea attenuazione. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
17: R101 Meteo con
19: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: LR 101. Golden
1: ticket. The winner is...
2: The winner is, sono in tanti qua ad aver partecipato, ma la più veloce è Lisa da Como. Buongiorno.
3: Ciao,
2: Lisa.
3: LR 101.
2: Ehi, come va da quelle parti? Come stai?
3: Benissimo.
2: Bene,
3: ciao,
2: bene.
3: Ciao Riccardo.
2: Ciao, ciao Lisa da Como, che fai di bello a Como?
3: Stavamo andando a fare un prelievo invece.
2: Ah sì? Esamino così? Del sangue?
3: Sì,
2: cos'è?
3: Così.
2: Ah. Vabbè, giusto, giusto. E poi dopo colazione, quella è la parte più bella.
3: Certo.
2: Arriva subito dopo, mi sembra giusto. Senti, Lisa, e invece nella vita di cosa ti occupi?
3: Faccio il dermatologo.
2: Dermatologa, avrei bisogno, però vabbè, non facciamo un'analisi, diciamo, consulto in diretta, veloce, non è, magari in forma privata, perché c'è qualche problemino da risolvere, niente di grave, comunque brava perché ti sei accaparrata, sei stata velocissima a portarti a casa questi due biglietti per Niall Horan. Conosci il ragazzo, il giovine?
3: Sì.
2: Allora sarai lì pronta per il 29 di ottobre a Bologna, quindi ti puoi fare anche un bel viaggettino, non lo so, organizzati bene. Con chi andrai?
3: Con mia sorella.
2: Tua sorella, che si chiama?
3: Marina,
2: che salutiamo, va bene, grazie. E niente, ti auguriamo buona giornata, buon concerto. Boh, fai un po' una recensione quando avrai visto il concerto grazie a noi di R101 e dici com'è andata. Sicuramente andrà bene. Va bene, Lisa?
3: Ciao, Riccardo.
2: Ciao, buona giornata. Ciao.
0: R101.

0: su R101. Sono le 6.36 di questo giovedì mattina. Abbiamo regalato anche biglietti. Adesso però dobbiamo tornare sul nostro red carpet, perché c'è una gara in corso clamorosa. Stiamo cercando le coppie star, le coppie da cinema che hanno fatto la storia del mondo cinematografico. E oggi una doppia coppia clamorosa. Da una parte loro, fagli entrare.
1: Che volano nel cielo.
0: Va bene, Stan Laurel, Oliver Hardy, Staglio Olio. Per noi anche negli anni 80 ero piccino, ma talmente piccino che però mi lasciavano lì piazzato a vedere tutte le strisce dei film, dei loro corti anche. Bello, bellissimo. E dall'altra parte chi abbiamo messo? Roba di casa nostra. Toto e Peppino, insomma, vabbè, coloro che hanno portato la comicità, i primi veri. E stiamo sentendo un po' di bagarra al 331 80 90 101. Come va la gara lì fuori?
2: Ricky, ma veramente non dormi per studiartele?
0: Ma chi
2: le
0: dorme qua?
2: Fantastiche. Allora, diciamo così: femmina, tu sei una mala femmina.
0: Va su Totò?
2: Anche
0: sta
2: Gioglio, sono in gamba. Però certo. Totò mi ricorda troppo quante volte io e mio papà guardavamo Totò, quanto rideva e quanto certo. Sapeva fare la mossa di Totò, quella che sembra una marionetta, poi con gli occhi che gli girava. Mi porta proprio indietro, e anche un carissimo ricordo del mio papà, quindi Totò tutta la vita. Ciao,
0: e dai, è questo anche lo scopo di questi giochi, di questi tornei, no? Far riemergere quei ricordi lì. Brava, grazie per averlo condiviso con noi. Vai ancora.
3: Oddio, se lo scopre mia moglie, mia mamma.
4: Stereo, noi andiamo a Honolulu, baby.
0: Ma è bravissimo.
4: Marco la pistola e we won.
0: Oh, qua talenti incredibili alla recita, bravo. Oh, le fatti abbastanza bene, tutti e due. Sapete che io ci tengo alle imitazioni, eh. Se li fate bene, doppio voto guadagnato per Staglioli. Ancora uno.
5: Signorina, veniamo noi a dirvi con questa lettera,
0: questa
5: e
0: mia...
5: poi avanti, che è bellissima, sì. Punto, virgola, eccetera, eccetera. Tutta memoria, adesso non la so, però mi ricordavo l'inizio. Totò e Peppino, grandissimi. Cioè, io Totò lo adoro, veramente.
0: Certo.
5: Scusate amici napoletani la pronuncia, ma sono
0: no,
5: di Ferrara,
0: ma figurati.
5: Non mi verrebbe mai come verrebbe a voi.
0: Ma qua nessuno
5: ciao,
0: si offende.
5: Buona giornata a tutti, Carla da Ferrara.
0: E anche per Bacco. Ha fatto la citazione a Totò Peppino e la mala femmina, peraltro, proprio la scena famosissima della lettera. Vabbè, la sapevo a memoria io una volta, però non ho tempo di farvela ascoltare. Potrei fare soltanto il passaggio del punto. Due punti. Basi, fai tre che abbondiamo.
6: Due punti. Basi. Ma sì, fai a vedere che abbondiamo. Abbondantum.
0: Avanti anche giù di latino, proprio preciso, mitico. 331 80 90 101, continuate così perché siete stamattina spaziali.
7: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: 101, questo è il buongiornissimo. Siamo sul red carpet per la sfida coppie da cinema. Da una parte Staglioglio, dall'altra Totò e Peppino. Una sfida clamorosa, suon di battute, di scene recitate. Ne avremo ancora da sentire grazie a voi, al vostro voto, al 331 80 90 101. Nel frattempo accontentiamo anche qualcuno con una bella canzone che lo farà star bene.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
3: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: D'Alessandro e Galli presenta Take That, Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That, Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Affrettati, l'offerta termina domani.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
14: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
15: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte e gli attori non hanno bisogno di presentazioni ma di pubblico, perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda.
16: a Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it, un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends, in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
17: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
18: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: curioso di scoprire quale sarà la prossima canzone scelta da voi al 331 80 90 101. Dai, sentiamo chi c'è che desidera subito.
1: La canzone che mi farebbe stare bene è All Night Long di Lionel Richie.

0: Radio. Ci stava bene. Lionel Richie, la sua All Night Long, richiesta al 331 80 90 101, nell'ambito delle canzoni che vi fanno stare bene. Questo momento che tornerà ogni ora tra i minuti 40 e 45, quindi approfittatene, chiaro, no? In ogni momento vi venga in mente quella canzone lì, buttatela lì al 331 80 90 101, e prima o poi verrete accontentati. Ma qui siamo sul red carpet, torniamoci, perché ci sono due coppie di grandi personaggi che hanno fatto la storia del cinema e della commedia, soprattutto da una parte. Loro due, eccoli qua, stanno venendo fuori dei ricordi legati a Staglio e Olio da parte vostra, molto votati. Dall'altra, Totò Peppino. Totò,
1: erbacco.
0: Sentiamo come va le votazioni, chi passerà il turno, chi vincerà questa sfida impossibile, una sfida come si fa a decidere? Prego, prego.
2: No, io volevo sovare l'indirizzo.
0: Certo.
2: Ah, parla italiano. Noi per andare dove dobbiamo andare?
0: È una semplice formalità.
2: Comunque il mio voto va a Totò e Peppino.
0: Avevo capito.
2: Buongiorno Ricky, Beppe da Bergamo.
0: Buongiorno a te, grazie. Vabbè, classica scena proprio qua con Totò e Peppino in centro, nel Duomo di Milano. Ancora uno.
3: No, non abbiamo alcun dubbio.
0: No, vabbè.
3: Non è vero, forse Stelio.
0: Ma lo fa benissimo.
4: Certamente, Olio, noi votiamo per noi.
3: E allora diciamolo, Riccardo. Come sì. Facciamo noi? Che mentre io dormo, tu fai la guardia.
0: No,
3: mentre
0: vabbè,
3: tu
0: ma...
3: fai la guardia, e io dormo. Buona giornata, Ricky.
0: Grande.
3: Ovviamente, Staglio e Olio.
0: Ma chi sei? Andrea da Teramo, numero uno assoluto, cioè il miglior premio, migliore interpretazione, glielo possiamo dare. Perché ha fatto benissimo entrambi. Più Oliver Hardy l'ha fatto perfetto. Peraltro, per chi non lo sapesse, ma credo si sappia, insomma, la voce storica di Oliver Hardy era del mitologico Alberto Sordi. Così per dire, mamma mia, quanti nomi, quante robe. Ancora uno, dai,
5: basta,
0: bravi,
5: colonnello, io carta bianca.
0: Non, no.
5: E ci si pulisca il culo.
0: L'ha detto,
5: non c'è niente da fare. Totò è sempre Totò.
0: Certo.
5: Io voto loro. Nulla che dire di Staglio e Olio. Sono due grandissimi, lo stadio, due grandissimi. Mi sono visto molti film di Staglio e Olio, però
0: ovvio,
5: Totò
0: ovvio.
5: E soprattutto Peppino De Filippi è spettacolare. Io voto per Totò. Ciao Matteo,
0: ciao,
5: da Roma.
0: Ciao.
5: E buongiornissimo.
0: Penso che hai scelto tu, non era con Peppino De Filippi, era due marescialli, però scena cult, ovviamente indelebile. Invece so che Totò e Peppino sono arrivati a Milano proprio per la Fashion Week di questa settimana. Eccoli qua, sentiamo.
6: Ma si può sapere che c'hanno da ridere? Chi? Ridono, è per forza. Tu ti sei mai visto nello specchio? Bello Peppino, tu
0: vestito
6: da
0: milanese, fai ridere.
6: Sei ridicolo. Perché tu no? E che c'entri? Io ci ho voluto io. Intanto mezza capa, disse che a Milano faceva freddo, che c'era la nebbia. E beh, e dove sta questa nebbia? Ma scusa, come disse mezza capa? Quando c'è la nebbia, non si vede.
0: Non si vede.
6: La nebbia c'è
0: e non si
6: tocca. Intanto io sento caldo.
0: È impossibile.
6: Ma non dire sciocchezze, a Milano fa freddo. Eppure io sento caldo. E sarà un freddo caldo, che vuoi dire? Un freddo caldo.
7: Andiamo all'albergo, io non ne posso più, mi sento morire dal caldo.
6: Andiamo all'albergo, così di questo caldo io non lo sento.
0: Che bellezza.
7: Ma non lo sento?
6: No.
0: A Milano non può fare caldo. Oh, io adesso vado a vedermi tutto il film e poi no, niente, non posso. C'è il verdetto finale e poi anche la banda, figurati.

0: Via, via di verdetto finale, che qua c'è la banda che scalpita, manca poco alle 7 del mattino, è stata una super sfida da red carpet, io voglio fare i complimenti a tutti quanti voi, un applauso, l'applauso va a voi, perché siete stati meravigliosi nel recitare le scene, le battute, sia di Staglio e Olio da una parte che Totò e Peppino dall'altra, erano le due coppie da cinema a confronto, una gara che per me doveva finire in parità e invece ci sono i vincitori. Una delle due coppie passa il turno ed è
1: Femmela, ci tuce consumo zucchero.
0: Totò e Peppino, vai, sentiamo chi c'è che conferma.
2: Buongiornissimo, ciao, Gaetano, ciao. Da Gaeta, ovviamente il principe De Curtis. Sono cresciuto, essendo io napoletano, con tutti i film. Tra l'altro, mia moglie mi ha anche regalato una collezione di tutti i film.
0: Brava
2: di
0: la
2: Totò.
0: Moglie,
2: li ho
0: brava.
2: Visti quasi tutti. E ne sono innamorato, fa parte della struttura della coscienza io e di noi. Quindi, Totò,
0: bravi tutti quelli che l'hanno recitato. A me dispiace un po' per Staglio e Olio, perché sono molto affezionato. Poi li ho riscoperti col biopic di qualche anno fa, bellissimo film se non l'avete visto. E quindi lascerei l'onore del red carpet a loro per i saluti finali. Prego, salutate. Arrivederci. C'è la banda.
3: Arrivederci.
0: Arrivederci.
3: Arrivederci.
0: C'è la banda. Dai, andiamo.
4: R101.
5: Buongiorno.
4: Buongiornissimo.
6: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
5: Ciao.
6: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Umberto Cascone. La Russia prepara attacchi con droni su Italia, Francia e Spagna. Lo riporta il quotidiano El Mundo, che cita fonti della CIA. I velivoli esplosivi verrebbero lanciati da navi mercantili nel Mediterraneo. Allerta massima in vista delle elezioni. Tutti e tre i paesi al voto nel 2027, con movimenti e candidati filo cremlino in campo. Intanto droni e missili russi continuano a piovere sull'Ucraina. Nella notte martoriate ancora Kiev e Odessa, ci sono almeno 8 vittime. Dall'Assemblea Generale dell'ONU Zelensky tuona: Putin è il paziente zero, va fermato o non si limiterà al nostro paese. La pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte, ma va costruita e difesa quotidianamente. Così Tajani, intervenendo al Palazzo di Vetro. Il vice premier tocca i dossier internazionali, dall'Ucraina al Medio Oriente. Poi la sferzata: l'ONU appare impotente, serve una riforma profonda. Accoglienza con tutti gli onori per Xi Jinping al suo arrivo a Washington. Il presidente, alla prima visita ufficiale negli Stati Uniti dal 2015, ha accolto in aeroporto da Trump in segno di rispetto. Sono fiducioso che la missione dia risultati fruttuosi, ha detto il leader cinese. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare il limite agli stranieri nelle classi e il divieto di burka e niqab a scuola. Valditara spiega: la misura partirà già nell'anno in corso e riguarderà gli alunni appena arrivati in Italia. Spazio comunque a deroghe e eccezioni da valutare caso per caso. Volley: l'Italia lotta ma alla fine si arrende alla Finlandia ai quarti degli europei maschili. 3-2 il risultato finale per i finlandesi, vera rivelazione di questo torneo. Calcio: domani esordio per la nuova nazionale di Mancini in Nations League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
9: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
6: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda tra il bivio per la diramazione di Fiorenzuola e quello per l'inizio della complanare di Piacenza per lavori in direzione Milano. Rallentamenti per un incidente sulla A16 tra Pomigliano d'Arco e l'allaccio con l'autosole verso Napoli. Infine, sulla statale 3 bis Tiberina si procede a rilento per lavori tra Valsavignone e Verghereto in direzione Ravenna. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 5. Ma allora buongiornissimo anche da tutti noi, la banda di R101, come ogni mattina qui per tenervi compagnia in diretta fino alle 9 del mattino. Non sono sola, prosegue con noi Riccardo Russo, ci sono io, Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, salve, buongiorno.
0: Ma buongiorno.
1: Te lo dico subito che se parla anche Militello io faccio come i cubani, quando parla Trump, io esco.
0: Okay? Allora esci perché c'è anche Cristiano allora Militello.
2: Buongiorno,
1: buongiorno. Buongiorno Cri.
2: Come Tina Cipollari hanno fatto.
1: È vero.
2: E poi se ne sono andate anche gli americani.
1: Sì, sì, sì.
2: Alla fine è rimasto uno a parlare lì.
3: Ma cosa ci faccio io quella roba?
1: Era Tajani.
0: Tu prova a dire Maria io esco, lei arriva.
2: Maria,
4: buongiorno,
2: io esco.
4: Buongiorno ragazzi, eccola. Facciamo uscire Tajani.
0: Oh, la prontezza di riflessi di Leonardo Fiaschi alle 7.05.
4: Pazzesco. Tu mi leggi nel pensiero perché io sto preparando proprio lei.
5: Ah, bene. Bene,
0: fantastico.
5: Bene, l'aspettavamo.
0: Magari c'è posta per Riccardo Russo?
5: Non lo so, chi mi scrive ancora con la posta. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Scusate la linea è in ritardo, ma avevo da fare io prima con un sacco di più svegli d'Italia. Cose gare, il golden ticket, ho avuto di tutto io.
1: Bravo, bravo.
5: 7,
1: lavora capito? Almeno te.
0: Beh, noi avremo il
5: dillo,
0: regalo,
5: dillo forte.
0: Avremo le canzoni che ti fanno stare bene, il Tortorella Challenge alle 8. Però hai detto ritardo, il ritardo sarà uno degli argomenti che tratteremo questa mattina. Con Giuseppe Milano in regia, buongiorno, con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione. Sì. Intanto ve lo chiediamo subito così apriamo le linee al 331 80 90 101. Mm-hmm. Tanto ve la ricordate, la scusa più assurda, preferibilmente vera, per cui siete arrivati in ritardo un giorno al lavoro o a scuola.
5: Avevo judo. Che non
0: vabbè,
5: è vero,
0: al mattino alle 8 è difficile.
5: Avevo judo alle 6 del mattino.
0: Però metti che una volta hanno fatto un ritrovo di judoki e
5: certo.
0: Non ci credeva nessuno, eppure la scusa era vera.
1: Avevo sudoku.
2: Sudoku?
1: Sì.
2: Quando uno suda dopo il judo.
1: C'era un raduno di sudoki e quindi ho fatto tardi.
2: Beh, ma se c'è ancora il montascale attaccato,
1: aspettila!
0: E lui sul montascale si prende il tempo e fa il sudoku.
2: Gioca a carte.
1: E poi il ritardo è una delle cose che più soffro nelle persone. Perché
2: tu sei della Vergine poi.
1: No, ma perché se sai che a quell'orario devi essere là, devi tutto sommato calcolare anche un leggero margine di imprevisti, no?
0: Però se gli imprevisti sono quelli come quello di cui vi parleremo oggi, veramente assurdo, in cui si sono ritrovati in mezzo, bloccati nel traffico un sacco di milanesi, è difficile poi essere creduti.
1: La diamo dopo o la diamo subito?
0: La diamo dopo. Guarda, vabbè, partiamo con un po' di musica, con i Maroon 5 e Christina Aguilera, che sì, mi è diventata proprietà.

0: E poi valuteremo anche lo champagne.
1: Te lo saprà vendere bene sicuramente Cristina Aguilera. Il pezzo con cui siamo partiti questa mattina, Moves Like Jagger, per darvi un po' di carica in questo giovedì 24 settembre.
0: Quella volta che avete fatto ritardo, quella volta assurda la causa, quando è stata assurda la causa del ritardo, quella volta che avete inventato anche una scusa, beh, poi magari siete anche pure stati creduti, giustificando un ritardo. Si prende spunto dalla vicissitudine degli automobilisti che entravano, uscivano, scusate, dalla città l'altra sera. Si parla della Milano Meda, una direttiva che porta in provincia
1: già trafficata di per sé, certo, insomma, nelle ore di punta
0: e nei momenti del deflusso è un vero pandemonio. Chilometri di coda perché Omar Ramo, un rapper con un gruppo di amici con lo scooter, ha prima bloccato le corsie e quindi causando le code, fermando il traffico, e poi con dei
1: per una buona causa, immagino, sì, certo, qualcosa di sociale. Certo.
0: Assolutamente. Il video di una canzone, di una canzone rap che lui ha fatto.
2: Canzone,
0: sì.
3: È questa.
1: Questo che sentiamo in sottofondo è una delle hit di Omar Ramo.
0: E lì è scoppiato il casino, perché una volta che è arrivata la polizia c'erano già spariti tutti, però intanto la coda si era fatta, la gente ha aspettato per dei quarti d'ora interi che questi defluissero. Ora, al di là del fatto che qualcuno poi l'ha messa anche sull'etnia, per specificare che non era soltanto il marocchino, ma c'erano un russo e un italiano. Per dirti che l'idiozia non ha confini, ecco, era un terzetto.
2: Quello, okay? È chiaro.
0: Perfetto. Bene. E poi da lì tutta la polemica che ne è conseguita, perché ok, buttiamola sul ridere se proprio si vuole.
1: Beh, insomma, bloccare il traffico può essere anche pericoloso se qualcuno ha un'emergenza.
0: Brava, immaginati un'ambulanza con a bordo qualcuno di grave che deve essere portato.
1: Il video di Omar Ramo.
3: Scusate, ma quando è tornato al lavoro in ritardo ha detto: no, scusate, la devo spiegare, c'era Omar Ramo che bloccava il traffico.
0: Appunto, chi ti crede? Chi ti crede? C'era Omar Ramo.
4: Esatto. Ma la cosa che fa più ridere di tutto questo è che Ramo è il contrario di Omar.
0: Sì, esatto. Ma io prenderei anche un ramo. Sì, ma molti l'avrebbero preso un ramo in quelle circostanze.
2: No, che volevo dire, poi mi sembra che ci sia stata anche di recente, qualche anno fa, un inasprimento, no, dal punto di vista normativo di chi blocca il traffico, perché c'è stato un periodo in cui, insomma, i giovani erano usi, specie sul raccordo, bloccare il traffico.
0: Sì,
2: esatto,
0: certo. Esatto. E quindi
2: diventa anche rischioso da quel punto di vista lì,
0: ma figurati.
2: Non diventa più una bravata.
4: Noi lo blocchiamo alle 8 col challenge, però inconsapevolmente.
0: No, perché poi se cominciano ad emulare, io mi troverò Peppino sulla Paulese che deve fare i saluti agli amici e mi blocca il traffico che viene in città.
2: Vado sulla Paulese e saluto mia madre.
4: Ah, dai, sì. Lo sapevo.
0: Ah, mi hanno chiamato ieri, sono la mamma di Cristiano, stiamo lavorando nella tua zona, volevamo fissare un appuntamento.
1: Consolate i milanesi che ieri hanno dovuto dare questa scusa assurda, anche voi ne avete raccontate al lavoro, sentiamo.
5: Il mio babbo era allevatore, quindi anziché portarmi a scuola c'era la capra che doveva partire. Per cui dovetti andare a scuola in autostop, arrivando irrimediabilmente in ritardo.
0: E cosa hai scritto poi? Cosa hai detto in classe? C'era la capra che doveva partorire.
1: Mio padre dietro i capretti.
2: Ho capito, è il suo lavoro, scusa.
0: Certo, però va spiegata sta cosa, non è mica facile poi una volta che arrivi.
1: Bene. Vi vedo arrivare, non fate tardi, dovete darci una scusa giusta al 331 80 90 101, la più assurda, vera, che avete mai raccontato. Ora Alfa e Gigi D'Alema.

0: Gigi D'Alessio e Alfa Genova e Napoli, mentre ieri sera era all'Arena di Verona Alfa per un bellissimo concerto che pare sia stato davvero indimenticabile in una location davvero da sogno.
1: Ma il
0: anche
1: concerto
0: per Alfa.
1: Di chi?
0: Di Alfa. L'Alfa.
2: Ah, di lui
3: ha
2: medesimo.
3: Ha cominciato ciao Genova, ciao Napoli e poi
0: è arrivato a Verona.
1: Special guest Omar Ramo che è arrivato un po' in ritardo perché c'era traffico su.
3: L'ho trovato traffico.
1: Omar Ardem.
0: Esatto. Ragazzi, oggi è il compleanno di mio fratellone Guido.
3: Guido.
0: Guido. Lo giustifico in auguri. Ritardo.
3: Sfornaci un libro, un altro Guido.
0: Dico che c'era una capretta che doveva partorire, che quindi non ho fatto in tempo a fargli gli auguri a mezzanotte. Va bene, i vostri ritardi, le scuse più assurde che avete dato per il ritardo, magari vere, raccontatecele al 331 8090.

0: Decaplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower.
4: Verde. Rosa.
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo, scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima.
10: E per il gas?
11: Ottima.
10: Internet?
11: Ottima.
10: Mobile?
11: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Davvero?
13: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
14: Due verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa.
14: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
17: Qualcuno ha detto Just Eat.
18: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
19: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
18: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
21: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
22: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
21: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99€. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
23: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
24: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
25: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
26: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
27: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
26: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
28: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
29: R101 Meteo.
0: Ben trovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo per lo più soleggiato, salvo qualche velatura al nord e al centro e annuvolamenti in Sardegna con locali piogge o rovesci. Col passare delle ore, nubi variabili ma in aumento al centro-nord e possibili locali rovesci sul Friuli Venezia Giulia e sulle coste romagnola e marchigiana. Temperature massime in rialzo, anche sensibile, con valori compresi tra 23 e 29 gradi, venti in temporanea attenuazione. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
2: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: con Lenny Kravitz su R101, ritrovato sul canale 67 del digitale terrestre, ma ritrovato anche tra gli scaffali dei giocattoli, perché Lenny Kravitz è il nuovo Ken Bassador.
1: Dai.
0: Ah. Compie 65 anni quest'anno il fidanzato di Barbie.
1: Sì.
0: E hanno fatto il Ken di Lenny Kravitz.
2: E quindi diciamo che io ho passato il testimone a Lenny Kravitz, che non so se
0: il primo è stato LeBron James.
2: Ecco, vabbè. E io ero a cuscinetto tra LeBron James e Lenny Kravitz.
0: Magari la prossima Ken Bassador sarà Cristiano Militello, ti faranno anche a te la bambolina.
3: Ora esatto. Non sarà mai ai miei livelli, ma che fisico Lenny Kravitz.
0: Sì, poi l'hanno vestito come proprio iconico il suo look.
2: Ma si vedeva l'anaconda?
3: No, è famoso per la tartaruga, è un altro animale.
4: Ha detto che non fa l'amore da 4 anni.
2: Lenny Kravitz. Ha detto lui?
4: Sì.
2: Ma frequenta Paolo Brosio ultimamente?
3: digli che è un dilettante.
0: C'era Lenny.
3: Digli che è un dilettante.
0: Vabbè, quindi potremmo giocare con Lenny Kravitz e le Barbie da quest'anno.
3: Ho capito, quindi c'è il pupazzo di Lenny Kravitz con...
0: Sì, con tutte le paillette, i jeans attillati, proprio in classico stile Lenny.
2: Bene, ma torniamo al nostro argomentazzo della mattinata.
0: Magari diamo qualche spunto a qualcuno per una bella scusa per il ritardo. Ce ne sono di assurde in giro, tipo questa.
5: Buongiorno banda, Barbara D'Arzia. Primo giorno di scuola del liceo, devo fare un prelievo, io dico proprio il giorno primo di scuola.
0: Davvero?
5: E per fare il prelievo del sangue, e faccio il prelievo, arriva l'ascensore, mia madre fa: Barbara. Io: sì. Bom, per terra. Mi sono svegliata per terra con le gambe per aria, mia madre che piangeva, il dottore che faceva: signorina, tutto a posto. Sono andata a scuola, ho detto quello che è successo, ma l'ho guardato come da dire: cominciamo male.
0: Primo giorno collasso.
3: Sì, pensa che Cristiano sviene quando fa i prelievi col banco.
2: Sì, anch'io primo giorno di scuola dovevo fare un prelievo in banca, sono svenuto anch'io.
3: Vabbè,
2: poi
6: un giorno un mio collaboratore non è arrivato in ufficio, allora l'ho chiamato e lui mi ha detto: ah sì, scusami, è che mi sono svegliato in un letto che non era il mio e non so perché, ciao.
2: Speriamo ci sia svegliato nel mio.
7: No.
2: Quando io sono a fare le serate. Beh, vabbè, insomma, questa è una scusa, vabbè, che ogni tanto ci può stare.
0: Sì, ci sa, era più lontano del solito.
2: Bei tempi, diciamo.
0: Esatto, non per Lenny Kravitz ultimamente, probabilmente.
2: No, per Lenny Kravitz no. Oh, noi invece abbiamo avuto qui un autore di R101. Ora adesso noi siamo in centro a Milano, però insomma, magari qualcuno se lo ricorderà. Noi prima stavamo a Lambrate e c'era un autore che abitava di fronte alla radio, cioè, nel senso che veramente letteralmente a 6 metri attraversava la strada ed era quello che arrivava più tardi di tutti, proponendo tutti i giorni.
0: Esce più tardi.
2: Proponeva ogni volta la stessa battuta. Ma scusa, sono le 7:15. Abbiamo iniziato. E lui diceva: oh, scusate, ho trovato traffico. Tutto il giorno ho trovato una lettera di licenziamento. E quindi ha potuto continuare a dormire tranquillamente.
7: Lo faceva ridere, vero?
0: Il ritardo non è più finito.
2: Fa ridere le prime due volte.
7: Vabbè.
0: Dai, le scuse più assurde che avete dovuto dire per un vostro ritardo al 331 80 90 101. Vi aspettiamo.
8: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: A forza di sentirla questa canzone è finito il mondo, no? Il titolo è Viajando per il mondo.
1: La smandrappona a quest'ora è immancabile.
2: Non è smandrappona.
0: Smandrappata?
2: No, la chiamavi strappona. Strappona.
0: Sono tutti sinonimi.
3: Col peluche, ma perché nel video sul canale 67 sì. di Viajando per il mondo lei trasloca e si porta dietro questo peluche abnorme.
0: Quando la sette era a Telemonte Carlo, al secondo piano.
4: È un aneddoto bello?
0: Sì, no, no, no, non è stamattina. Bello, no, no, no, a proposito di peluche, te uscivi l'ascensore, c'era questo gorilla gigantesco, ma veramente era tipo tre volte me. E c'ho anche una foto da qualche parte.
2: Di te il gorilla?
0: Di me il gorilla.
3: Perché non sarà un aneddoto, ma è una vastità questa.
4: Sì, sì. O una e l'altra, no, un pochino.
0: Queste foto dove...
2: E questa relazione quanto è durata?
0: No, ma lo mettevo in posa, capito? Lo mettevo in posa, in uno c'è tipo lui che mi
2: facevi
0: sta strozzando.
2: Facevi le pose o scene col gorilla?
0: No, scene no, buffo. Lui mi uccideva in modo buffo, capito? Mi strozzava, capito? Oppure schiacciato dal peso del gorilla, mi divertivo un sacco.
2: Ci sono altre pose che però non hai riferito, ma io ho la documentazione. Non con un gorilla, ma ha tentato di strozzarlo e fare anche altro, perché c'è stato un combattimento in America tra Frankie La Penna. Chi è Frankie La Penna?
3: Chi è Frankie La Penna?
0: Sembra il nome di un pastificio.
2: No, il nome di uno di quel tipo Clemenza Barrese, del Padrino, no? Certo, Frankie La Penna.
0: Gli scagnozzi di Don Vito Corleone.
2: Come fate a non conoscere un famoso TikToker americano?
4: A mappa.
2: Ok. Che ha combattuto? Ha combattuto sul ring con T-800. T-800 è alto 1,73 m, pesa 85 kg. E costa $40,000. È un robot, un umanoide, un affare, un bestione di metallo e circuiti.
0: Deve essere un tipo molto intelligente questo Frank La
2: Penna. Sì, infatti però
3: è stato il primo match,
0: il primo ricoverato.
2: Bravissimo, perché è andata proprio a finire così.
4: Le ha prese?
2: Certo. No, il problema è che lui stava anche dandole al robot, che lo dicono gli organizzatori, sono partiti blandi con la cosa,
0: con la programmazione.
2: Esatto, hanno detto questo robot non è stato creato per combattere, faceva lap dance fino all'altro giorno. Eppure è riuscito a prenderle Frankie La Penna, ma non ricevendo colpi, praticamente si è frantumato una mano dandogli un pugno.
4: Oh mamma.
3: Sì, perché come lo tiri giù, T-800.
0: Una volta Paolo Dini ha perso anche contro il folletto.
3: Deve andare con i cacciaviti a fare il...
2: Ho capito, ma vai a mani nude contro una lastra di ferro.
4: Da lì il famoso detto occhio alla penna.
2: Mamma mia.
5: E io gliel'ho detto, non fa male. E lui mi ripeteva, c'è qualcos'altro che posso fare per te? E io, non fa male, c'è qualcos'altro che posso fare per te? Mi stai facendo male.
0: All'angolo il robot aveva i programmatori. Evidentemente, che l'avevano programmato, sì. Come quando monti sulla cicletta in palestra, ci sono 10 programmi, tu inizi a 2, dove c'è la collinetta che già non ne puoi più. Quindi avevano messo che quello prima all'inizio gli faceva le carezze,
3: gli tolgono l'olio dalla fronte.
2: Prima aveva il secondo che arrivava con la spugna e l'acqua, poi andava tutto in cortocircuito e l'hanno smesso.
0: Lì per vincere devi sperare in un blackout.
2: Per forza, no. Però Frankie La Penna ci ha lasciato la penna, appunto, e soprattutto il polso.
3: Arriverà il giorno in cui si arriverà in ritardo. Scusate, ho fatto una rissa con un robot.
4: È lì un attimo.
3: Parcheggiato male.
4: È un attimo.
2: Ma immaginati le auto a guida autonoma che cominceranno a litigare da sole.
0: E lì chi scende col click?
2: Appunto.
3: Passeranno delle
0: passeggero.
3: Ottime scuse.
2: T-800.
3: Come quelle che avete usato voi. 331 80 90 101 ce le state raccontando.
6: Buongiorno amici.
3: Ciao.
6: La mia scusa è sempre la pattuglia che mi ferma. Evviva.
0: Ah sì, c'ha la sua pattuglia personale.
2: Sì, davvero.
3: Se la porta dietro per l'occasione.
2: La pattuglia che la ferma.
0: Basta. Peppino ha detto stop. Basta, scuse per adesso.
3: Perché Omar Rame ha bloccato
4: Ramo.
3: La
4: tangente. Era Ramo.
2: No, non devi dire quello che ruba, devi dire
4: no. Il secondo lavoro.
3: Che ha bloccato il traffico milanese ieri facendo un video realizzandolo sulla tangenziale di Milano.
2: Va bene.
0: Bene, è stato ribattezzato Omar Adrem.
4: Basta. Era passata in sordina prima.
0: Adrem. Da quelli dietro in coda.
2: Fermati.
3: 331 80 90 101, raccontateci la scusa più assurda del vostro ritardo.

0: aspettando il Chewing Gum Day.
1: Eh sì, mancano 6 giorni al Chewing Gum Day del 30 settembre, una giornata mondiale dedicata al chewing gum che accompagna milioni di persone da generazioni. E noi stiamo scoprendo un sacco di cose.
2: Ad esempio, lo sapevate che l'uomo aveva l'abitudine di masticare chewing gum già nella preistoria? I primi uomini infatti masticavano corteccia e resine, probabilmente a scopo curativo, per combattere infiammazioni alle gengive. Questa tradizione era comune anche nell'antica Grecia e tra le popolazioni Maya. Incredibile!
3: Per altre curiosità seguite su Instagram The Real Chewing Gum e unitevi ai festeggiamenti del Chewing Gum Day.
4: Prossimo appuntamento da domani fino a domenica a Milano City Life.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Ma effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Ah! E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce e una connessione di qualità.
10: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Una di quelle che vi ronza sempre in testa, una di quelle che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Proponeteci la vostra al 331 80 90 101.
11: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
12: È la mia ring doorcam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
11: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
12: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
11: Quello è sicuramente un brutto affare.
13: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
14: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
15: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
19: La spesa intelligente!
20: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
21: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
20: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
22: Ha dimenticato i discount?
20: Giusti discount.
22: E ormai non vale più.
20: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: www.fileni.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.

0: spazio ogni ora che potete sfruttare a vostro piacimento con la canzone che vi fa stare bene per ascoltarla in diretta qui con noi attraverso il 331 80 90 101.
1: Ma siamo solo a settembre.
0: Mancano 91 giorni e 17 ore a Natale e quindi chi arriva?
1: Chi arriva?
2: Ciao banda, oggi è il mio anniversario di matrimonio, festeggiamo con mio marito sì? Alessandro 19 anni. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Save the Last Dance for Me, che era Bublé, famosa quando noi ci siamo sposati. Ciao.
1: E allora buon anniversario.
0: E vi dico che Michael Bublé farà una canzone di Natale con un artista italiano. Secondo voi chi
1: Alfa.
0: È?
1: Alfa.
3: Gigi D'Alessio.
0: No.
4: Alfa.
0: Vi ci lascio pensare. Dai, mentre ascoltiamo.

0: Prossima canzone che vi fa stare bene tra meno di un'ora al 331 80 90 101.
1: Tony Pitoni.
0: Non è Tony Pitoni.
2: Guarda, vi prego, non mi dite Sal Da Vinci, vi prego.
3: Chi è?
0: E invece Michael Bublé pare farà una delle canzoni del disco di Natale
4: con lui.
0: Di Sal Da Vinci.
4: Ma non ci credo. Non è vero.
3: Ascolta,
4: perché questo? Che spiegacelo.
3: Che scommessa ha perso Michael Bublé?
0: Non lo so.
4: Michael Bublé,
0: l'album di canzoni natalizie tra gli ospiti Tiziano Ferro, Virginia Bocelli, la figlia tredicenne di Bocelli,
3: certo,
0: e Michael Bublé potrebbero essere tutti nell'album di Sal Da Vinci. Ve l'aveva detto, saremo noi e voi per sempre.
4: Vedo l'ora che sia l'epifania. Sal Da Blé.
2: Beh, l'artista italiano è per forza Omar Ramo, ci mancherebbe. Saluti da Davide di Vanzago, ma adesso a Varese.
0: Omar Ramo e Michael Bublé.
3: Non fare la Milano Meda che stanno registrando.
0: Beh, Ramo ci sarebbe anche sull'albero di Natale, ecco.
4: Ramo, brava.
0: Motivi dei vostri ritardi? Sentiamo questa.
5: Buongiorno banda, a un mio collega stava una riunione il giorno prima di Capodanno, una roba del genere. Arriviamo, lui non c'è. Arriva in ritardo, dopo due ore. Buongiorno, meno male che dovevamo essere puntuali tutto. Ragazzi, scusate, mi hanno licenziato, mi sono smontato.
3: Oh mamma mia, cioè quello che ha indetto la riunione non si presenta, poi quando arriva è perché.
1: Cioè, non c'è un fico secco da ridere ovviamente. Però,
3: c'è coordinamento in azienda, se, beh, mi pare di capire.
0: Era meglio la scusa di aver incrociato Omar Ramo che ha bloccato la tangenziale per fare il suo videoclip. Ma in televisione torniamo con la nostra Maria De Filippi.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno Maria.
6: Un attimo.
4: Buongiorno.
6: Attimo.
3: Aspetta la sigla. Aspetta.
6: Un attimo che
4: dai.
0: Sei ingolfato.
4: Forza.
6: Aspetta che scaso.
4: Si è ingolfato, si è ingolfato.
6: Partita.
4: È partita, vai.
6: È partita la sigla.
3: Allora. Ma perché la tua sigla c'ha la pedivella come la Vespa?
4: E che ne so.
0: Va un attimo aggiornata forse.
6: Allora buongiorno, benvenuti a Posta Pratica. Vediamo chi è venuto qua a trovarci ospite.
3: Sì.
6: Oggi abbiamo Albano. Albano, che succede?
7: Maria, chiedo al mio amico, io sotto i suoi piedi, Vladimir Putin, di incontrarmi. Di incontrarmi, perché è venuto a sapere che ho fatto spettacolo a Tel Aviv e che andrò negli Stati Uniti. E si è offeso e ha deciso di attaccare l'Italia con droni via mare. Ci sta minacciando. Io chiedo perdono. Prometto che farò serate massimo in Bielorussia, non più lontano da lì. Solo che sono dovuto andare a sostituire Ed Sheeran, che è andato al posto mio a Bitonto.
3: Oh mamma mia.
0: Che giri,
4: che casino.
6: Dall'altra parte, vediamo se è arrivato, se Vladimir ha accettato l'invito.
4: Oddio.
6: Vladimir nasce tanti anni fa, è decimo pezzo della di una matrioska. Vladimir eredita la faccia dall'evriero e questa cosa lo fa arrabbiare perché non ama i cani. Vladimir si cattivisce dopo essere stato abbandonato dalla famiglia, che l'ha lasciato sopra un toro meccanico per 34 ore.
3: Oh mamma.
6: Ascoltatore accanito. Ascoltatore accanito e fan di Paolo Dini.
3: Sì?
6: Ma chi? Tutti i gadget.
3: A tutti i gadget miei, certo.
6: Una volta è venuto in Italia in incognito, travestito da Tina Cipollari, per assistere al concerto di Alfa e di Omar Ramo.
4: Ma non ci credo.
6: Sì. Vladimir, sei sicuro di voler attaccare l'Italia? Pensaci, hai tutto, non ti manca niente. Perché non ti iscrivi a Pilates o a qualche altro?
4: Bella idea, bella idea, sì.
6: Scusate, allora...
0: Oh Pupo!
4: Mancava solo lui.
0: Anche lui, certo.
6: Dovevo aprire la busta, apriamo la busta!
4: Ecco, è spunta Pupo.
3: C'è dell'altra...
0: È andata a sto giro.
6: Scusate, sono io, parlo al posto di Vladimir.
3: Ok.
6: Mio grande amico, non mi fate arrabbiare, che se si arrabbia poi fa un casino! Allora,
3: fatemi capire se Pupo è uscito dalla busta o era già lì.
0: Non chiedertelo.
6: Guarda, io sono vicino, ma stiamo arrabbiando. Allora, sono il suo portavoce.
3: Sì, allora, il suo portachiavi.
6: Il suo portachiavi. Ci penso.
3: Vabbè.
0: Scusate. Le chiavi della macchina. Scusate.
1: L'imitatore fa un attimo di pausa per ridere. Ora
6: vabbè, perché mi parte lui con questi treni, mi fa ridere. Allora,
4: si ringolfata l'auto.
6: Oh, ci penso un attimo, perché Vladimir ha chiesto il falò di confronto con Giorgia Meloni.
0: Ah, ok.
6: Ha detto che se
8: Albano torna di nuovo in Russia a fare un concerto, lui ci attacca, quindi fate voi.
1: E no, non sarebbe pensata male.
4: Questo intervento forse è l'ultimo di Leonardo Fiaschi.
8: Sì, sì. Noi salutiamo. Beh, sì, non pestate 4-5 in un in due minuti e mezzo.
0: Vabbè, grazie Maria, grazie Putin, grazie Pupo sì. E Albano.
8: Ma scusate, chi vi fa, che facciamo venire come giudice?
3: Razzi.
8: Vladimir? No.
0: Giudice di gara del Tortorella Challenge, stanno arrivando perché tra poco oddio, qui parte la sfida, la battuta più brutta del giorno. State bene con noi. La banda di R101. Yeah, yeah, yeah.

0: Da DR101 come ogni giorno intorno a quest'ora.
1: La sfida è la battuta più brutta del giorno con Chiara che ne ha studiata un'altra delle sue e voi che arrivate in massa al 331 80 90 101. Dopo la redazione toccherà a voi risponderle.
0: Ieri sono andata a Crotone a vedere uno spettacolo di magia bellissimo. Abracadabra.
2: Abracadabra. Ma fino a Crotone sei andata ieri.
0: Sì, beh, ne valeva la pena.
1: Oggi lezione di geografia nel Tortorella Challenge. Prima le news e poi tocca a voi al 331 80 90 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Allarme della CIA, la Russia prepara attacchi con droni su Italia, Francia e Spagna, lo riporta il quotidiano Il Mondo. I velivoli verrebbero lanciati da container sulle navi mercantili nel Mediterraneo. Allerta massima in vista delle elezioni 2027 in tutti e tre i paesi. Xi Jinping accolto a Washington con tutti gli onori, in aeroporto anche Trump in via straordinaria. Per il presidente cinese prima visita ufficiale negli Stati Uniti dal 2015, prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale tra i due paesi. Sull'Ucraina continuano a piovere droni e missili russi. Nella notte martoriate Kiev e Odessa, almeno 8 le vittime. Dall'Assemblea Generale dell'ONU Zelensky dice: Putin è il paziente zero, va fermato o non si limiterà al nostro paese. E al Palazzo di Vetro ha parlato anche Tajani: la pace non è un'eredità acquisita una volta per tutte, ma una responsabilità quotidiana, ha detto. Poi la critica all'ONU troppo spesso appare impotente, deve ritrovare la capacità di agire. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare il decreto che impone il tetto del 30% di stranieri nelle classi e il divieto di burka e niqab nelle scuole. La misura, dice Valditara, partirà subito e riguarderà gli alunni appena arrivati in Italia. Volley, gli azzurri lottano ma non basta. Ai quarti degli europei maschili vince la Finlandia, che va in semifinale. Il team nordico, vera rivelazione del torneo, la spunta per 3-2. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la 10, traffico rallentato tra Genova Aeroporto e il bivio della 10 a 7 in direzione del capoluogo ligure. Sulla 4 verso Trieste per traffico, code a tratti tra il nodo di Pero e Milano Est, coda anche in uscita a Bergamo provenendo da Milano. Lungo la 8 in direzione di Milano, coda tra il bivio Fiera Milano e il nodo A8 a 4. Sulla 11 verso Firenze invece traffico rallentato tra Prato Ovest e il bivio della A11 a 1 Milano Napoli. Lungo la 14 in direzione di Taranto un incidente provoca un chilometro di coda tra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Infine sulla statale 3 bis Tiberina code prima dell'incrocio strada statale 75 Centrale Umbra in direzione dell'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: proprio entriamo nel vivo, nel cuore pulsante del Tortorella Challenge. La sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Una battuta di Chiara e poi a ruota le vostre al 331 80 90 101 per tenere alto lo standard del Tortorella Challenge.
2: E finché la nostra Chiara sta in casa, brava, tranquilla, nessun problema. Quando inizia ad andare a giro con le amiche nell'orto, nel bosco, in giro per l'Italia, per lo stivale, sentite cosa è successo.
0: A Crotone, sono andata ieri a vedere uno spettacolo di magia bellissimo. Abra Calabria.
2: Abra Calabria.
1: Cosa vuoi dirle?
2: Cosa vuoi farle?
0: Cosa volete cantarci invece? La sigla alternativa del Tortorella Challenge. La stiamo studiando, magari un giorno diventerà quella ufficiale.
1: Sono 6 anni che la stiamo studiando.
0: Magari sarà proprio questa.
3: Al Tortorella è sicuro, non riderà mai nessuno. Ad ascoltarlo stai male, ti fa soffrire ogni giorno di più. Chiaramente tu sei calano, ma mi sta schiattando la wall. È combattuto in quei tanti che lei si diverte a massacrarmi i testicoli. Ti manda il proprio vocale. Non è del tutto normale.
0: No. Ma che bello!
1: Beh, ci ha messo dell'impegno.
0: Davvero?
2: Sì.
0: Avremo Alfa e Gigi D'Alessio come giudici di gara.
1: Ah, che
2: no,
1: culo.
2: No.
0: Come no?
2: No.
0: Erano loro, Alfa e Gigi D'Alessio, hanno cantato la canzone.
4: Sì. E no, io Gattuso che sono. Devo parlare di Crotone.
0: Vabbè, facciamo così. Tanto diamo giusto il tempo ai nostri amici di arrivare con le ultime sfide, gli ultimi challenge al 331 80 90 101. E dopo Francesco Gabbani sarà Tortorella Challenge.

0: Un po' di meditazione prima del Tortorella Challenge. Ci sta tutto. Ora può partire la sfida, la battuta più brutta del giorno, però la sfida più simpatica d'Italia, lo dite anche voi?
1: Il Tortorella Challenge è simpatico come un ramo che blocca la tangenziale.
0: Come Omar Ramo che blocca la tangenziale. Ma qui si riparte con

0: aspetta.
1: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ringhio Gattuso è il giudice di gara di oggi.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Pronto?
4: Wow. Si è parlato. Parlava di maghi e dovevo arrivare anch'io. Wow. Chiara.
2: Grande mago Forest.
3: Si chiama Forest.
2: Proprio a rappresentare il fatto che ieri sono andata a vedere uno spettacolo di magia a Crotone.
5: Ecco.
2: Abra Calabria.
5: Ecco, sì. Sparisci.
4: Posso fare quello che sparisce, bravo Paolo. Io me ne andrei, come diceva Baglioni.
2: E invece no, siete contrattualizzati proprio per ascoltare gli sfidanti.
4: Bravo Paolo, io me ne andrei, come diceva Baglioni.
2: E invece no, siete contrattualizzati proprio per ascoltare gli sfidanti di oggi. Cominciando così.
6: Ciao, sono Anna Chiara da Napoli.

0: quanti anni ha lui, secondo sfidante?
1: Carlo da Firenze.
0: Ciao.
1: Io ieri ho fatto tanta strada, sono arrivato fino in Puglia, ma ne è valsa la pena, c'era uno spugliarello.
2: Lo spugliarello.
0: Addirittura applauso.
3: Applauso accademico.
0: Quindi non vincerà mai.
3: Avanti il prossimo. Coniugare la geografia con la burla. Bravo.
4: Bravo.
2: Avanti, si accomodi.
5: Adesso ve la dico una fantastica.
0: Dai.
5: Fra medici ho in cura un paziente molto giovane che sta perdendo la memoria. Che cosa mi consigli di fare? Di farti pagare in anticipo.
3: Tutti dei rumori strani là
0: sotto. Delle virgole.
3: Ecco.
6: Ero io che vi sto seguendo da in fondo a destra. Perché stimola. Ecco.
2: Fatti pagare in anticipo.
3: Bravo, bravo. Questa è proprio una norma di vita, caro piccolo amico. Bravo.
0: In fondo a questa strada a destra c'è un Boldo, ragazzi. Spesso e volentieri. Torna Guerino oggi.
7: Ciao, banda. Guerino do Boldo. Io invece ho preso un paio di calze e sotto, anziché il numero, c'era scritto KR, KR.
0: Quindi?
7: Sono le calze di Crotone.
6: Bella!
0: Bella! Qua dicono bella, dalla regia dai giudici.
2: Ci sono gli assistenti sociali, a Oboldo, ci saranno pure. Non è il caso di seguire
0: Guerino. È uno.
3: Non si può dare una 104 in più.
2: Appunto.
3: Rispetto a... Vabbè.
2: Avanti.
3: Andiamo avanti.
0: Ultimissimo piccolo sfidante, vai!
8: Ciao banda, sono Edoardo da Firenze. Questa è la mia battuta. Tre patate.
0: Vai.
8: Una patata dice un'altra. Ehi, che lavoro fai? Creo contenuti online, faccio lo youtubero. E tu che lavoro fai? Accudisco bambini, faccio la patata. Ciao e
0: ragazzi!
3: Hai sentito che energia?
2: Sono più costruite bene quelle dei bimbi che quelle degli adulti.
0: Oggi sì, devo dire.
3: Sentito che postura esistenziale.
2: Bravo,
3: il
2: bene. Sarà uno stand-up comedian quando sarà grande.
9: Tutti insieme, cantiamo, forza! Cantate dalla tutti insieme, forza! La Calabria! E veniamo dalla Fessata! E veniamo dalla Calabria! E ci piace la soppressata! Ma tanto sono io,
0: E ci zombie. Piace la soppressata! Oh.
2: Non fai il bocca al lupo a Mancini domani sera?
9: Ma che faccio in bocca al lupo, ma ci speriamo che perda.
6: Vabbè, è finita questo strazio.
2: Sì, chi vince?
6: Possiamo andare. The winner is... ma chi vuoi che vinca?
1: Fanno schifo. Firenze. Io ieri ho fatto tanta strada. Sono arrivato fino in Puglia, ma ne è valsa la pena. C'era uno spugliarello.
6: Lo spugliarello.
3: Vabbè, e ne è valsa la pena anche di sfornare una bischerata di questo stampo.
9: Carlo
3: ha vinto oggi.
0: Non torna.
3: Oggi Firenze, insomma, ampiamente rappresentata.
0: È vero.
3: Va bene, allora salutiamo i due idioti.
6: Allora. Posso fare.
9: Dammi il regalo. Il non numero ci della. Tanto.
6: Della donna tagliata a metà su Cristiano, però posso farlo? Lo lasciamo così.
3: La suocera, ovviamente.
6: Ah, va bene, bene, bene.
9: Scusate, potete... non posso io chiedere il regalo gentilmente dicendovi: oh, scusa, Chiara, Paolo, Cristiano, Riccardio?
6: Sì.
9: Oh, dammi il regalo, non ci scassare tanto.
0: Aspetta, non è ancora il momento. Adesso diamo appuntamento a domani per il Tortorella Challenge del venerdì alla banda di R101.
6: E poi?
0: Poi rimanete con noi. Puntini,
6: chissà.
0: Tra poco dammi

0: R101. Dammi il regalo.
1: Ma che sorpresa! Ma chi se l'aspettava? C'è l'R101, dammi il regalo. E allora siete già pronti. Sono Chiara da Milano, R101, dammi il regalo! Più o meno questo è il messaggio che dovreste provare a mandare al 331 80 90 101.
2: Ma ne vale la pena? Che cosa succede se uno arriva per primo? Fammi capire un poco, dai.
1: Attenzione, ce l'ho qui in mano, lo state vedendo sul canale 67 del Digitale Terrestre. Il nuovo album in vinile di Madonna, Confession 2.
2: Sì. Spettacolo.
1: Edizione limitata hot pink, guarda.
2: Hot pink?
1: Hot pink.
3: Rosa.
2: Hot Hai capito? Pink. Pure il vinile rosa. Perché lo guardi, Cristiano? Perché l'hai preso?
3: No, perché c'è Madonna qui nella copertina che mi fa sempre un po'. È rimasta
2: sempre tu quando arriva, quando arriva il conto che ti nascondi sotto il tavolo. È una cosa del genere.
4: Sono Cinnare dalla Calabria, volevo partecipare. Dire
5: no, non può.
1: Ringhio, ti abbiamo riconosciuto,
5: certo.
1: Però puoi dare il via ufficiale perché il più veloce se lo porterà a casa, verrà in onda con noi e rischierà anche di portarsi a casa i gadget della R101.
2: Un altro carico, perché Chiara avrà con sé una pulsantiera numerata e l'ascoltatore verrà messo alla prova. Tre tentativi per prendersi il malloppone globale, costituito da il nuovo album di Madonna e i gadgets di R101. Ultima cosa, cosa devono fare esattamente, Cristiano?
3: 331 80 90 101, sono Tizio e Caio da Tropea, abbiamo detto, ad esempio. R101, dammi il regalo!
1: Quando tutto ciò?
3: Quando?
4: Dammi il regalo!
5: Vai! Adesso!
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri vadano a farsi friggere!
8: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
9: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
10: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
11: Dettagli negozio, Teletag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
12: All'Esse Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: 2 verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
13: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
15: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bravo.
15: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
15: Il crudo.
16: E allora non lo conosci.
15: Perché non è crudo, è Parma.
17: Piacere, prosciutto di Parma.
18: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: E ora una Street, amata da notai, designer e artigiani.
20: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
5: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
20: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
20: Ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
21: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
22: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
23: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi negli iper e market aderenti.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: ragazza, come l'armonia.
1: Giova!
0: Oh, ragazzi!
1: Giova!
0: Oh, questa cosa di dammi regalo è bellissima.
2: Ti piace?
0: Dammi regalo?
2: Sì.
0: Sì, sì, ho chiamato, volevo vincere io.
2: Chissà se sei in mezzo a tutta questa gente.
0: Sì, sì, sì.
3: Sono Rosa dalla Mezza R101, dammi il regalo!
4: R101, dammi il regalo!
5: Beh, banda, sono Michele da Francavilla, dammi il regalo!
6: Sono Alessia da Busto, R101, dammi il regalo!
1: Pieno!
2: E chissà chi è arrivato prima in tutto questo mucchione, lo scopriamo subito!
3: Dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo!
2: Il più veloce che quindi si accaparra il disco di Madonna Confession 2 è lui!
8: Alessio da Santa Maria Capovetere in provincia di Caserta, R101, dammi il regalo!
2: E allora oggi la Calabria è davvero protagonista alla banda di R101.
9: Che Caserta è Campania.
1: Beh, beh, va bene, bene, bene. Con la geografia siamo a posto.
2: Sentiamo lui, pronto, buongiorno!
10: Buongiorno banda.
1: Ciao, ciao. Buongiorno.
2: Oggi abbiamo la Calabria in testa, un po' di soppressata.
10: Caserta e
2: so.
10: In Campania.
1: Ribadiamolo.
9: Vabbè, ma puoi trasferirti per i tre minuti di questa telefonata.
10: Ho passato le vacanze.
2: Hai visto? Ecco, vedi che torna tutto. Che fai di bello dalle parti di Caserta?
10: Sto andando in ufficio.
9: Che è in Calabria.
10: No, no, è vicino Caserta.
9: Ecco, l'ufficio, noi siamo curiosi, dai, raccontaci un po', che cosa fai di bello in quell'ufficio, cosa combini?
10: Lavoro in un istituto di credito, in una delle più grandi banche d'Italia.
9: Oh, abbiamo proprio bisogno di un mutuo, di quelli a tasso zero, per 1000 anni.
11: Mutuo di fantasia in questo caso.
2: E invece gli interessi li becchi tutti tu, perché oltre al disco di Madonna puoi vincere i gadget di R101. Abbiamo
10: benissimo.
2: Una jingle machine, è un gioco molto semplice, devi solo essere fortunato e beccare il numero giusto.
10: Perfetto.
9: Perfetto, allora siamo pronti. Primo numero, dai.
2: Il numero...
9: Sì, sì, nel senso...
2: raccontiamo,
9: perdonami.
2: Giusto, perché...
9: Hai ragione, hai ragione.
2: C'è un notaio...
9: Sono mancato io, ero in Calabria con la testa un istante. Allora, hai 16 pulsanti, ciascuno di questi è numerato. Uno solo di questi nasconde l'effetto vincita. E tu...
10: 12.
9: E tu hai 3 possibilità per beccarlo. Sentiamo, la
2: hai
9: prima l'hai detta.
2: Hai detto 12?
9: Ok, vai.
2: Vado.
10: Sì, 12.
1: Quella... Ah. I Flintstone. Niente, dammi la clava. Vilma, la clava.
2: Oddio, ho partito un altro numero.
9: Allora, quindi il 12.
11: Niente,
9: Alessio,
11: niente.
9: Altre 2, vai.
10: Facciamo la metà, 6.
2: Ma il cielo è sempre
1: Lui è calabrese, vero?
2: L'abbiamo trovato. Ma è più
9: neanche
2: blu in Calabria o in Campania?
9: Neanche il 6, vabbè.
2: Dai, un altro numero?
10: Ultima possibilità, 3, numero perfetto.
1: Dai.
2: Numero 3.
12: Professore,

0: di sti ragazzi fulminetti.
1: Allora, hai la prima hit di Omar Ramo.
2: Hai fatto 12, poi hai diviso per 2, sei andato a 6. Poi hai diviso ancora per 2, sei andato a 3.
1: Ecco.
2: Perché non dividere per 3 a questo punto?
3: Diviso 3.
0: Quindi?
3: Quale numero?
0: Quindi?
1: L'ultimo.
2: Oh, lavori in banca tecnica io, eh.
0: Punto. Dai, ancora uno, vai, ancora uno.
4: Uno.
0: Mannaggia la miseria.
3: Hai detto 4?
2: 3 diviso 3 fa 4?
4: Ah, 3 diviso 3, pensavo 12 diviso 3.
5: Nessuno è interessato alle ecco. mie mutande.
0: No,
3: i Simpson hai trovato. Dopo i Flintstones. Di nuovo.
2: Io ci ho provato ad aiutarti, ma non c'è stato verso.
6: Guarda comunque... se trovi Robinson su.
2: La mia banca è differente.
4: Assolutamente.
3: Dai, amico. Suoniamo l'uno così dimostriamo.
2: Dai,
3: che c'era.
2: Suoniamo l'uno. Era lì. No! L'ha cambiato!
3: Volevano far uscire questa, probabilmente.
1: Meno male che non ha scelto l'uno. Vabbè. Se no, gli avresti suggerito sbagliato. L'hanno vabbè, cambiato. Diciamo, male di poco, dai.
3: Era sotto il, abbiamo il notaio 15, il eccolo 15. Qua.
0: Oh. Era 15, era 15.
3: Giustamente, 15. Con vabbè, un suggerimento vabbè. Cannato totalmente. Però io... è stato bello giocare con te. Sicuramente insieme al disco ci cadrà qualche gadget lo stesso nel pacchettino.
4: Grazie.
3: Quindi lo riceverai.
4: Siete fortissimi.
2: Ciao Alessio.
4: Viva la banda.
1: Grazie caro.
2: Ti veniamo a trovare con un passamontagna.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao.

0: 28, anche Madonna con Danceteria su R101. Ve la ricordate l'esibizione di Carmen Di Pietro nei panni di Madonna tale quale show qualche anno fa?
1: E perché dobbiamo rimembrare queste cose?
0: È stata memorabile.
2: Ieri sera c'è stata la prima puntata,
0: esatto,
2: no?
0: Mentre
2: della
0: Carmen chiusa nella casa del Grande Fratello, ieri è partita una nuova edizione di tale quale show e noi abbiamo il nostro Carlo Conti che tra poco ci racconterà tutto quello che è successo.
3: Sì, tra pochissimo, veramente vi racconto che cosa è successo nella prima puntata e spero l'ultima.
0: Ma come? È appena ricominciato.
4: Scusa.
0: Anzi, poco prima di raccontarvi tutto ciò, c'è una canzone che vi fa stare bene, quindi approfittatene, sceglietene una al 331 80 90 101. State con noi.

0: Sentite qua, nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Parliamoci chiaro, non sarà molto goloso.
1: Dici così perché non l'hai assaggiato, è buonissimo, contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti. Fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
2: Ma allora è la svolta! E che gusti ci sono?
1: Fragola, pesca, cocco, frutti di bosco e ciliegia.
3: Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono, è Yomo.
4: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su
5: R101. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima!
9: E per il gas?
10: Ottima!
9: Internet?
10: Ottima!
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Verde! Rosa! Arancio!
12: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo, scegliere fa crescere.
14: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
15: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella.
16: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
17: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché ArcaPlanet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da ArcaPlanet. ArcaPlanet,
18: convenienza nostra. Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
19: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: CIF! Un solo spray! CIF!
19: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: voce generata in AI.
21: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.

0: perfetto, a queste giornate ci sono le vostre canzoni, le canzoni che vi fanno stare bene e che poi hanno lo stesso effetto un po' su tutti gli altri.
1: Chiunque sia abbia chiesto questa canzone, io voglio abbracciarlo, abbracciarla. Sono curioso di sapere chi è, perché mi piace molto la sua scelta.
2: Ciao ragazzi, Giulia, la canzone Giulia che mi farebbe stare bene, Don't Stop Believing, Journey.
0: Che facevi qua, ai tempi dei Journey con Don't Stop Believing, Paolo?
1: Cominciavo a fare la radio.
3: A rubarle.
0: 1981, li ritroviamo qui con Don't Stop Believing, Journey.

0: Nasce dalla frase del papà di Jonathan Cain, il tastierista dei Journey, che quando stava per mollare tutto dice: questa carriera non può andare da nessuna parte, devo cambiare vita, papà. Don't stop believing.
1: Un inno alla tenacia.
0: Esatto, non smettiamoci di crederci. Anche voi con le canzoni che vi fanno stare bene, se continuate a proporre la vostra al 331 80 90 101, prima o poi la metteremo in diretta qui a R101. Succede una volta ogni ora di avere questa occasione. Loro ci credono tantissimo, pensano di essere gli imitatori perfetti, sono i partecipanti di Tale e Quale. Oggi qui con
2: bene,
0: noi.
2: Bene, bene, eccoci, eccoci qua.
0: Conti, ciao.
2: Molto bene, come state?
3: Bene, bene, caro, bene.
2: È tornato Tale e Quale. E allora, siete sicuri di vedere che sono quei pezzettoni protagonisti di quest'anno?
4: Sì.
2: Ospiti qua con me, Elettra Lamborghini, utile come il pianoforte a casa di Tony F. E dai!
0: Giudice!
2: Abbiamo mandato a casa Alessia Marcuzzi perché oltre a ridere non riusciva a esprimere un concetto senza sputare pezzi di rossetto. E poi Malgioglio vestito da prostatite, Fabio Fazio, che l'ho invitato apposta per non fargli dire una parola, visto che da lui non si riesce mai a esprimere un concetto. E poi nuovo giudice di quest'anno, vorrei fare un grande applauso al mio grande amico Alessandro Siani.
4: È vero,
2: grande Alessandro Siani. Alessandro ovviamente da contratto ha voluto il pubblico che ride di Ben Hill.
4: Questo qua
2: 400 persone pagate per ridere anche senza motivo, però mi dispiace però lasciare a casa un amico come Gabriele Cirilli e il sindaco, che ormai non sanno più che fare e sono costretti a imitarsi a vicenda.
4: Ci sono.
2: Bene.
3: Spietato.
2: L'inutile da quella parte, quelli poco utili da quell'altra. Bene.
0: Ma poi sempre così diplomatico, Carlo, solo da noi dice ciò che pensa.
2: Cara Chiara, tra gli ospiti Vladimir Randazzo, che è bravo, ma dopo un po' ci ha rotto. Benissimo!
4: Il palazzo.
2: Maddalena Corvaglia, che abbiamo accolto con il coro oh lele, oh la la, fatela vedere, fatela cantare. Poi Roberta Morisi, prestata da chi l'ha visto con diritto di riscatto. E poi Stefano Meloccaro, grande amico, che ho chiamato per sbaglio perché in realtà volevo chiamare il mio amico meccanico che aveva da fare.
4: Meloccaro, era lì vicino.
3: Salutiamo allora l'amico Stefano Meloccaro.
2: Salutiamolo per sempre. Allora, abbiamo con noi qua una grande imitazione. Ho scartato Riccardo Russo, che interpreterà, interpreterà
3: cosa fa?
2: Tina Cipollari, che canterà Zucchero.
0: Cioè devi imitare Tina che fa Zucchero?
2: Sì.
0: Come fa Riccardo?
2: Non so, prima dell'ascensore.
4: Sono in ascensore.
2: È il ricordo di Tina Cipollari.
4: No, evviva.
3: Evviva, ma perché non si blocca l'ascensore? Almeno quando
5: fammi uscire Maria. Maria, io esco.
2: Bene. Bravissimo.
3: Ma cos'era sto schifo?
5: Mario, io esco.
2: Bene. Con questa puntata noi vi lasciamo. Vi ricordo che tanti hanno accettato.
4: Capito che non era preparato, si era capito.
2: Prima però di lasciarvi, un intervento al nostro Chiara Tortorella nel ricordo
4: di Lisa Simpson. Solo quella. Prego,
2: fascia dell'ascensore.
4: L'ascensore si sta trasformando. Eccola là, sta per uscire.
2: Eccola.
4: È pronta.
2: Cara dottorella Lisa Simpson.
4: Vai.
6: Ciao, sono una ragazza semplice. Vi
2: ricordo.
4: Però, ottimo il trucco.
2: Vi ricordo. Un'altra cosa, tanti VIP hanno accettato e tanti no. Noi avevamo puntato avevamo puntato tutto su Mario Adinolfi. Avevamo puntato tutto su Mario Adinolfi, ma l'ascensore non era assicurato. Volete sentire il provino di Mario Adinolfi?
3: Dai, vabbè,
2: eccolo
3: sentiamo.
2: Qua quando scendeva dall'ascensore, prego.
4: Com'è?
0: Arriva?
4: Si è incastrato. Si è bloccato l'ascensore.
2: Vabbè, che cose che capitano. Sarà Tale e Quale, prima puntata. Arrivederci.

0: cuore.
1: Bravissimo, bravissimo. Meno male che non l'abbiamo avuto quest'anno a Sanremo. Grande cantante, però, però te la dimendo, ci sarà tra pochissimo un nuovo giudice tale quale, Fernando Proce, tra pochissimo. Eccolo qua. Allora, prima però vai con la sigla. E we want.
2: Non muovetevi fino alle 12, c'è il Procediamo qui su R101, mentre la banda torna domani mattina dalle 7 con Chiara Tortorella, Paolo Dini,
3: ciao,
2: Cristiano Miltello.
3: Domani vi parlerò di una mia serata domenica pomeriggio ad Abano Terme, parco Bella. Commerciale delle Terme a Ponenze, ma vi dico tutto meglio domani.
4: Ti manda l'ASL,
2: alle Terme, però.
4: Ti manda la SL.
2: Leonardo Fiaschi, ovvero Carlo Conti, ovvero Gattuso, ovvero tutte le voci e gli ospiti della banda. Sì.
1: E tra pochissimo sta scendendo l'ascensore Riccardo Russo nei panni di Fernando Proce.
5: Ehi, là andiamo con le borse.
2: Quello scarso che inizia alle 5 con scarso. Il buongiornissimo e le sfide con i più svegli d'Italia.
6: A domani.
2: Ciao. Grazie a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione. Un bacio a tutti, buona giornata. Ci sentiamo domani che è venerdì.
1: Bye.
6: Da urlo.
2: Grazie.
6: Prego.
1: Bene. Cancellate questa puntata che potrete rivedere.
6: Cacciatelo.
1: Via tutti. Bene. Chiudi. Arrivederci. Ciao.
2: C'è Pippino che ha qualcosa in mente. Quando non chiude, non fa partire la sigla.
6: C'è qualche sigla.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Possibili lanci di droni russi da navi mercantili nel Mediterraneo contro Italia, Francia e Spagna è l'allarme lanciato dalla CIA dopo il viaggio a Mosca del direttore Ratcliffe. Il Cremlino punterebbe così a destabilizzare le opinioni pubbliche in vista delle tornate elettorali del 2027. All'Assemblea Generale dell'ONU Zelensky accusa Putin è il paziente zero di tutte le guerre, va fermato o non si limiterà al nostro paese, non sa più vivere senza un conflitto. Nella notte nuovi massicci raid russi, soprattutto su Kiev e Odessa, ci sarebbero almeno 8 morti. La 3 giorni di Xi Jinping negli Stati Uniti è iniziata con tutti gli onori, ad accoglierlo all'aeroporto fanfare, reparti in armi e in via straordinaria anche Trump. Poi il primo bilaterale tra i due è andato molto bene, dicono. Intanto prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale. Resterà chiuso anche oggi il Colosseo dopo l'incidente che ieri ha costato la vita a un operaio di 22 anni, specializzato in operazioni in fune in quota, indossava l'imbracatura che però non era assicurata alla fune di sicurezza. La procura indaga per omicidio colposo. L'Italia verso il ritorno al nucleare dopo 40 anni di stop. Ieri il Senato ha approvato in via definitiva il DDL delega per riaprire le centrali. Entro 12 mesi le nuove norme attuative e il ministro Pichetto Fratin promette i primi reattori operativi tra 2033 e 2034. Volley azzurri eliminati ai quarti degli europei maschili dalla Finlandia. Il team nordico, rivelazione del torneo, la spunta per 3-2. Calcio, domani l'esordio per la nuova nazionale di Mancini in Nations League contro il Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la 9, 3 km di coda per un incidente tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera. Sulla 7 in direzione di Genova si procede a rilento per traffico tra Genova Bolzaneto e il bivio A7 a 12. Lungo la 4 verso Torino rallentamenti a tratti tra il bivio della 4 raccordo tangenziale est di Milano e il raccordo di Viale Certosa. Sulla 1 in direzione di Milano 1 km di incolonnamenti tra il bivio A1 variante e Sasso Marconi Nord per un veicolo in avaria. Rallentamenti anche sul bivio della A1 A22 provenendo da Bologna. E sempre in autosole ma in direzione di Napoli per un incidente si resta in coda tra Orvieto e Attigliano. Infine lungo la A29 Palermo-Mazara del Vallo è stata chiusa una corsia per lavori di manutenzione prima dello svincolo Salemi in direzione di Palermo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: non arrivando mai in orario tutti quanti, mi tocca svegliarmi alle 9:10 per sentirvi.
1: Procediamo anche oggi.

0: sa che devo delegare perché vengono meno le mie forze, quindi chiediamo insieme per favore in coro: oh Signore, dammi la forza.
1: Oh Signore, dagli la forza.
0: Per Aldo e i suoi fratelli.
1: Oh Signore, dagli la forza.
2: Mamma mia.
3: Ah, scusatemi.
0: Per la borsa, il Nasdaq e le criptovalute.
1: Oh Signore, dacci la forza.
3: Per il Nasdaq.
0: No,
3: per
0: la borsa. Ma sei mai andata in chiesa?
3: Oh sì.
0: E allora devi
1: pure donna di fede.
0: La frase centrale, capito? Vai. Per la Fashion Week e tutti i suoi turbamenti.
1: Oh Signore, dacci la forza.
3: Per la Fashion Week.
1: Non li devi ripetere.
0: Ma chi prendi a quei soldi lì?
3: E infatti.
1: Bravo, bravo, dillo.
3: Dillo.
1: Urlalo.
0: Buongiorno caporedattore.
4: Buongiorno Fernando.
0: Che disastro, mi sa che devo delegare la conduzione a Regina. Ma è fuori peggio di me. Cioè almeno io sono male fisicamente, lei proprio...
4: Dai, cerca di resistere.
0: Vabbè. Allora, 25 di settembre, buongiorno straordinario.
3: No, tutto bene amici.
0: Ma che tutto bene. Buongiorno straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
4: Comunque sarebbe il 24.
0: Dai,
3: ah, è vero,
1: perché tu cosa hai detto?
3: 25.
1: No, domani.
0: Vedete, sembriamo veramente delle persone messe malissimo.
3: No,
0: non,
3: dai.
0: Non diamo una buona immagine.
1: Sembriamo, lo siamo.
0: Non diamo una buona immagine della radio. Vabbè, allora, 24, quello che vuoi, 24, figurati, per me non sai cosa cazzo cambia. Cosa vuoi che cambi? Allora, 24, sei sicuro?
4: Sì, sì.
0: Vabbè, apriamo la borsa.
4: La borsa è negativa questa mattina, ecco. Fa segnare in questo istante un meno 0,51%.
0: Allora, affrontiamo questa giornata, dai, poi le cose si mettono a posto. Grandi manovre a livello mondiale, no?
4: Ci attaccano.
0: Ecco, ma quello avevamo già detto, ci attaccano. Ha preparato un servizio Regina, perché l'unica cosa che ha fatto con calma. Sentiamo.
1: Oh Signore, dagli la forza.
0: Esatto.
3: Grazie, dai. Sabrina. Buona giornata a tutti gli imparagonabili che si siete appena sintonizzati.
4: Che si siete.
3: Vi siete sintonizzati su R101 e canale 67 TV.
1: Giusto.
3: Sì, potrebbe attaccarci.
0: Chi?
3: No,
0: chi?
3: Il signor Putin.
0: Ah.
3: Potrebbe, non ci siamo lì ad allarmarci.
0: Droni via mare.
4: È un articolo riportato dal quotidiano spagnolo El Mundo, che riporta un allarme dei servizi segreti statunitensi che hanno avvisato Italia, Francia e Spagna di un possibile attacco con i droni da parte di Putin. Non un attacco vero e proprio, quella strategia della tensione che potrebbe rivolgersi anche verso i nostri paesi.
0: Beh, un aspetto di questa guerra ibrida a cui abbiamo fatto tanto riferimento nell'ultimo periodo. Invece c'è distensione in casa americana
4: tra Stati Uniti e Cina. È iniziata la visita del leader cinese Xi, accolto con tutti gli onori, tappeto rosso, il presidente degli Stati Uniti che accoglie il leader cinese sotto la scaletta dell'aereo, e non era mai successo.
0: Ti sento carico stamattina, Aldo.
3: Eh sì, è caldo. Come
0: vai?
4: Beh, ci sono tante cose da raccontare.
0: Criticano la Premier che è andata alla Fashion Week e non all'Assemblea dell'ONU adesso. Sembrano atteggiamenti un pochino forzati, no?
4: Beh, all'Assemblea dell'ONU è andato Tajani in rappresentanza dell'Italia.
0: Ma dicono come mai, vabbè, la Fashion Week. Anzi, vi dico, evitate alcune strade a Milano. Anzi, se potete allontanatevi da Milano in questo periodo, perché è veramente difficile,
4: È un po' intasata.
0: No, non per quello. Ci sono degli esemplari. Adesso non... No, ma veramente mai viste robe così, Come le fanno adesso? Come le concimano? Ciao Sabrina.
1: Quindi sei molto attratto?
0: No, per niente, io evito le strade, cioè proprio capito dove. Però, insomma, tanta...
4: Ah, ti riferisci alle modelle che partecipano alle
0: sfilate?
1: Modelli.
0: Ma quali modelli? Va bene, cominciamo la puntata. Un nuovo codice se volete interagire con il format che mira a rompere...
1: La nicchia!
0: C'ho una voglia di romperla, ragazzi. Vedrete cosa accade tra le 9:15 e mezzogiorno, ogni giorno, su R101. Cosa facciamo?
1: Procediamo!
0: A ridere dalle 9:15.
5: Old and empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake.
6: It's the house telling you to close your eyes.

0: Buongiorno, avviso importante, cambio di orario di Procediamo su R101 dalle 9.10 alle 12. Grazie.
1: Mamma mia, Proce, oggi hai gli occhi della tigre.
2: Davvero? Insuperabili, buongiorno. Ma siete sicuri che oggi la puntata non sia solo incomprensibile ma impossibile?
3: No, mi conforta che c'è tanta gente messa anche peggio. Mi scrive il professor Macri. Salutate il dottor Macri.
4: Buongiorno, dottor Macri.
3: Devi fare la televisione, ormai abbiamo fatto un sacco di ascolti, quasi mezzo punto.
5: Wow. Quasi.
3: Quasi. Mezzo punto di Cher, ha scritto Cher come la cantante
4: la
3: che abbiamo suonato
4: prima. Sì. Ah, no, come Cher.
3: No, Cher. Pasta con la radio, ho scritto.
4: Pasta.
5: Ma lì sarà il correttore
3: dottore,
5: automatico.
3: Oggi non andare in studio.
4: No, perché il correttore corregge.
3: Esatto, pasta, oggi pasta con la radio, sigla, pasta con la radio. Dai, se magna, dai.
6: Pasta con la radio, con la radio.
3: Ma almeno una roba l'abbia fatta. Allora, 9:15. C'è una canzone che ti fa stare bene. Sto già ascoltando un po' di vostri vocali, però esagerate, basta. Basta.
5: Pasta.
3: Cioè, non ti mettere anche tu, Aldo. Un altro nelle mie condizioni di salute, perché sono un po' messo male, sarebbe stato a casa almeno un mese. Ma siccome io nasco operaio, nasco contadino,
4: è
3: capito?
4: Vero.
3: C'ho questa zappa dentro di me. Cioè, capito? Se nasci contadino, se nasci, alla fine sì, poi anche volesti, ma rimani sempre di quell'imprinting, capito? Io quando c'è qualcosa di fisico da fare, di materiale, sono il primo. Capisci? Mm. Nonostante tu, gli anni, eccetera, è così.
7: Questa è la vostra forza.
3: Quale forza?
7: Di chi? Il contadino.
3: Vabbè, dai, veniamo alle cose serie. Abbiamo aperto la borsa, è negativo. Stamattina abbiamo parlato di questa situazione internazionale. Cosa succede in casa nostra?
5: Torna il nucleare. C'è il ritorno al nucleare. Ieri il via libera definitivo del Parlamento e avremo le nuove centrali nucleari entro il 2033, a 40 anni quasi dal
3: 2033,
5: dal referendum che bocciò il nucleare.
3: È facile, 2033. Quanti anni?
7: 8 anni, amici.
4: No. 7 anni.
7: 7? Vabbè, tra 7 anni.
3: Vabbè, in pratica cosa succede?
5: In pratica riapriremo le centrali.

0: nucleari.
1: Ce le abbiamo già, no?
0: Sì, andranno magari aggiornate.
1: Ripristinate. E questo andrà a pro di che?
0: A pro di avere energia pulita e far risparmiare le famiglie e le imprese. Questo è il proposito del ministro.
1: Sono tutti d'accordo?
0: No, le opposizioni ovviamente no.
1: No? E vabbè, qualunque opposizione deve fare opposizione.
0: Sabrina, e anche gli ambientalisti non sono d'accordo.
1: Hai un cos'è cos'è?
2: No, perché non me li fai fare da anni e anni.
1: Cosa,
2: allora io
1: cosa
2: mi...
1: hai portato in dote a questa puntata? Perché ognuno deve presentarsi con dei doni. Dice, oggi io porto questo. Regina, cosa hai portato?
3: Tutta la mia energia per voi,
4: imparaguanati. Che due
1: cose. È vero. È una roba ormai sempre la solita. Devi rinnovarti.
3: Beh, no.
1: Se no qua si cambia. Si cambia.
3: Va bene.
1: Capisci? Hai un cos'è cos'è?
3: Certo che ce l'ho.
1: Cos'è cos'è cos'è?
3: Vai.
1: Cos'è?
5: Tu devi indovinare cos'è. Il testicolo attitudinale.
1: Però è importante, serve a voi ma serve soprattutto a noi per capire, più a noi dici no? Dice potremmo farlo anche in privato, però lo facciamo pubblicamente con voi perché c'è un rapporto particolare tra noi e voi imparagonabili. Subito, un test psicattitudinale.
3: Cos'è?
1: Fashion Week
3: 2026.
1: Anzi, nucleare.
3: Nucleare.
1: Ok.
3: Vi fa vedere e sentire tante cose.
0: L'apparecchio acustico,
1: eh? Questo è il mese dell'udito,
2: no? Dai. Questa è la settimana di sensibilizzazione verso le persone sorde.
1: Vabbè,
2: dal 21 al 27 settembre.
1: Che carattere.
0: E quindi il test,
2: quindi il test è a duopo.
1: Tra un po' anche Morelli ti sostituisce.
3: No, dai.
2: Non credo, ma
1: se tu continui con questo carattere. Allora, cosa hai detto? Scusa, come ti chiami innanzitutto?
3: Regina Saraiva.
1: Regina Saraiva. E quindi che test ci hai proposto? Non mi ricordo.
3: Cos'è?
1: Memoria, ho la memoria.
2: A breve termine.
1: Dica.
3: Cos'è? 2026.
2: Nucleare.
3: Vi fa vedere e sentire tante cose.
4: La porta.
3: No.
1: La porta.
2: La porta sì.
1: È
2: dal
1: fine.
2: Buco della serratura.
1: È fine. Come risposta è molto fine. Complimenti, insuperabile.
0: Escludiamo le droghe, no. Sostanze.
1: Anche lì sei arrivato a posto. Se
0: fa sentire e vedere molte cose.
1: Sai cosa ti dico? Deleghiamo ai nostri imparagonabili. Ripeta la domanda.
3: Vi fa vedere e sentire tante cose.
1: 331 80 90
5: 100.

0: sei un fan di Niall Horan? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per i concerti del tour italiano di Niall Horan. Yeah, I want you, baby, slow, slow hands, like sweat dripping down my dirty laundry. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Verde, rosa, arancio.
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo, scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
8: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
9: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
8: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
10: Ha dimenticato i discount.
8: Giusti discount.
10: Ormai non vale più.
8: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata!
15: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito!
14: Iper La Grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
16: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima!
17: E per il gas?
18: Ottima!
17: Internet?
18: Ottima!
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Davvero!
19: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
20: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie.
18: Repower, l'energia che ti serve.
20: Repower.
21: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
22: Convenienza? Ma vai da Conad.
23: Via, via.
22: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: da urlo.
1: Vai Fernando, quanto sei ratona, senti che voce impastata, sei più impastata dell'impasto del pane.
2: Impastati tu.
3: Wake me up.
2: Sentile come impastata.
4: Cioè, sento puzza di assenza domani, cosa
2: guarda,
4: dici?
2: No,
4: domani già
2: no.
4: Mi vedo, ma Aldo anche... Preda, oggi Proce non ce l'ha fatta.
2: No. Anche strisciando.
5: Bravo,
2: anche come
5: bravo,
2: una
5: indefesso.
2: So qua, proprio infesso più che inde. 9.34, confermo ciò che diceva l'ascoltatore, puntata da...
5: Da urlo!
6: Ma la volete finire, che mi fate ridere per la strada, che tutti mi guardano.
2: Ma non c'è niente da ridere, allora facciamo tutto velocemente, così magari ce ne andiamo prima.
5: Beh, non è possibile.
2: No. Questo non è un lavoro che dici, ho da fare quelle robe, le faccio così vado a
7: il
2: casa.
7: Tempo, no. Il tempo è quello.
2: Però non perdiamo tempo, ho una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui ti aspetteresti altro. Prego, sigla!
8: Le ricerche d'Aldo Preda in un momento in cui ti aspetteresti altro.
2: Ma c'era Satana.
9: Grande Satana, bentornato.
2: C'era Satana anche nei cori, che bello. Allora, attenzione, questa riguarda tutti indistintamente, uomini, donne, ma anche i bambini. Prego.
5: Beh, vediamo.
2: Senti, la fonte.
7: La fonte è il sito specializzato impensione.it.
5: Quindi quale donne e bambini?
9: No, i bambini in pensione.
2: Lascia stare la fonte.
7: Senti
2: il contenuto, dai, lo lanciamo che dobbiamo andare di corsa. Prego.
7: Allora, molti italiani valutano da tempo di trasferirsi all'estero per godere meglio la pensione.
2: Quindi parlano di Canarie,
7: esatto,
5: Portogallo.
2: Esatto.
7: E non tutti però se la sentono di andare all'estero, ricominciare da zero, la lingua, le difficoltà, i parenti lontani.
2: Perché sono pigri. Invece
7: e allora,
2: si aprirebbero nuove porte.
7: Molti cercano una soluzione tampone. Dove possiamo andare in Italia per goderci meglio la pensione? E questi siti specializzati hanno individuato una regione e una città in particolare per godere al meglio la pensione.
2: Quale?
7: In Italia.
2: Quale? Capito? Molti pensano Portogallo e Cipro e in Malta, invece la Mecca, tra virgolette, è in Italia. Dove? Me lo dici dopo perché c'ho da fare. 3-3-1.
5: Ah, no.
2: No, dobbiamo andare. Abbiamo sempre questa spada qua sulla cabeza. 3-3-1-80-90-101.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Però mi sono sintonizzata adesso. Sono Flora l'infermiera. Fernandino, ma mi devo venire a prendere cura di te con sto raffreddore? Allora, dimmi un po'.
1: Vieni, prenditi cura,
2: Flora l'infermiera.
1: 42, ernia, fresco di matrimonio, no? Il ragazzo. Sì. Sì. Oggi si sposa quell'altro lì. Come si chiama?
2: Damiano David.
1: Scherzo. Si sposa con questa
2: Todd
1: ragazza.
2: Cameron.
1: In
3: Val d'Orcia, in Toscana.
1: Abbiamo tutto lista nozze e tutto, poi ne parliamo dopo, ok? Informati. Okay. Ma è vero che ha fatto la lista nozze del Rinascente? Non per dire.
2: No, non ha fatto la lista nozze del Rinascente. Ha fatto una lista nozze, ma alcuni l'hanno ignorata e sono andati a comprare il regalo in Rinascente.
1: Vabbè, stiamo sulla musica 943. Arriva la canzone che ti fa stare bene se hai una bomba, sganciala al 331 8090
2: 101.
4: Procediamo!
5: Procediamo! Ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Eccoci lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili
1: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
5: Però dai, bravo anche lo speaker.
6: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
14: Due verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa.
14: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
17: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
16: Colombo, navigando sull'app Family,
18: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
19: Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, la Badia, a 4,29 euro.
20: La spesa intelligente!
21: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
22: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
24: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
25: CIF! Un solo spray!
24: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
26: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: come se stessi bene.
1: Je suis très bien, ça va.
0: C'è, ça va, ça va che. 9:48 arriva la canzone che ti fa... Dov'è? Ah, è qua, la ruota. Ulla, ci sono delle perle rare.
1: Ullala.
0: Delle perle
2: oggi
0: rare.
2: Puoi dirlo.
0: No, ma guarda, io basta, mi sono anche stufato di dirvi che siete gli ascoltatori migliori in assoluto. Aldo, guarda che roba.
3: Mamma
0: volete
3: mia.
0: Volete sentire sette canzoni legate ai sette colori della ruota tra tante indicazioni. Eccole là.
4: Canzone verde.
5: Buongiorno, procediamo. Sono Simona da Bollate. La canzone che mi farebbe stare bene oggi in questa nervosissima mattinata è di Pino Daniele con Napoulette.
4: Canzone viola.
6: Buongiorno, procediamo. Buongiorno, sono Marcello da Otranto. Per la canzone che mi fa stare bene, Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara.
7: Canzone blu.
8: Buongiorno, impronunciabili. Oggi la canzone che mi farebbe stare bene è Lei Verrà di Pino Mango. Così potrei alzare il volume della televisione, cantarla a squarciagola.
9: Canzone azzurra.
10: Ciao pazzeschi, Sasa da Roma. Per la canzone che ci fa star bene questa mattina proporrei Brandy e Monica con The Boy Is Mine.
4: No, vabbè.
11: Canzone rossa.
12: Ragazzi, buongiorno Valerio. La canzone mi farebbe stare bene oggi è Secretly degli Scancananzi.
13: Canzone fucsia.
14: La canzone che mi fa stare bene, Lucio dalla Washington, grazie.
4: Canzone gialla.
15: Buongiorno a tutti inimitabili, Giulia. Per la canzone che ci fa star bene, mi piacerebbe ascoltare One Step dei Kissing the Pink.
0: Bella. Quando scendono in campo i nostri ascoltatori professionisti, non ce n'è per nessuno.
1: È vero.
0: Tu dici Brandy e Monica.
1: Sì.
0: Che non ti dice nulla, però la canzone l'ho ascoltata, è una perla. Ma sono tutte belle. Giro.
2: Vai con forza.
0: Vuoi mango tu, no?
2: Io mango Scancanensi.
0: Viola.
4: Canzone viola.
6: Buongiorno, procediamo. Sono Marcello da Otranto. Per la canzone che mi fa stare bene, Lucio Battisti, Acqua Azzurra, Acqua Chiara.
0: Subito così, dai. Da karaoke. Così, Aldo. Cioè, così.
3: Sì.
0: È la sorte che ti dà le indicazioni. Perché
2: dai, così cantiamo tutti.
0: L'altra ascoltatrice diceva: è una nervosissima mattina. Con questo, magari ci distendiamo. Va bene? Lucio Battisti su R101 in radio, in TV. Acqua azzurra, acqua chiara. Allora.

0: Basta una canzone, e ti svolta la giornata. In peggio a volte. Ma no, sto scherzando. La canzone che ti va a stare bene, Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Ce n'erano delle altre belle, tipo sto Brandy e Monica, Aldo, cioè incuriosito. Io non me lo ricordavo perché non mi diceva nulla. Però sentite com'è questo pezzo che... Bella,
1: Bellissima.
0: Potevamo metterla, potevo rubare, perché Acqua Azzurra, Acqua Chiara, però poi ti ricapita, ma questo quando ti ricapita, però...
2: Beh, recuperiamolo allora.
0: Non so.
2: Beh, ha venduto milioni di dischi.
0: La prossima è una canzone d'amore, la prossima canzone che ti fa stare bene. Sapete che abbiamo istituito questo momento carino, bello, dove condividiamo le vostre emozioni, delle volte particolarmente intime, e questo ci fa molto piacere. Speriamo di poter condividere stamattina tra un'ora delle cose gioiose, ma qualunque sia, l'importante è che sia una canzone d'amore con una dedica, e quindi potete mandare un vocale da questo momento a questo numero
3: 331 80 90 101 virgola.
0: Allora, la punteggiatura è importante perché in replica si può leggere il programma. Abbiamo lasciato appesa la ricerca di Aldo Preda, che è curiosa, che riguarda un po' tutti, perché tutti noi pensiamo un po' a chi ha la second life, no? La seconda opportunità, il cambiamento di vita, chi va in pensione, eccetera, e cerca di trovare un posto laddove qualità della vita e costo della vita siano vantaggiosi. Allora, non né Portogallo, né Canarie, né altri posti, ma
1: Albania, Romania,
0: tutti questi posti, ma l'Italia. Wow. Ma quale regione e quale città? Prego, signora.
4: Rivestrolo. Non mi ricordo la parola d'ordine.
0: Allora, per partecipare, per rispondere, voi sapete, c'è una sorta di prova pulsante e c'è un termine da fare che un pochino è resveratrolo questa settimana, perché in periodo di vendemmia. Dica!
4: Resveratrolo.
0: Ok.
4: In Sicilia.
0: Sicilia, non è la Sicilia.
2: No. Resveratrolo. No. Dica. Io dico Basilicata, Matera.
0: No. Ma siamo al sud?
1: Sì, siamo al sud.
0: Siamo al sud, quindi il posto, secondo questa ricerca di Aldo, è al sud ed è la migliore condizione, diciamo, rapporto qualità della vita e costo del... Cos'hai?
4: Ce l'ho.
0: Ce l'ha.
4: Resveratrolo.
0: Sì.
4: Puglia?
0: No, esatto. Davvero, cosa ci faccio io qua?
1: E cosa ci fai?
0: Perché detto, poi, vabbè,
1: la città ideale per i pensionati deve avere queste caratteristiche. Un costo della vita accettabile.
0: Ma non dire per i pensionati, uno può fare.
1: No, la ricerca è quello, sono i pensionati che cercano la città ideale dove andare a vivere.
0: Ormai ci rivolgiamo sempre al nostro target. Ormai,
1: quindi costo della vita accettabile, qualità e accesso alla sanità facile, sicurezza, collegamenti facili con il resto dell'Italia e clima temperato.
0: Ma dove saranno questi collegamenti? Dai, adesso chi? Vabbè, quale parte?
1: Questo
0: della Puglia?
1: Sito ha individuato 34 piccoli borghi e piccoli comuni.
0: Puoi vedere che c'è casa mia.
1: Adatti tra le province di Foggia e il Salento. Ma c'è una città pugliese in particolare che è stata riscoperta, sta per essere riscoperta dai pensionati, ed è Bari. Bari, costo della vita
0: Bari
1: accettabile.
0: Bari è tanta roba, perché
1: fuori ancora dal turismo di massa.
0: Perché, come diceva chi era, diceva Parigi, se avesse il mare sarebbe una piccola Bari.
2: Ah, non era Bari che no, potrebbe essere una piccola Parigi.
0: No, vedi che le cose poi tornano. Forza Bari!
2: Tutti Bari, a Bari!
0: Bari è meravigliosa. Io da Leccese un tempo avrei fatto più fatica perché c'era quest'ostio, insomma, tra Lecce e Bari, ma Bari è veramente tanta roba.

0: ci stiamo ascoltando un po' di vostri vocali su sta roba. Città ideale, qualità e costo della vita per i pensionati, che non è una bella cosa, insomma, può andare anche uno in giovane età, insomma, certo. Bari, l'anno scorso più o meno la stessa ricerca dava Lecce, invece, però Lecce è un pochino più piccola, Bari è tanta roba. Allora, ma in effetti lo diceva anche Madonna, quel pezzo aveva fatto, andiamo a Bari, tutti quanti a Bari, poi sono tanti pezzi, everybody. Ci sono... sì. Oggi siamo a un bel livello di deficienza, sì. Ma possiamo fare meglio. Intanto torniamo da Aldo, le 10 e un minuto, saluto chi da poco è dei nostri, sia in radio che in TV. Allora, rapporto nuovo su che cosa, Aldo?
1: Sullo spreco alimentare. C'è una svolta positiva in Italia contro lo spreco alimentare. Il nostro paese è sceso sotto i 500 grammi di cibo gettato a testa ogni settimana. Siamo esattamente a quota 493 grammi, con un calo dell'11% rispetto all'anno scorso. Frutta, pane e verdure rimangono gli alimenti più sprecati. Questi sono i dati del nuovo rapporto Waste Watcher International in collaborazione con l'Università di Bologna, che viene presentato proprio in questi
0: Madonna,
1: minuti.
0: Madonna, come sei puntiglioso. Quanti grammi siamo scesi?
2: 11 grammi.
0: No, l'ha appena detto, se no cosa dà le notizie a fare? Quanti
2: no,
0: grammi?
2: No, erano quelle Waste Wasty coso lì.
0: Quanti grammi?
1: Quanti grammi sprechiamo di cibo alla settimana?
2: Ah, 400 e qualcosa.
1: 93.
0: 493.
1: I cittadini che sprecano di più sono i cittadini a basso potere d'acquisto. Questo perché sono gli scarti di cibo spesso comprato in eccesso per usufruire delle offerte. Quindi ci sono le offerte, compriamo di più ma sprechiamo anche di più. A sprecare meno invece le famiglie con figli. C'è una novità importante: l'intelligenza artificiale è entrata anche nelle pratiche antispreco, soprattutto delle giovani generazioni, che la interrogano abitualmente per verificare ad esempio l'effettiva scadenza dei cibi, oppure per sfruttare al meglio, con delle ricette inventate dall'intelligenza artificiale, il cibo che ci è rimasto nel frigorifero, così evitiamo di buttarlo.
0: Comunque leggevo una cosa ieri, noi non la sappiamo proprio utilizzare, ne parliamo ma non sappiamo proprio nemmeno di cosa parliamo, perché le potenzialità attuali che ci sono alla portata di tutti, senza andare a fare abbonamenti particolari. Facciamo una...
1: Beh, questo è un utilizzo intelligente, evitare di sprecare cibo.
0: Chi la utilizza
1: cibo?
0: Meglio qua l'intelligenza? Non so stare.
2: Silenzio totale.
0: Però potremmo fare una robettina sull'intelligenza artificiale, no?
3: Perché no? Ma presto arriverà una rubrica.
0: Facciamo una bella chiusa con intelligenza artificiale, prego!
4: Grazie Aldo Preda.
1: Quell'attimo di silenzio, sì, esatto, era significativo.
0: L'intelligenza proprio non la devi citare, dai.

0: Intelligenza artificiale, ho avanzato del pane e è diventato secco, cosa posso fare?
1: Puoi darglielo a tuo figlio come sana merenda.
2: No, non è proprio così.
3: Beh, più o meno. 11 minuti dopo le 10 di mattina, punta tazza da...
4: Da Urlo!
3: Che atmosfera però che si vive a Milano, eh? Oh, dobbiamo trasmetterla ai nostri ascoltatori sparsi in tutto il paese. Milano è veramente il centro del mondo in questi giorni. Sento un'atmosfera molto più positiva rispetto alle scorse edizioni. C'è chiunque a Milano. Poi voglio dire, l'Italia che è un paradiso fiscale per i ricchi, no? È un paradiso, cioè, sembra una cazzata, ma è così. Per i ricchi veri, non, cioè, capito? Come dire, annovera tra i ricchi che hanno la residenza in Italia, che ha deciso di vivere in Italia, anche la
4: La mia amica. Ciao baby.
3: No, mi riferisco alla moda, alla moda che quest'anno mi sembra molto più,
2: c'è fermento,
3: molto più viva. Ieri anche la premier, dov'è che è andata?
2: Alla cena ufficiale della Camera della Moda.
3: Questa pausa?
2: Perché questa è la risposta.
3: Ma noi che siamo a due passi da qui, poi c'è, cioè, Jennifer Lopez. Volete un po' di pettegolezzi?
4: Sì, vai, certo, vai.
3: Jennifer Lopez che è andata in un ristorante in via San Marco, qua.
5: In zona Brera, sì.
3: Tardiso.
5: Vuoi sapere cosa ho ordinato?
3: Sì, parliamo di sta roba. C'è un po' di dolce vita, sai, di quelle cose un po'.
5: Sì, Brera, sì.
3: Tardiso,
5: vuoi sapere cosa ho ordinato?
3: Sì, parliamo di sta roba. C'è un po' di dolce vita, sai, di quelle cose un pochino dal sapore. No,
4: di un tempo.
3: Ma che non sapete nulla, dai.
2: Pensa che erano 10 anni che.

0: finale.
1: Sai che pensavo, potrebbe fare un live lei, il mini show. Questo siamo a due passi.
2: No, ma oggi non abbiamo parlato di live, né considerato un brano per Regina. Come mai?
1: Allora ripristiniamo le pipidette.
0: Oh sì, anche.
2: Volentieri.
0: Happy birthday.
1: Vuoi fare un pezzo di Jennifer Lopez?
0: Sì.
1: Omaggiamola già. Comunque la bella donna, quel che però vedi che è un pochino sta cedendo pure lei,
2: Ma no. Pensa se lei vede noi cosa potrebbe dire.
1: No, cioè, ma non è che ci consoliamo,
2: cioè, ci permettiamo.
1: Prima o poi cedono tutti, c'è poco da fare. Dai, allora facciamo un pezzo live di Jennifer Lopez, ma stiamo sul test per verificare la nostra lucidità in questo giovedì mattina. Prego.
0: Cos'è? 2026.
1: Nucleare.
0: Ci fa vedere e sentire tante cose.
1: Attenzione, ci fa vedere e sentire tante cose. Ma cos'è? Cos'è? Tu devi indovinare cos'è.
2: Beh, questa è la sigla, grazie. Resveratrolo.
1: Ha sfilato anche Gali ieri.
0: Eh sì,
2: Come contro il consumismo.
1: Marco, salutiamo Marco Gali.
3: Ciao Marco.
1: Vabbè, ma la Premier non ha sfilato, no?
3: No, ci mancherebbe.
1: Con chi era?
3: Col presidente della Camera della Moda.
1: Sempre quello?
4: Gali.
1: Sì.
4: Gali,
1: no.
2: Reggi, guarda, non facciamo più il test.
1: No, dai, andate, forza.
2: Dai, resveratrolo.
1: Ok.
2: Bis, io dico la musica.
0: No, tesoro.
3: Resveratrolamelo. Io dico
1: adesso tu. Se non ci metti il tuo,
3: Io dico il cervello.
1: Il cervello.
0: No, Aldo.
1: Ripeta la domanda, per favore.
5: Resveratrolo. La televisione.
0: No. Ci fa vedere e sentire tante cose.
5: Il cellulare.
0: No.
1: Cellulare, giusto?
0: No.
1: Ci fa vedere e sentire
3: computer.
1: Tante
0: no.
1: cose.
0: Dai amici.
1: Chi c'era altro alla cena? No, perché è bello. Noi mentre facciamo una cosa ne mettiamo dentro un'altra. È così.
0: Volete un aiutino?
1: Sì.
2: Beh, sì, magari.
1: È Capasa il presidente della moda.
3: Sì.
1: È l'eccese lui.
0: Oh!
5: Era trollo. Il videocitofono.
0: Non caro.
2: Vero però.
3: Ma è una cosa astratta?
0: Si può toccare. È più semplice per me così.
1: Eh beh, quindi è difficile.
2: Beh, diamo un aiuto allora.
1: Ma che aiuto? Che
6: tantissimi auguri di buon compleanno a Werner, il mio super cognato, che oggi compie gli anni.
1: Auguri. Questi mischioni mi piacciono. Questi,
0: che bello.
1: Questi mischioni che uno alla fine dice, ma che cazzo sono parlando?
7: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Ecoplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
6: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
5: Iper La Grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
7: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima.
9: E per il gas?
10: Ottima.
9: Internet?
10: Ottima.
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
12: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
11: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
13: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
14: Carol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro, l'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
15: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
16: Perché?
17: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
18: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Perché? Affrettati, l'offerta termina domani.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
20: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
21: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
22: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
23: Essere originale, non una fotocopia.
24: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
25: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
26: R101 Meteo.
0: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo per lo più soleggiato, salvo qualche velatura al nord e al centro e annuvolamenti in Sardegna con locali piogge o rovesci. Col passare delle ore, nubi variabili ma in aumento al centro-nord e possibili locali rovesci sul Friuli Venezia Giulia e sulle coste romagnola e marchigiana. Temperature massime in rialzo, anche sensibile, con valori compresi tra 23 e 29 gradi, venti in temporanea attenuazione. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
25: R101 Meteo con
1: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Dai, falla.
1: E snocciole.
0: No, sai come andava bene? Un cucito impasto, nata pupa, nata pupa, nata pupa. Avete sentito durante la pubblicità? Innanzitutto, ascoltate la pubblicità, i cluster pubblicitari?
2: Certo, ci danno lo stipendio.
0: Appunto. E avete sentito che c'è Carol G a San Siro?
2: Ullala!
0: 24 di agosto.
2: No, 24 luglio 2027.
0: Bene.
3: Oh, ci staremo.
0: Segnatelo, segnatelo. Allora, 10:30, puntata da...
2: Da Urlo!
0: Segnati Manuela da Civitanova per l'Happy Bidet. Oggi ripristiniamo l'appuntamento con...
2: Era ora. Bello.
0: Con gli auguri, quella roba lì. Per cui si è mandato un vocale 331 80 90 101. Sto andando a spettegolare stamattina su un po' di cosettine anche della televisione. Ieri c'è stata una lite tra Corona, Mauro Corona, scrittore, scultore. No, non è quello. E Bianca Berri, ma bella!
4: Ma sai che loro fanno sempre un po' il siparietto.
0: Ma questa è stata pesante, è durata 2-3 minuti e lui è arrivato a dire cosa che non siete mai arrivate a dire voi: straccio il contratto.
3: Wow,
0: voi non lo straccereste nemmeno se...
4: Allora no. Era quello che voleva Bianca Berlinguer.
0: No, salutiamo la signora Bianca Berlinguer.
2: Buon lavoro.
0: Abbiamo parlato prima di moda, abbiamo citato un pochino di situazioni, compresa la premier presente, un premier dopo 10 anni presente a questa kermesse straordinaria che ci mette come dire in luce davanti a tutto il mondo. Tra questi Jennifer Lopez, la signora va fuori subito, fuori a cantarla.
2: Regina di fuori.
0: C'è un quarto d'ora ci mettete per alzarvi dalla sedia, eh? Che agilità. Allora, Canepa, portami fuori dalla radio. Andiamo in largo Stati Uniti d'America, nel quadrilatero più o meno, parallelepipedo, insomma là,
4: ai margini,
0: dai,
4: del quadrilatero,
0: del quadrilatero della moda. La signora omaggia Jennifer Lopez stamattina e canta, quale abbiamo scelto?
4: Jenny from the Block.
0: Fai una prova.
3: Wine chill.
0: Cos'hai in tasca lì? Guarda che roba brutta. Scusate, cos'è? State guardando il 67. Sembra che abbia un vibrato. Cos'è? Ah, il microfono quello.
3: Il microfono.
0: Allora, Jennifer on the Block, signore e signori, dal vivo, Regina Saraiva.
4: E lei? No, questa è la base.
0: Ah, è la base.
2: È

0: Now I know where I come from. Don't be fooled by that rock that I got.
1: Dai, fai. Hai sbagliato tutto, regista. Sì, ma non è che possa ripartire sempre. Meno male che fa le prove. Abbiamo questo attacco, dai, se va. Adesso?
2: No. No. Adesso.
0: I'm stand on da Marcello l'ultima volta, ti prego, non è possibile. Mi dai segnali, eh? Urla.

0: mi no, no, no, no.
1: Cappella, ma quale cappella? Vuoi andare alla cappella Sistina? Per favore, dai,
0: dai. Scusami,
2: ma non siamo neanche riusciti a iniziarla.
0: Ragazzi, no, ultima volta, ultima volta, veramente. Ultima volta.
1: Dai.

0: Vieni in studio. Non è giornata oggi.
1: Io ho sentito anche una parola brianzola, carelot. Che sa?

0: sei, giriti a sinistra, vai sempre dritto, praticamente arrivi dritto dritto in centrale, prendi il primo treno che c'è che parte e sparisci.
1: Oh, maleducati.
2: È come se chiedessero ad Aretha Franklin di fare
1: allora Eminem. Allora magari grazie. Qualcuno ha acceso la radio adesso e ha perso un, come dire, un momento inedito nella storia della radio, perché noi ci stiamo, come dire, fregiando di tanti primati negativissimi, tutti in negativo, ma quello di stamattina, secondo me quello di qualche minuto fa, non andrebbe sui social, andrebbe proprio incastonato nei momenti peggiori, insomma, no?
3: Tipo i nuovi mostri di Striscia.
1: Esatto, peggio ancora. No, ma cioè, quattro volte l'attacco non è stato preso sul pezzo di Jennifer Lopez. Perché? Dica.
4: Allora, signori, ci sono delle canzoni che sono complicate per capire l'attacco. E poi ognuno ha la testa Aldo. Che ha.
5: È un'ulteriore complicazione.
4: Sì. Allora,
1: ognuno ha la testa che ha. Però, insomma, ti ha fregato perché era imbattere o levare? Tu non
4: levare,
1: sei...
4: levare.
1: E tu sei molto...
3: E lei si è levata.
1: No, lei è molto
5: più preparata. Aspetta, riproviamo.
1: No, lei è molto più preparata sul battere. Sulle palle ha delle difficoltà. Era semplice. Vediamo adesso. Non peggioriamo. Non peggioriamo. Già abbiamo fatto tanto e bene. Arriva la canzone di Pastare Bene con tanto amore.
6: Procediamo. Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: 1, 2, 3, 4! Sono un autodidatta.
9: Sei fantastico.
10: Perché lo tenete, mi chiedo io?
8: Musica!
11: Per me è super sì.
12: Anche per me?
13: Per me vale.
11: Anche per me?
14: È un sì al 100%!
15: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
16: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
17: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
18: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
19: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
20: È la mia ring doorcam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
19: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
20: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
19: Quello è sicuramente un brutto affare.
21: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.

0: Sì, come Lopez, Massimo Lopez.
1: Non me l'attaccate, non me l'attaccate. Non
2: ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Scusate, ma la colpa è vostra, la fate cantare all'improvviso.
1: Vabbè, all'improvviso, quasi improvviso, quindi ha cantato all'improvviso, no vabbè. Poi torniamo su sta roba, anche perché questo non è un bel periodo per Regina, perché è stata attaccata anche dalle sue colleghe che escono con un format che si chiama Le Regine della Musica Dance e mi escludono la Regina, perché hanno capito che le stava proprio mettendo sotto, perché ormai è la più richiesta in assoluto dalle piazze vuote d'Italia.
3: Vi voglio bene, dai, amo.
1: Che fanno riempite, dai, che c'è tanto amore,
4: dedichiamo.
1: Stamattina strappa il contratto come corona. Vuoi vedere che arriviamo lì?
3: No, mai.
1: Non lo strappa. Vabbè, con tanto amore. Adesso siamo seri, un attimo, seri. Come sei? Come sono le belli, belli, belli? Avete voglia di sentirli?
3: Certo.
1: E allora, sentiamo.
5: Ciao R101, siamo Selenia.
6: Paolo.
5: Siamo in vacanza in Puglia e volevamo dedicare a noi stessi la canzone di Joliet e Achille Lauro per noi, per salutare questa bellissima terra che ci ha regalato tantissime emozioni. Però siamo contenti anche di tornare dalla nostra cagnolina. Basta, adesso vi salutiamo. Ciao, ciao. Siete fortissimi.
7: Ragazzi, per la canzone, per quanto riguarda il cuore, Father and Son di Cat Stevens, la vorrei dedicare a mio figlio e a mio marito, che si scontrano sempre e non sanno quanto siano simili tra loro.
8: Ciao, sono Marianna della provincia di Bologna. Volevo dedicare a mio marito Matteo, col quale abbiamo fatto 7 anni di matrimonio il 21 di settembre, la canzone di Ed Sheeran, Perfect, e dirgli che lo amo tanto. Ciao ciao, grazie.
9: Buongiorno imparagonabili, sono Claudio da Tergase. Per me la canzone d'amore più bella è Per una notte insieme dei Modà, che se avrò la possibilità di ascoltarla la dedicherò a mia moglie, gli si addice proprio. Ciao, buona giornata.
10: Buongiorno a tutti, mi chiamo Giusy. La canzone d'amore che farebbe stare bene è Jenny è pazza di Vasco. La dedico a me stessa perché penso che mi rappresenti un po'. Io ho la sclerosi multipla, però non mollo un giorno, lotto e sono contenta di quello che sono riuscita ad ottenere in questi anni. Non mi sono mai abbattuta e vorrei dire a tutti quanti che hanno una malattia di non arrendersi, di lottare, perché se si molla è la fine. Io poi ho la fortuna di avere una famiglia spettacolare dove non mi mollano un secondo, un marito favoloso, un figlio speciale che amo alla follia, e io voglio dire grazie a me e a loro. E vi mando un bacio anche a voi. Buona giornata.
11: Volevo dedicare a mio figlio Francesco, Angel di Robbie Williams, e dirgli che fin dal primo giorno che è entrato nel nostro cuore, quel 3 maggio del 2010, quando un assistente sociale me lo diede tra le mani, quindi parlo di adozione, a soli 13 giorni, e il mio cuore si è riempito di gioia, di amore e di un gran senso di maternità. Grazie Francesco, oggi hai 16 anni e ti auguro il meglio. Ti auguro di diventare un grande musicista, un grande batterista, e auguri per l'entrata al primo anno accademico del Conservatorio Bellini di Caltanissetta. Ti voglio bene, ti abbraccio e sei la mia vita.

0: stare.
1: Allora, non ho capito il nome della ragazza con la sclerosi multipla. Allora, tu sei l'esempio che con la positività, ok, e credere in qualcosa di più grande di noi, e soprattutto credere proprio, avere delle persone vicine, tu sei l'esempio più bello della vita.
2: Bene, si chiama Giusy sta ragazza, ma mi ha colpito anche la signora che parlava del figlio preso a 13 giorni. Che belle storie. Questa, sai che è un privilegio ascoltare queste robe?
3: È vero.
2: Veramente
3: certo.
2: Bello. Allora, abbiamo riequilibrato la puntata, perché ormai eravamo sottoterra, invece la canzone che ti fa stare bene, con tanto amore, con le dediche, eccetera, ha riportato in positivo, un po' come la borsa. La borsa è ancora negativa invece, Aldo, sì.
4: Ah,
2: sì.
4: Non l'ho persa. Vabbè, di vista.
2: La puntata ha svoltato bene. Grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie per i vostri messaggi. Domani lo facciamo ancora, più o meno a quest'ora. Se avete voglia di raccontare le vostre emozioni, se volete fare delle dediche a qualcuno, salutare qualcuno, insomma omaggiare qualcuno, fatelo pure. Una canzone d'amore e una dedica con un vocale a questo numero:
5: 331 80 90 101.
2: Giochiamo?
3: Sì.
2: Allora, giochiamo con la musica. Prendiamo una parola dal testo di Robbie Williams, di Angel, e lo mettiamo come indicazione per la prossima canzone che ti fa stare bene.
3: Vado.
2: Prego.
3: Io mi siedo ed aspetto che un angelo guardi il mio destino. Loro conoscono i posti dove andremo quando saremo vecchi e coi capelli grigi, perché mi hanno detto che la salvezza fa aprire le loro ali, così quando io sono disteso nel mio letto i pensieri scorrono nella mia testa.
2: Letto? Ti va bene letto?
4: Letto? Nel senso di leggere?
2: No,
4: o nel...
2: letto, nel senso...
4: letto.
2: Allora, cosa prendiamo? Cosa prendiamo? Cosa prendiamo?
3: Beh, letto va bene, no?
2: Ti va bene letto? Ci sono canzoni col
4: sì,
2: termine
4: anche
2: letto.
4: In inglese, bad.
2: Sentiamo, prego, prego.
6: Cause I'm bad, I'm bad.
3: No, quello è bad. Che è quello male.
4: C'è cattivo.
2: No, Regina, bello, non sotterrare la puntata, ti
6: okay.
2: Prego.
6: L'abbiamo
3: sarà appena risollevata.
2: Allora, il termine letto, ok?
3: Tu ne hai allora una? Io dico, non voglio mica la luna.
2: Cosa dice?
3: Di Fiordaliso. Dice, vorrei due ali tagliante, stare sul letto. No, no, c'è sicuro.
2: Aldo.
4: Io ho una canzone di Gatto Panceri.
3: Bravo,
4: o di Massimo
3: Aldo.
4: Di Cataldo.
2: Dai, non mi mettete, dai, che se... sentiamo.
7: La valigia sul letto.
3: Brava, sei rifatta.
2: Bravo. E voi imparagonabili ce l'avete? Una canzone con nel titolo o nel testo letto. 331 8090
5: 101.
8: 331 80 90 101 e sul digitale terrestre al canale 67 R101, la radio che ti riscalda il cuore.

0: No, vabbè, no, vabbè. Allora, pensavo di mettervi in difficoltà e invece niente da fare. Allora, abbiamo individuato, state individuando delle canzoni con il termine letto nel titolo e nel testo. C'è un ascoltatore di Milano. Mi ha detto, milanese letto si dice let, no? E mi ha detto, vale anche let music play.
1: Perché no? Certo. Sì.
0: Vale. No, no, sto scherzando, ma sai che ne hanno tirate fuori tante?
2: Sì.
0: A parte quella di Iglesias, cos'era? Teorema di Ferradini.
1: La distanza di un amore di Alex Baroni, cioè.
0: Ma ce ne sono tante, tante, tante.
3: Cocciante.
0: Cocciante, vabbè, ne sentiremo dopo. Se ne avete una, mandate un vocale 331 80 90 101. Saluto chi da poco dei nostri. Questo procediamo in radio e in televisione sul canale 67
4: TV.
0: Aldo, da te.
3: Parliamo della pausa pranzo degli italiani, quella che tutti noi facciamo durante la giornata lavorativa al bar e al ristorante. E beh, molti però fanno la pausa pranzo al bar, e questa pausa pranzo è sempre più cara. Secondo una ricerca di Federconsumatori, i prezzi nei bar, nelle tavole calde, nei ristoranti sono aumentati dell'8% rispetto a un anno fa. Un primo, un'acqua, un dolce e un caffè possono arrivare a costare in media poco meno di 17 euro e in un anno si può arrivare a spendere fino a 3.250 euro e se fate i calcoli vedrete che più o meno siamo proprio lì. In soccorso ai lavoratori arriva però la schiscetta. Il pasto preparato a casa la sera prima è portato al lavoro per essere consumato direttamente in ufficio. Un pasto fatto in casa costa mediamente poco meno di 5 euro e si può arrivare a risparmiare fino al 75%. Per venire incontro alle esigenze dei lavoratori, Federconsumatori propone l'aumento del valore dei buoni pasto e il monitoraggio.
0: Che adesso è intorno ai 7 euro?
3: Dipende dalle aziende. E il monitoraggio costante dei prezzi praticati da bar, tavole calde e punti di ristoro per evitare aumenti così consistenti.
0: Confermi, Regina, tu che non sei da schiscetta ma che sei da pranzo al
2: confermo,
0: ristorante.
2: Confermo, sono d'accordo con il caporedattore.
0: Hai avuto anche tu questo, notato questo 8% in più. Quanto spendi
2: come no?
0: Solitamente?
2: Guardi ragazzi, se vi dico non mi crederete.
0: Ragazzi, io sto già... No,
2: a volta spendo tot, e un'altra volta un po' di più.
1: Ma dici le cifre.
2: E non va bene.
3: È misterioso.
0: Mica è un mistero, quanto spendi?
2: A volta mi va bene 15, 17.
0: 15.
2: A volta 25.
1: E quando va male 25.
0: Aspetta, facciamo 15 normalmente. Più l'8%.
2: L'8%
0: di 15 è facilissimo.
2: Ah no, dai, non prendermelo.
0: L'8%.
2: L'8%, dai ragazzi, da casa, 8% di 15. Il
0: no,
2: 10%.
0: Vabbè. Sì, sì, sta schiscetta. Insomma, ne vedo pochi in giro ormai, no?
3: Beh, stanno aumentando però, sì. Significa che si vuole risparmiare.
0: Va bene, gli facciamo una chiusura classica o farcita?
1: Classica,
3: dai. Farcita
1: Farcita con Stella.
0: No, senza Stella, farcita però, dai.
4: Grazie.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Pensavo ti impastassi.
2: Stavo guardando Angelina in Marco.
1: No, perché solitamente per personalizzare la musica che mettiamo, perché è l'unico programma da dove puoi ascoltare anche delle canzoni con rivisitate, diciamo. Allora, 12 minuti dopo le 11 e il procediamo in radio e TV sul canale 67. Saluto chi da poco è dei nostri. Oggi facciamo l'Happy Bidet tra qualche minuto.
3: Sono molto felice di questa.
1: Anche perché è il compleanno della giacca di.
2: La mia giacca, 29 della giacca. Anni, ragazzi. Prima, sì.
1: Sai che la mia giacca compie
2: 29
1: che
2: anni.
1: Che barbona, con una giacca da 29 anni, vai.
4: Ma sembra nuova, sembra.
1: Prova a compie 29
2: anni.
1: Che barbona, con una giacca da 29 anni, vai.
4: Ma sembra nuova, sembra.
1: Prova a chiudere. No, non si chiude. Pesava 80 kg in meno.
4: Respira, dai.

0: quindi. E siamo al sesto posto per email compromesse. No, non c'è la classifica, c'è solo la posizione dell'Italia. Bisogna stare attenti perché bisogna aggiornare spesso le password. Bisogna stare attenti ai finti messaggi perché inizia tutto da lì. Ti arriva un messaggio di un finto ente comunque istituzionale. Basta un attimo di distrazione, un click ed entrano nel suo account.
1: Quindi siamo tra i più che abboccano.
2: Esatto, più boccaloni, esatto. Siamo un popolo di boccaloni. Facciamo tanto i fighetti, qua, bim bum bam. E dietro di noi ci sarà, non voglio manco pensarti, insieme a noi, il terzo paese al mondo per furti, diciamo,
0: furti di account e di dati personali.
2: Considerando che si basa ormai tutto sul digitale, la nostra vita, i conti in banca, le carte di credito, le PEC, tutta una serie di cose, c'è da dire che anche qua c'è una fertilità da parte di sti delinquenti, perché ti arrivano. Cioè, il dubbio ti viene, ti arriva dalla tua banca, dal circuito delle carte di credito, e così distinto sei portato a farlo. Però insomma, non mettiamo tanta attenzione anche con le password.
3: Lo sappiamo.
2: La tua password la conoscono tutti.
1: Però ci sono anche tanti account che ricevono messaggi da belle donne provocanti e piglia e clicchi sopra.
3: Brava,
1: queste sono tra le più diffuse.
2: Ma quindi stai dando la colpa a noi, alle nostre debolezze nei confronti delle donne che ci fottono così?
1: Sì. Invece di ragionare sul perché una donna così provocante ci scriva, piglia e clicchi.
2: E tu dici, la colpa di questa roba
1: è anche nostra.
2: Pensa che lettura ha dato, ha capito da che posizione, cioè è colpa vostra perché vi piace
1: anche
3: State attenti,
2: io sono curioso, adesso andiamo a vedere quali sono gli altri due paesi
0: adesso
2: al mondo come noi, se hanno anche queste caratteristiche. 11:15, andiamo, che è tardi.
4: Procediamo.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi fresche fette a 1,79€.
3: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
9: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
10: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
9: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
11: Ha dimenticato i discount.
9: Giusti discount.
11: E ormai non vale più.
9: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci.
12: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
15: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte. E gli attori non hanno bisogno di presentazioni, ma di pubblico. Perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it. Un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends, in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
16: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
17: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
18: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
19: Essere originale, non una fotocopia.
20: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
21: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Che è successo poi?
1: Non puoi rinculare in questa maniera. Sei lì alta. Dai.
2: Sono un baritono.
1: Sì, baritono.
0: Beh, baritoni sono gli uomini. Sei un contralto.
2: Hai che baritono.
1: Oh, comunque stiamo sbancando stamattina con la canzone che ti fa stare bene, con il termine. Io pensavo, Aldo, che non riuscissero a tirar fuori più di 4-5 canzoni, un miliardo.
2: Wow.
1: Cioè tutte le canzoni, se fai caso, hanno il letto dentro, capisci?
0: Tantissime, sì.
1: Ma da cosa che non avrei mai, da Cara di Lucio Dalla, dove arriva quel cespuglio di Battisti, ma anche in Straniere, eccetera. Vabbè, le ascolteremo dopo le 7. Non si finisce mai di imparare. Quando pensi nella vita di saperne, poi vedi delle cose e dici: no, questa non me l'aspettavo. Tipo, tu avresti mai sognato, immaginato, ma nel peggiore incubo, di vedere Bruno Vespa così conciato?
3: Tu mai fatto?
0: Pensavo stessi parlando di cose meravigliose, prodigi.
1: immagini che non avresti mai pensato di vedere nella vita. No, io pensavo fosse uno scherzo prima, poi ho verificato, ho guardato un po', perché non ho seguito l'intervista che ha fatto la premier.
3: Esatto.
1: Praticamente è caduto. Salutiamo Bruno Vespa, il dottore.
0: Ciao Bruno, Bruno Vespa.
2: Auguri.
1: Con tutto il rispetto, è caduto in palestra?
3: A casa, mentre faceva ginnastica.
1: Insomma, è caduto ed è in una condizione che è irriconoscibile. Insomma, deve far fatica. Perché...
0: Ma l'hanno mandato in onda così?
3: Eppure era lì, è come te, vedi, era lì anche lui.
1: Sì, vabbè.
2: Professionista.
1: Sono raffreddato. Lui, ma proprio con il braccio
0: sì, ma anche la faccia era tutta gonfia.
1: È irriconoscibile. Io non lo so cosa aspettarmi altro dalla vita. No, dai, salutiamo in bocca al lupo e una pronta guarigione. Ora non abbiamo tantissimo tempo, però torna prepotente Leppi Bidetto, ovvero gli auguri della signora cantati.
4: La la la la.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno regina, sono Francesco, mi piacerebbe che facessi gli auguri a mio figlio Gabriele, che oggi compie 8 anni, da parte di papà, mamma, Matilde e Beatrice. Grazie mille e tanti auguri Gabriele.
4: Gabriele Principino, un happy birthday da parte della tua famiglia splendida.
1: Citali, visto che ci sei, no? Citali.
4: Adesso mi è sfuggito un po' di nomi.
1: Ok, va bene.
6: Tantissimi auguri di buon compleanno a nostra cugina Tiziana, che compie 51 anni. Da Clara e Micaela. Complimenti, li dimostri proprio tutti.
3: Brave.
4: Tiziana, 51. La tua famiglia ti vuole bene.
1: La famiglia, sono le amiche.
4: Le tue amiche meravigliose.
0: Clara e Micaela.
4: Clara e Micaela.
1: Vuoi fare auguri a Manuela Civitanova Marche?
4: Manuela Civitanova Marche, 27. E poi c'è un bimbo meraviglioso. Si chiama Emanuele, figlio di Rebecca e di papà Andrea. E i nipoti di nostro padre di Vettore.
0: Vero, di Daniele Dognacchi e Elisa, augurissimi.
1: Allora diciamo che abbiamo ripristinato le più evidenti.
0: No, altro, ce n'è un altro.
4: Un'altra bimba, Ludovica. Grazie genitori, avete dei bambini splendidi.
0: È la nipotina di Laura.
1: Ah sì, tutto in casa.
3: È nepotismo.
0: Benvenuta Ludovica.
1: Ma veramente, nemmeno il Rai ste robe, dai.
7: Fernando, sa cosa manca regina? Tornare in Brasile.
2: Magari.

0: Ciao Reggie, c'è un compleanno molto importante che non hai detto. Quello di mio figlio Jamin.
1: Ciao amore,
0: buon compleanno. Jamin,
2: ciao caro, auguri, auguri anche agli altri che non siano riusciti a tirare dentro. Sei stata superlativa, Neide.
1: Oh, grazie.
2: Sto scherzando, superlativa. Allora, 11.34, abbiamo una canzone nuova da lanciarvi e legata a questa canzone c'è anche una notizia che riguarda il protagonista che nei cinema, sto parlando di Ultimo, c'è una sorta di docufilm.
3: È uscito il film concerto, diciamo, sul suo concertone a Tor Vergata. È uscito e nel primo giorno di proiezione ha incassato 1 milione di euro.
2: Ti rendi conto?
3: Ed è il record di incassi assoluto per questo tipo di film.
2: Cioè, record di pubblico, grande. Record di incassi assoluti anche al giorno. Bravo!
4: Il film resta nelle sale fino al 30 settembre.
2: E la canzone nuova si chiama?
4: Tutto!
5: Procediamo!

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho linguaggio.

0: Il divertimento continua anche in pausa pranzo. Dalle 12 alle 14 non perderti i Bonazzi di R101 con Fabio De Vivo e il Musazzi, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. I Bonazzi di
1: R101. Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
3: Solo da 1€ con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più, la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1€.
4: Dettagli in negozio, tra l'età e 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante... carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Uella! Siamo noi, vi procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49€, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione. 1, 2, 3, 4!
13: Sono un autodidatta.
14: Sei fantastico.
15: Perché lo tenete, mi chiedo io?
16: Musica!
17: Per me è super sì.
18: Anche per me?
19: Per me vale.
17: Anche per me?
20: È un sì al 100%!
21: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre sul canale 5.
22: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
23: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
24: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz. Da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
25: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
0: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027.
1: tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio Este, 19 luglio Roma, 20 luglio Lucca. Take That, Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: ce l'ho!
1: Non ti danno il buono pasto?
2: No, no.
1: Donia, crediamo il buono pasto.
0: Direttore!
1: Ne parlavamo prima dell'aumento della pausa pranzo, no? Dei costi, sì, eccetera. E io ti ho chiesto quanto valgono, ognuno fa come vuole. Ad esempio, c'è un ascoltatore che dice: il mio capo mi dà un buono pasto da 1,50 euro. Ma buttaglielo un patato. 1,50 euro.
3: Cosa vuoi? Serve un po' a...
1: È un contributo, dai. Vuoi il buono pasto?
0: Voglio, lo voglio, lo voglio.
1: Prendiamo il buono pasto. Intanto c'è la ruota, la ruota.
4: Che ruota, ragazzi!
1: Allora, pensavamo non ci fossero così tante canzoni con il termine letto e invece ne abbiamo scoperte a centinaia. Individuate 7 legate ai 7 colori della ruota. Prego.
5: Colore verde!
6: Buongiorno, Doni da San Carlo. Per la canzone con la parola letto mi piacerebbe sentire quella di Mina, L'importante è finire.
7: Canzone viola!
8: Bed of Roses di Bon Jovi.
9: Canzone blu!
10: Buongiorno, Barbaluda Trani. Per la canzone che mi fa stare bene con la parola letto scelgo Teorema.
11: Canzone azzurra.
12: Ciao Fernando, ciao ragazzi imparagonabili. Per la canzone che mi farebbe stare bene con la parola letto, canzone di Vasco Rossi. Dai.
13: Canzone rossa.
14: Molinda, per la canzone che ti fa stare bene con la parola letto, un classicone, Tozzi, ti amo.
15: Canzone fucsia.
16: Riguardo alla parola letto, una delle più belle canzoni di Cocciante, Bella senza anima.
17: Canzone gialla.
18: Beh, in dialetto milanese letto si dice let, vale, let the music play di Shannon.
0: Sì, sì, sì.
1: Abbiamo sempre i nostri zuzzurelloni, let the music play. Allora, beh, un bel teorema,
0: Sì.
1: Non ce lo facciamo da un sacco di tempo, ma anche canzone di Vasco, ti amo ti. Azzurra. Azzurra, canzone azzurra.
2: Ed è sempre la stessa regola.
12: Ciao Fernando, ciao ragazzi imparagonabili. Per la canzone che mi farebbe stare bene con la parola letto, canzone di Vasco Rossi.
1: Sì, è di Salieri, scritta la musica e di Maurizio, che salutiamo. Vasco, bellissima e ti fa stare bene. Canzone

0: è la canzone che ti fa stare bene. La sorte l'ha voluta ogni tanto, la sorte, dai dai, ci sta, eh?
1: Eh sì.
0: Una delle più belle di Vasco, canzone scritta, la musica di Soleria. Lo invitiamo, Maurizio?
1: Ma sì, dai, eh?
0: Aldo,
1: dai Maurizio,
0: facciamo una bella schitarrata dal palco, da noi così cantiamo seriamente una volta.
1: Oh, eh? Finalmente, eh?
0: Ma tanto se lo invitiamo, dai, invitiamo. Dai, ci pensiamo. E la canzone che ti fa stare bene, tra un'ora, ancora su R101, con un vocale, la vostra canzone, a questo numero
2: 331 80 90 101.
3: Procediamo!
4: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Mi aspettavo di peggio, sinceramente.
1: Dai, dai.
0: Basta. Stiamo per chiudere la puntata. Grazie a tutti. Vi buttate in qualche passerella stasera.
2: Passarella.
0: Qualche evento. Cosa c'è di bello stasera?
1: Ma
0: c'è,
1: sarà la sfilata di cavalli, da, ragazzi. Armani.
0: Aldo, tu non sei attratto da queste robe?
3: No, non se seguo, ma molto a distanza.
0: Molto
3: da
0: a distanza,
3: fuori.
0: Mentre Milano è in grande fermento in queste ore, in questi giorni. Grazie a tutti per aver condiviso con noi questo scampolo della nostra unica e irripetibile esistenza, insomma, per dire, insomma. Chi ha lavorato per la TV?
1: Canepam.
0: Chi ha diretto l'orchestra?
1: Marcello Zoara.
0: Grazie Aldo, il caporedattore TG24. A domani, Sabrina Bambi.
2: Buon giovedì a tutti.
0: Regina Saraiva.
1: Un bacio
0: a domani.
1: Saraiva.
0: Che Dio ci accompagni. Grazie a tutti.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. L'allarme della CIA, la Russia prepara attacchi con droni contro Spagna, Francia o Italia, ha avvisato i governi coinvolti, a rivelarlo il quotidiano spagnolo El Mundo. Per Mosca, fornire armi, informazioni e consiglieri militari all'Ucraina rende i paesi occidentali partecipanti alla guerra e dunque obiettivi legittimi. Xi Jinping accolto con una cerimonia in pompa magna da Donald Trump alla Joint Base Andrews nel Maryland. Questo è un anno cruciale per lo sviluppo dei nostri paesi, ha affermato il presidente cinese. Certo che per una pacifica coesistenza Pechino e Washington devono essere partner e ricercare compromessi. Un giudice federale americano ordina alla Casa Bianca di riammettere i media banditi da Trump, CNN, MS Now e Politico. Il magistrato ha emanato un ordine restrittivo di 14 giorni. Le guerre in Medio Oriente e in Ucraina hanno determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia, con un'accelerazione al 14,3% in agosto, dal 10,3% di luglio. Lo scrive la Banca Centrale Europea nell'ultimo bollettino economico, secondo cui l'inflazione si riavvicinerebbe all'obiettivo del 2% verso la fine del 2027. Un operaio di 51 anni, trovato morto in un cantiere edile a Padova, precipitato nel vano ascensore di un edificio in ristrutturazione. L'allarme dato dalla famiglia dell'uomo, che non lo ha visto rientrare a casa. È ricominciata un'intensa attività eruttiva nei crateri sommitali dell'Etna, che ha provocato una nube di ceneri alta 4 km che si stanno disperdendo in direzione sud-est. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha emesso un'allerta rossa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: DR101 ogni giorno in onda, in diretta dalle 12 alle 14, dal lunedì al venerdì. Questo vale in radio ma anche in TV, qualora vogliate guardarci. Cos'è che devono aspettarsi dal Musazzi e da Fabio De Vivo ogni giorno?
1: Ma sicuramente un po' di spensieratezza, che di questi tempi è giusto che ci sia ogni tanto. Ringraziamo Jeps alla regia,
0: Giuseppe Milano,
1: e è tornata dallo smart working di ieri. E mi è mancata, lo ribadisco, la nostra Roberta Bussolage.
0: Dopo vorrei anche approfondire il perché ti sia mancata, perché credo che ci siano dei crismi da andare appunto a sciorinare.
1: Ma è semplicissimo, perché guardando lei la mia autostima aumenta.
0: Benissimo, siamo qui su R101, speriamo che ci siate anche voi, ma è così, è così.

0: There's nothing, hold me, be back. Qui su R101, le 12 e 6 minuti. Una buona giornata a tutti voi. Siete con noi, con i bonazzi di R101, che è questo format fatto di giubilo e goliardia che va in onda ogni giorno dalle 12 in poi.
1: Allora, prima di iniziare, perché ho visto già che hai un foglio in mano e non voglio neanche sapere la notizia che c'è scritta sopra, vorrei comunicare a tutti i nostri bonazzi e le nostre bonazze che oggi avremo a sorpresa un ospite. Non si può dire altro.
0: Tra qualche decina di minuti?
1: Tra una decina di minuti arriverà.
0: Va bene.
1: Un personaggio che è stato coinvolto in un... in un fatto di cronaca, ecco.
0: Io resto ingolosito dinanzi a...
1: è una sorpresa.
0: Esatto. Però è giusto che noi, in quanto diciamo radio, facciamo anche un po' di servizio, se così si può dire, nei confronti di coloro che ci ascoltano e cercano magari delle soluzioni quotidiane da adottare in casa.
1: Per esempio?
0: Per esempio. Tu.
1: Sì.
0: La carta igienica. No. Dove la metti di solito?
1: Non la uso. Guarda, ho fatto anche un podcast in cui ho espresso questo mio pensiero. È stato visto anche da milioni di persone e niente, mi hanno dato contro.
0: Sai che... No, ma io sono con te, io la vedo come te, assolutamente. Bene. Però in tal senso abbiamo un nuovo uso che può essere fatto con la carta igienica. Metterla praticamente in frigorifero.
1: La carta igienica?
0: Sì, ma non per pulirti e stare bello fresco, cioè non per quell'aspetto
1: bello,
0: lì.
1: Bello.
0: Per
1: bello.
0: Il fatto che la carta igienica, essendo appunto fatta di cellulosa, la cellulosa essendo un materiale così per dire igroscopico,
1: okay,
0: mettendola in frigo va a catturare l'umidità e quindi la brina non si va a posare sulle pareti dello stesso e soprattutto mi va a togliere quel male odore che tante volte si sprigiona dal frigo quando magari mi lasci la cipod lì aperta.
1: Si diceva che bisognava mettere mezzo limone per togliere gli odori del frigorifero.
0: Però siccome il limone tante volte... Insomma, c'è gente che ne fa anche usi diversi.
2: Meglio la carta igienica.
0: Esatto.
2: La metterò anche in freezer, onde evitare
0: sì.
2: problematiche.
0: E comunque la notizia che volevamo dare, perché è giusto, ripeto, fare anche un po' di servizio quotidiano e domestico nei confronti di chi ci ascolta. Se sentite degli odori un po' strani in frigo, se vedete che c'è un'umidità più persistente del solito, andate in bagno, prendete il rotolo, mettetelo in frigo e poi quando lo vedete bello inzuppato lo buttate via.
1: Sicuramente lo faranno tutti, guarda.
0: Esatto.
1: Arrivano gli ospiti in casa. Scusa, posso avere una birra? Sì, in frigorifero. Ah, metterò la carta igienica. TSO, ragazzi.
0: Ma non fate domande nell'eventualità. Va bene, c'è Billie Eilish qui su R101. State con noi.

0: del mondo.
1: Caro G e Manu Ciao, qui
2: sembrava,
1: su R101.
2: Sembrava quasi un estratto di una serie tipo Narcos, appunto. Va bene, siete su R101 con noi, Musazzi e Fabio De Vivo. Abbiamo una notizia pazzesca che io non vedo l'ora di leggere, anche perché poi dopo avremo anche l'onere e l'onore, diciamo, di capire quali sono poi i criteri del perché di cosa è successo.
3: E questo comunque è inerente all'ospite che avremo tra pochissimo.
2: Esatto. Parliamo di due coccodrilli. Loro sono Hector e Luisa. Avrebbero tentato, questi due coccodrilli, insomma, di riprodursi per quasi 50 anni senza successo.
3: Aia.
2: A un certo punto, gli allevatori, i veterinari, quelli diciamo specializzati soprattutto su quello che è l'ambito diciamo un po' più esotico, sono andati a capire il perché.
3: Ah,
2: cioè,
3: sì?
2: Perché Hector non riesce a portare a termine la missione della fecondazione di Luisa, che è l'altra coccodrilla.
3: Sono molto curioso.
2: Perché viene fuori che Hector avrebbe delle dimensioni talmente ridotte da non essere riuscito praticamente negli ultimi 50 anni a portare a casa il risultato. Quindi gli allevatori hanno detto:
3: povero Hector.
2: E mo che si fa?
3: Ecco, poverino questo l'allevatore, che tra l'altro dall'articolo si evince il suo nome, che è Franco l'allevatore mai stanco. Si chiama così.
2: Possiamo dirlo. Stanco sarà il coccodrillo.
3: Possiamo dirlo de live, che Franco l'allevatore mai stanco è qua.
2: Esatto.
3: E noi lo intervisteremo.
2: Vero, lo intervisteremo appunto qua all'interno di una rubrica che abbiamo nei Bonazzi di R101 e che andava in onda peraltro all'inizio delle nostre dirette insieme in Quarto Disagio.
3: Quarto Disagio.
2: Abbiamo deciso di intervistare anche un po' persone comuni.
3: Certo, assolutamente, presi comunque da fatti di cronaca realmente accaduti. Adesso tra poco vado qua, vado ad assicurarmi che sia arrivato.
2: Ok.
3: E lo intervisteremo tra poco.
2: E poi bisognerà porgli appunto delle domande assolutamente serie, perché noi ci teniamo all'aspetto della riproduzione, soprattutto di animali.
3: Assolutamente, d'accordo.
2: D'estinzione. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, qui su R101. Partenope.

0: Uno dei pezzi di quest'ultima estate 2026 qui su R101, Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope.
1: Un attimo, allora, mi stanno chiamando, pronto?
0: Sì?
1: Sì, Franco. Ah, ok. Va bene, arrivo. Allora, The Live, io e Roberta usciamo un attimino perché è arrivato Franco, l'allevatore mai stanco, che dovrà intervistare te. Io rimango fuori perché non me la sento.
0: Ma c'è il numero tuo, mia, Franco?
1: Sì, gli ho dato il mio personale.
0: Ma te non lo dai a nessuno.
1: Ma Franco è un livello alto, capisci? Vabbè, manterrà però l'anonimato questo Franco perché non vuole far vedere la sua faccia, però comunque ce l'abbiamo.
0: Però un po' qui con noi un allevatore che ci spiegherà il perché due coccodrilli per 50 anni non ce l'hanno fatta a riprodursi.

0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da due pezzi in su, 6,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
3: Carol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro, l'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima!
7: E per il gas?
8: Ottima!
7: Internet?
8: Ottima!
7: Mobile?
8: Indovina!
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Davvero!
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
12: Escursione.
11: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
12: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
12: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Oh, finalmente un po' di relax.
14: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Crash di Gabriella qui su R101, nei Bonazzi di R101. Vi abbiamo detto qualche minuto fa, insomma, che avremmo avuto un ospite raccontando una notizia appunto legata a questi due coccodrilli, Hector e Luisa, che per 50 anni non sono riusciti a procreare. Il Musazzi, quando abbiamo gli ospiti di questo tipo, diciamo che si prende un po' male, quindi decide di uscire al di fuori dello studio, ma sono felice di avere in questa rubrica Quarto Disagio Franco, l'allevatore mai stanco.
1: Buonasera, scusate se non mi faccio vedere, ma mi piace mantenere l'anonimato.
0: Ecco, Franco, lei è da molto tempo che lavora con i coccodrilli.
1: Io praticamente da 6 generazioni, da il mio oltre il quadrisavolo del quadrisavolo, ecco. Sono allevatore da quando sono nato, praticamente.
0: Senta, ma mi spieghi un po' com'è questa situazione? Perché due coccodrilli, lo ricordiamo, nelle Everglades in Florida, non sono riusciti praticamente a procreare, perché Hector avrebbe, diciamo, una condizione genetica minus.
1: Io ho 94 anni, praticamente.
0: Come 94?
1: Sì, negli ultimi 50 ho guardato i coccodrilli fare fichi fichi. Ma senza successo, perché Hector praticamente al mini pimer,
0: sì.
1: E quindi non riusciva a portare a casa il risultato.
0: Ma lei ha mai provato, che so io, a mani nude comunque ad aiutare Hector, oppure?
1: Ma io, quando Hector dormiva, cercavo di far ingravidare la coccodrilla anche da altri coccodrilli.
0: No!
1: Sì, senza che Hector se ne accorgesse, ma per dargli una soddisfazione.
0: Ecco.
1: Purtroppo non è rimasta incinta.
0: Ci siamo premurati del fatto che la coccodrilla comunque stesse bene, oppure anche lei, evidentemente, nonostante si divertisse, avesse
1: 50 anni di felicità? La coccodrilla praticamente è stato splendido per lei, ha vissuto nell'agio per 50 anni.
0: Senta, sì. Io vorrei che lei comunque lanciasse un messaggio, perché immagino che questi 50 anni sia diventato anche un po' amico di Hector, un coccodrillo gigante, maestoso, ma appunto con un
1: ma praticamente siamo diventati anche... Ehi, per cortesia, siamo diventati anche la barzelletta del paese, perché noi chiamavamo a raccolta tutti gli abitanti del villaggio che venivano lì e ogni sera guardavamo questo spettacolo.
0: Indecoroso.
1: Sì, era praticamente un coccodrillo che cercava di entrare in un sacco a pelo, praticamente.
0: Dà per favore un consiglio ed eventuali altri allevatori che si trovano nelle sue stesse condizioni. Lei che ha esperienza, poi la saluto e la faccio tornare a lavoro, vedo che ha già messo i guanti.
1: Sì, devo tornare ad arare il terreno, però è stato 50 anni belli, purtroppo alla fine la coccodrilla non è rimasta gravida, niente.
0: Abbiamo un messaggio, forse per lei.
2: 101, buongiorno. Volevo fare una domanda al dottore.
0: Sì.
2: Ma il coccodrillo come fa?
1: Coccodrillo come fa? Come non lo so, però
0: non c'è nessuno che lo sa.
1: C'è nessuno che lo sa, mi spiace, però so che ha fallito.
0: Signor Franco, l'allevatore mai stanco, io la saluto e la ringrazio.
1: Grazie
0: per essere intervenuto con noi. La faccio tornare nelle Everglades.
1: Grazie a voi per l'ospitalità, è stato molto bello partecipare a una diretta radiofonica.
0: Mi saluti Hector.
1: Certo, salve.
3: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

0: Training Season qui su R101, a ridosso dell'intervista che abbiamo fatto a Franco, l'allevatore mai stanco, sono all'interno tornato della nostra rubrica Quarto Disagio. Tu l'hai sentita da fuori?
1: Sentita da fuori, qua dai televisori che ci sono in reception. È stata una persona molto a modo, devo dire.
0: Mm-hmm.
1: Posto.
0: Adesso è tornato.
1: È già in allevamento.
0: Nell'Everglades.
1: È già lì a rivedere Hector.
0: Veloce, devo dire. C'è Cesare Carmonini, paparazzi qui su R101. Come

0: Eccolo qua, Cesare Cremonini, tutto nuovo, si chiama Paparazzi qui su R101, va un po' ad anticipare quello che sarà il nuovo album che non vedremo l'ora di ascoltare sicuramente qua in radio e poi anche in auto e quant'altro.
1: Paparazzi.
0: Paparazzi, quella

0: E se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 € al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 €. Valore futuro garantito 20.679 €. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 €. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Natural Trainer crocchette cane 2 kg, Adult Small and Toy manzo riso. Risparmi 4,95 €. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi 85 grammi. Risparmi 4,70 €. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Arca Planet, convenienza
5: nostra. Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di Area 101, ma non mi sono ben chiari.
6: No, uno sicuramente è per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è,
5: okay,
6: ogni
5: ora. Ok, un altro magari?
6: Non so cosa ci penso.
5: Ah, va bene.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
10: La spesa intelligente.
11: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
12: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
13: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
14: Essere originale, non una fotocopia.
15: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
16: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
17: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
16: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
18: Ha dimenticato i discount.
16: Giusti discount.
18: Ormai non vale più.
16: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
19: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
20: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 € per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
21: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
22: Verde! Rosa! Arancio!
23: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
22: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
24: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
22: Scegliamo anche domani, vero?
24: Fruttolo, scegliere, fa crescere!
25: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta!
26: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 € oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
27: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte. E gli attori non hanno bisogno di presentazioni, ma di pubblico. perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it, un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends, in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.

0: www.fileni.it.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
0: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: D'Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: canzone che ti fa stare bene, quel pezzo che arriva ogni ora qui su R101.
1: Un titolo, una grande verità, direi.
0: Esatto, esatto. L'avete scelta voi, come fate sempre, mandando un messaggio al 331-8090-101. Chi c'è?
2: Io vorrei ascoltare una canzone di Bob Marley, che a me piace tanto, si chiama No Woman No Cry. Una canzone che mi ricorda purtroppo un momento poco felice, e io trovavo forza nell'ascoltare questa canzone. Luisa.

0: Woman Cry di Bob Marley qui su R101, uno dei tanti pezzi iconici di questo artista che ci ha lasciato appunto in eredità. Qui su R101 era la canzone che ti fa stare bene che avete scelto voi con un messaggio al 331 80 90 101.
1: Allora The Live, sì. Io sto preparando il gioco della prossima.
0: Il gioco è un po' rusty,
1: no,
0: chiedo.
1: No, è un po'
0: Indiciange. Ah, ho capito, poesiange. Ho detto che abbiamo un altro gioco ancora.
1: Potremmo inventarne uno sulle poesie.
0: E mo ce ne inventiamo uno. Mettiamo sotto lavoro appunto la nostra Roberta Bussola.
1: Lei non ha mai partorito un gioco, lei. Non ne ha mai deciso uno.
0: Allora, lei. Vogliamo guadagnarci il suo stipendio? Per favore.
2: Il tuo cuore è l'area C. Dimmi dove parcheggiare. Se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film.

0: R101, siamo su R101, accade ogni giorno da mezzogiorno alle 14 con questo format che porta il nome di I Bonazzi di R101.
1: Fabio De Vivo e il Musazzi alla conduzione, alla regia invece il grandissimo irreprensibile Jeps. No, Jeps che abbiamo salutato perché è arrivato, scusami, Lipstick, è che sono qua ancora entrambi e quindi ho fatto un po' di confusione.
0: Salutiamo un gommoso Jeps, devo dire, quest'oggi Giuseppe oggi Milano sì. E diamo appunto il benvenuto a Michele Rossetti. Chi è che c'è vicino a te?
1: La Roby.
0: La Bussolage, la nostra Roberta Bussolati, ai testi, alle notizie, alle idee,
1: a tutto e a niente,
0: ai precipiti,
1: dire.
0: Devo dire diverse cose. Pharrell Williams qui su R101 e poi dopo si gioca.

0: con Happy qui su R101 alle 13:05, siete in diretta con noi in radio, ma se volete siamo anche in TV sul canale 67 ed eventualmente potete ascoltarci, guardarci anche dall'app gratuita. Tutto questo anche per iniziarvi
1: a questa sigla.

0: Questa è una grande sigla perché ti fa proprio venire voglia di prenotare un villaggio turistico all'inclusive.
1: Indizi, Angie. Tre piccoli indizi per capire il personaggio di cui stiamo parlando.
0: Ok. Senti, ma abbiamo qualcosa in palio di tangibile quest'oggi che possiamo...
1: Una penna.
0: Una penna toccata
1: questa,
0: da chi?
1: Da Roberta.
0: Anche da te adesso?
1: Anche da me, sì. Tieni, okay. Delive, piglia. E anche da Delive. Toccata problemi, da tutti. Scusate. E attenzione,
0: vai!
1: Perché i tre indizi sono i seguenti. Nata
0: quindi sotto il segno del pesce,
1: quindi una donna, nella grande mela, nella seconda metà degli anni '80. Debutta nella sua professione nel 2008,
0: mm-hmm.
1: E ha vinto 16 volte la massima riconoscenza nel suo lavoro.
0: Ma io
1: cosa?
0: Mi lancerei anche.
1: Al massimo la cambiamo.
0: La chiudiamo.
1: Vai.
0: Cos'è? Taylor Swift?
1: Non è Taylor Swift.
0: No, vabbè.
1: Non è
0: non
1: Taylor
0: sappiamo
1: Swift.
0: Peraltro se è una cantante, un'attrice. Non,
1: esatto.
0: non lo sappiamo.
1: Non l'abbiamo
0: Ok. Ripetiamo il volo.
1: Nata nella grande mela nella seconda metà degli anni '80. Debutta nella sua professione nel 2008 e ha vinto 16 volte la massima riconoscenza nel suo lavoro.
0: Va bene, dai, dovete cercare di indovinare voi. Questo lo sapete con un messaggio al 331 80 90 101. Fatelo con la voce. Arriva Miley Cyrus qui su R101. C'è Jaded.

0: Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio, mentre stiamo giocando qui su R101 ad Indiziangi.
1: Allora, il personaggio da indovinare è nato nella Grande Mela nella seconda metà degli anni 80, debutta nella sua professione nel 2008 e ha vinto 16 volte la massima riconoscenza nel suo lavoro. Chi è?
2: Già, per me è Laura Pausini.
1: Laura Pausini è nata non sicuramente a New York, è nata a Faenza e poi non nella seconda metà degli anni 80.
3: Esatto. Ah, secondo me è Naomi Campbell.
1: Naomi Campbell è inglese, nata nel Regno Unito e comunque negli anni nel 70.
0: Questo quindi non lo sapevo, non sapevo fosse inglese Naomi Campbell, lo ignoravo completamente.
1: United Kingdom.
4: Bonazzi. Sì. Può essere Anne Hathaway?
1: Anne Hathaway, no. Delai, vuoi dire te perché?
0: È nata nel 1982 come me.
1: Quindi non nella seconda metà degli anni 80, però è nata a Brooklyn,
5: e New York. Katy Perry?
1: Katy Perry è californiana.
0: No, ragazzi, nata, California Girls.
1: Nata, come me. Quindi non nella seconda metà degli anni 80, però è nata a Brooklyn,
5: e New York. Katy Perry?
1: Katy Perry è californiana.
0: No, ragazzi, nata, California Girls.
1: Nata nell'84, tra l'altro, quindi no, è nata a Santa Barbara, California.
0: Esatto, esatto. Vogliamo ripetere

American Girls, singolo di Harry Styles, qui su R101 alle 13:17 minuti. Stiamo sempre giocando ad Indiziangi, quindi continuate con i vostri messaggi al 331 80 90 101.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper La Grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
11: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos. 1, 2, 3, 4!
12: Sono un autodidatta.
13: Sei fantastico.
14: Perché lo tenete, mi chiedo io?
15: Musica!
16: Per me è super sì.
17: Anche per me?
18: Per me vale.
16: Anche per me?
19: È un sì al 100%!
20: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
21: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.000

0: 4.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
7: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
5: Dammi qua!
8: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
9: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
10: Segui R101 anche sui social. Instagram,
11: Facebook,
10: TikTok.
11: Ti teniamo compagnia. Ovunque R101.
12: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
13: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella.
14: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: qui su R101 alle 13:26 minuti, sempre con i Bonazzi di R101. Stiamo giocando a Indiziangi, sì. E forse siamo arrivati anche un po' a quella, sì, che è la agognata soluzione.
1: Andiamo anche a chiuderla questa manche. Gli indizi per indovinare il personaggio misterioso sono i seguenti: nata nella Grande Mela nella seconda metà degli anni 80, sì, debutta nella sua professione nel 2008 e ha vinto 16 volte la massima riconoscenza nel suo lavoro. Chi è?
2: Carlo De Vicenza. Secondo me potrebbe essere l'attrice Scarlett Johansson.
1: Scarlett Johansson.
0: Così è un 84, Scarlett Johansson.
1: Nata però a New York, anche lei, ma nata.
0: Ma vedi, vedi.
1: Però è 84, no.
3: Ciao ragazzi, Maria da Manduria, potrebbe essere Beyoncé?
1: Beyoncé è nata in Texas, a Houston.
0: 81 forse.
1: 81, esatto.
4: Sì, io ci provo. E Adele ha ricevuto 16 Grammy Awards. Ciao da Roberta.
1: Ma Adele non è nata a New York.
0: Ma poi l'inizio inglese sarebbe stato con le sue canzoni Sogniamo.
1: Sogniamo con Adele, esatto. No? Era inglese Adele. Però ci sono anche tantissime. È inglese. Ci sono tantissime persone che hanno indovinato.
5: Secondo me è il mio idolo dai tempi del liceo, cioè Angelina Stefani Joan Germanotta, meglio conosciuta come Lady Gaga.
6: Il personaggio misterioso è Lady Gaga?
7: Secondo me è Lady Gaga.
0: Sotto il punto di vista di spettacolo, non lo nego, uno dei concerti più belli che io abbia mai visto.
1: Lady Gaga nel 2008 esordisce con l'album The Fame e ha vinto appunto 16 volte i Grammy Awards.
0: Esatto, esatto. Vabbè, personaggio pazzesco, incredibile. Non sapevo che tra i tanti nomi ci fosse anche Angelina. Quello mi mancava.
1: È nata nell'86, vero, a New York.
0: Di giornalisti, questa è New York. Ci

0: Stai sognando?
1: No, De Lai, sono rimasto malissimo.
0: Con cosa?
1: Perché pensavo fosse la chiusura ora.
0: Ma no!
1: No, ma... pensavo avessimo finito.
0: Mancano ancora più o meno 20 minuti.
1: Che delusione.
0: No, però sto per darti, diciamo, non tanto una notizia, quanto un suggerimento. Perché qui su R101 dovete saperlo, ma magari lo sapete già attraverso i social del Musazzi, che lui comunque sta... portando avanti una lenta trasformazione in food blogger, no?
1: Esatto, okay. Il mio desiderio è quello di diventare food blogger.
0: Allora, tu potresti provare a fare Sofilindeu. È praticamente
1: Sofilindeu? Sì, ma no, cos'è? Sardo?
0: È una pasta sarda, la più rara al mondo. Viene fatta solamente con tre ingredienti, che in realtà sono semola di grano duro, acqua e sale. Quindi una roba facilissima. Qualora tu la volessi fare per stupire i tuoi milioni, appunto, di follower, non devi far altro che prendere un pezzo di impasto fatto, sì, appunto, con questi tre ingredienti, tirarlo con tutte e due le mani e poi le due estremità si uniscono e si ripete questa operazione per 8 volte finché i filamenti diventano 256 e sottilissimi. Okay. Tra l'altro, questa era anche un po' la pasta famosa per accogliere i pellegrini di San Francesco.
1: Aspetta, ma poi quando unisci gli estremi, diciamo, le due estremità, la tagli sotto?
0: Eh sì.
1: Ah, ok.
0: Di modo da arrivare fino a 256. Quindi, quando arriverà l'isola...
1: Come si chiama?
0: Sciuffilindeu.
1: Sciuffilindeu?
0: Esatto.
1: Nome un po' particolare, Sciuffilindeu.
0: Però devi stupire, capito? Il fruitore del web.
1: Sciuffilindeu. Non, esatto, è male, ci proverò.
0: Dai.

0: Pictures in Texas di Ella Langley qui su R101, il grande ritorno comunque di questo country che sta spaccando anche oltreoceano.
1: A me piace il country, ho riscoperto questo genere. Sai che cosa mi sta piacendo ultimamente tanto? La chitarra. C'è tipo Mark Knopfler, che conoscevo già, però sto guardando molti video suoi, soprattutto in determinate circostanze della mia vita. Ecco.
0: Vuoi prendere lezioni?
1: No, quello addirittura no, mi piace comunque guardarlo. Ci sono anche questi quattro ragazzi che si chiamano i 40 Fingers.
0: È vero.
1: Cercateli su Instagram, che sono straordinari.
0: Vero, sono molto bravi.
1: E sono italiani soprattutto.
0: Vero, vero.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi è a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
4: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
12: La spesa intelligente.
13: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
14: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
15: E tu, Cutis, che cosa vorresti fare nella vita?
16: Essere originale, non una fotocopia.
17: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
18: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
19: Però dai, bravo anche lo speaker.
20: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, latte UHT Polenghi, un litro, 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
22: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
23: Canzone che ti fa stare bene, quella canzone che arriva ogni ora qui su R101.
24: Allora, io prima della diretta sono salito nell'ufficio del nostro Gaballo,
23: sì.
24: E mi ha promesso, nella canzone che ti fa stare bene, scelta chiaramente da voi, Gagarin di Claudio Baglioni.
23: Allora, aspetta.
25: Ciao R101, sono Nicolò. La canzone che mi fa stare bene oggi è A Sky Full of Stars,
23: vabbè,
25: di Coldplay.
23: Gaballo.
25: Ciao.
23: È uguale.

0: The Coldplay, qui su R101 alle 13.48 minuti. Questa è la canzone che ti fa stare bene, quella che scegliete attraverso un messaggio al 331 80 90 101. Ma sempre diversa.
1: Ma Gaballo?
0: Talvolta italiana.
1: Come Claudio Baglioni Gagarin, che mi era stata promessa oggi.
0: Ma oggi ti era stata promessa?
1: Sì, sì. Guarda Gaballo, io ti sto guardando in questo momento negli occhi.
0: Dove?
1: Aspetta. Ecco lì. Non sei stato ai patti. Per tutti diciamo che Gaballo è la persona che si occupa della programmazione.
0: Sì, diciamo, fa parte appunto del nostro capo programmazione musicale insieme a Marco e Bob.
1: Niente, che mi è un po' deluso.
0: Sta mangiando a quest'ora, scusami.
1: Fa niente, qualcuno glielo dirà.
0: Va bene, cioè Luis Capaldi, dai, arriva con Before You Go.
2: I feel by the wayside like everyone else. I

0: You con Woman qui su R101. A me lei piace un sacco, è proprio brava, molto brava.
1: E allora, davvero brava. Va bene, allora abbiamo chiuso con bellezza, con sì, Peggy Goo.
0: Direi di sì, salutiamo e ringraziamo Michele Rossetti per gli amici
1: Lipstick, grazie per quello che hai fatto oggi per noi.
0: Roberta Bussolati per gli amici
1: La Bussolage, esatto. Adesso arriveranno Melita Tognolo e Marco Santini
0: con il Good Times e noi.
1: Addio piacendo, ci vediamo domani da mezzogiorno alle 14.
0: Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. L'allarme della CIA. La Russia prepara attacchi con droni contro Spagna, Francia e Italia. Lo rivela il quotidiano spagnolo El Mundo. Non ci sono conferme, commenta il ministro Crosetto. Salvini accusa irresponsabile chi rilancia notizie prive di fondamento. Ancora raid su Kiev e Kharkiv. La Moldavia denuncia violato il nostro spazio aereo. All'Assemblea Generale dell'ONU l'iraniano Pezeshkian accusa gli Stati Uniti di terrorismo. Appello dell'ucraino Zelensky, Putin va fermato. I vice premier Tajani, le Nazioni Unite ritrovino capacità di decidere e agire. Stasera l'intervento del premier israeliano Netanyahu. L'energia spinge l'inflazione sopra il target del 2% sino a metà 2027. Rischi al rialzo, avverte la Banca Centrale Europea. Record storico per il prezzo medio del diesel nell'Unione Europea, 2,23 euro al litro. Un operaio di 51 anni trovato morto in un cantiere edile a Padova, precipitato nel vano ascensore di un edificio che ospita un centro fitness. L'allarme dato dalla famiglia dell'uomo che non lo ha visto rientrare a casa. Oggi in Consiglio dei Ministri il decreto scuola prevede un limite del 30% di studenti in classe che non conoscono l'italiano. Corsi obbligatori di lingua anche per i genitori stranieri. Stop all'uso del burka. Clamorosa eliminazione dell'Italia dagli europei di volley maschile per mano della Finlandia. Calcio, allenamento al completo questa mattina per gli azzurri di Mancini a Coverciano, poi la partenza per Roma, dove domani affronteranno il Belgio per il primo dei quattro impegni in Nations League. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

0: minuti dopo le 14 qui su R101, il pomeriggio insieme a noi Marco Santini, ciao a tutti, Melita Tognolo,
1: ciao amici,
0: Michelino in regia, quelli del Good Times insieme ovviamente a tutti quanti voi. Già lo diciamo, grazie per esserci, per averci scelto. Siamo in radio ma anche in TV canale 67 e c'è un numero che, se siete nuovi ascoltatori, vi dovete segnare, e non è quello di Melita ma è il 331 80 90
1: comunque 101. Tu veramente mi leggi nel pensiero, perché oggi volevo fare questa pazzia e invece vedi, l'hai detto. Beh, tu, bravo, volevo dare il numero, volevo fare una cosa diversa in radio,
0: diamo,
1: capito?
0: Diamo il numero di Melita.
1: No,
0: io
1: sto scherzando.
0: Allora, Melita,
1: Santini, sto scherzando.
0: Aspettate, perché qui ha
1: ma non ce l'hai.
0: Lei ha quattro cellulari, amici. Cioè, Melita privato,
1: nella tuta gold, tra
0: Melita
1: l'altro.
0: Melita radio, Melita serate, Melita vieni a casa che beviamo qualcosa.
1: Melita case.

0: Alicia Dixon, The Boy Does Nothing su R101, il Good Times con voi, Melita e Marco, ovviamente a farvi compagnia anche in questo pomeriggio. Sentiamo voi che già siete prontissimi.
1: C'è qualcuno che polemizza, pronti via, sentiamo.
2: Salve, mando sempre messaggi ma non ricevete mai nulla. Non rispondete mai.
1: Ecco, vedi, questa è la dimostrazione che non è vero. Perché,
0: non è vero,
1: perché,
0: non
1: vedi,
0: è vero.
1: Quando meno te l'aspetti.
0: Perché certi, sai che fanno? Cercano di chiamare il numero, invece dovete usarlo per mandarci
1: ragazzi,
0: vocali.
1: Ragazzi, c'è anche una cosa da dire, siete in tanti. Non è che possiamo proprio sentire tutti. A maggior ragione quando scatta la nostra polemica, tipo tra un'ora. E oggi vi porteremo, amici, a Misano Adriatico, perché da lì arriva proprio questa storia che ha dell'incredibile, dove c'è come protagonista una signora... ha una caratteristica fisica e forse per questa caratteristica fisica avviene una cosa che le procura un danno.
0: Un danno grave,
1: e lei a sua volta chiede, diciamo appunto, soldi, tanti soldi. Quindi la domanda che vi siamo per fare al 331-8090-101 si concentra ovviamente su cosa,
0: sul nostro corpo, sulle caratteristiche. Quindi vogliamo sapere da tutti voi qual è la caratteristica del vostro corpo che tutti notano, che non passa mai inosservata, che a volte vi fa divertire.
1: Per esempio, Meli,
0: che magari mi fa sentire un po' a disagio.
1: Se, per esempio, se io dovessi farti questa domanda, qual è, Melita, la caratteristica, la tua caratteristica del corpo che non passa inosservata?
0: Beh, sicuramente gli occhi,
1: figuriamoci.
0: Perché sono verdi, certo. E se ne accorgono davvero tutti ogni volta che lo chiedo.
1: Mamma,
0: e poi,
1: ragazzi,
0: non oggi, ma di solito ho i riccioli,
1: certo.
0: Quindi quando io passo con questi riccioli così...
1: Sì.
0: Se ne accorgono tutti.
1: Dovevi dire la verità comunque. 331-8090-101. Quindi la domanda che vi facciamo a tutti è, uomini e donne indistintamente, qual è la caratteristica del vostro corpo che tutti, ma proprio tutti, notano?
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Anna, R101, Danzeteria, 14:16, il Good Times. E noi che vi stiamo chiedendo qual è la caratteristica del vostro corpo che tutti notano, quella che proprio, capito, non passa assolutamente inosservato. Cioè uno arriva, ti vede e dice: ah, ecco, vedi, guarda che, per esempio, quando arrivo io, tutti dicono: Ma è bellissimo, c'è una roba, una bellezza incredibile.
1: Davvero, pazzesco.
0: Sì, ma aggiungi qualcosa però.
1: Secondo me la cosa che davvero colpisce di te, oltre le camicie, ma non è una caratteristica, è la voce.
0: La voce.
1: Quando tu inizi a parlare basso.
0: Beh, sì.
1: Veramente, hai una voce pazzesca.
0: Lo so, le conquisto tutte così.
1: Mamma mia!
0: Dai, sentiamo voi.
2: Io ho lo stesso problema di Melita. Ecco. Notano tutti i miei occhi e anche i miei sono verdi. Non ce ne usciamo.
1: Vabbè, però ti posso dire, siamo anche fortunate.
0: Ma non è vero, io adesso ti voglio vedere.
1: Che cosa?
0: Voglio vedere la nostra
1: amica. Mandaci una foto, facci vedere, insomma,
0: se
1: che belli occhi verdi.
0: Se anche tu hai, tra virgolette, il problema.
1: No, siamo fortunate.
3: Buon pomeriggio, amici di R101. Io sono Andrea di Ancona. Sì? Purtroppo la caratteristica fisica che non passa inosservata è la mia panza. Che però sta diminuendo, ci sto lavorando.
1: Posso dire, io sono una grande fan della panza maschile.
0: Ma poi c'è quello slogan che tutti conoscono,
1: sì.
0: Uomo de panza.
1: Uomo de sostanza.
4: La parte del mio corpo che tutti vedono è le lentiggini. Elisa da Udine.
0: Meravigliosa. Io amo le donne con le lentiggini.
1: Belle.
0: Sono molto belle.
1: Mi chiamo Thomas e sono alto 2,02 metri, ragazzi. Non si nota troppo, dai. Dice.
0: Ciao, Thomas.
1: Immagino.
0: Non so quanto sia alto Samurai J, sicuro non 2 metri. Tu dovresti saperlo, Meli.
1: Beh, è venuto qui da noi,
0: appunto,
1: a R101, un po' più alto di me. Sì.

0: Samurai J, qui su R101, e vi abbiamo chiesto qual è la caratteristica del vostro corpo che tutti notano sempre.
1: Immagino che questa cosa si abbia pensato la Toniola a proporla, perché è proprio una domanda di me, ma proprio una domanda di me, cioè proprio di Melita.
2: No.
0: Questa volta è l'idea di Santino, possiamo dirlo?
2: No, è farina del tuo sacco.
0: È vero!
2: Sì.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Una produzione Top Ten Group.
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché? Affrettati, l'offerta termina domani.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
15: Mm-hmm.
14: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
15: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
14: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
15: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
14: Quello è sicuramente un brutto affare.
16: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
17: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
19: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
20: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
19: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
21: Ha dimenticato i discount.
19: Giusti discount.
21: E ormai non vale più.
19: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
22: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
23: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
24: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
22: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
25: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
26: Repower. Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
27: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
28: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
29: Essere originale, non una fotocopia.
30: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
31: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
32: ci basta il nostro suono preferito.
31: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
33: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101, giovedì pomeriggio 24 settembre, Marco e Melita, il Good Times, siamo con voi amici in radio e in TV e vi stiamo chiedendo di caratteristiche proprio personali del vostro corpo, come siete messi, ne avete
1: che non
0: una,
1: passano, esatto,
0: che tutti notano, ve lo stiamo chiedendo non a caso amici, di caratteristiche che appunto avete speciali, perché durante la nostra polemica parleremo proprio di una donna in quel di Misano Adriatico che insomma ha avuto un piccolo incidente, forse a causa anche della propria caratteristica.
1: Possiamo dire qual è, visto che insomma siamo simili, sì, che non è molto alta.
0: Non è molto alta.
1: Cosa che mi sento dire molte volte, pensavo fossi più alta.
0: Esatto, e questa signora ha chiesto un risarcimento, poi nel dettaglio vi spieghiamo bene quale sarà la notizia, ma intanto sentiamo voi.
2: Qui vinco a mani basse, io ho i capelli bianchi, più che bianchi argento, come dicono i miei alunni, e quindi è una cosa che non si può non vedere. La cosa divertente è che tutti pensano sia, vista la moda del momento, sia un colore fatto da un parrucchiere.
0: Ah, ecco,
1: e tu dici sì, guarda, sì, il parrucchiere è più fashion di Milano.
0: Un grande coiffeur. Poi
3: la cosa che non passa sicuramente inosservato da quattro generazioni è la nostra fossetta. Da mio nonno fino a mio figlio, tutti quanti abbiamo la fossetta al centro proprio del mento.
0: Vedi?
1: Ciao Peppe da Catania. Pensavo le fossette quando si sorride.
0: No, qualcun altro scrive: il mio naso a patata è una caratteristica che tutti notano. Beh, ci sta.
4: Ciò che non passa inosservato in me è il mio seno prosperoso e le labbra carnose. Anche perché io metto un bel rossetto acceso, perché mi piacciono le mie labbra carnose.
1: Brava
4: Ivana da Salerno.
0: Perché poi vedi, Ivana, no?
1: Anche lei gli occhi verdi,
0: ci
1: hai
0: sono
1: visto?
0: Caratteristiche che del nostro corpo che vogliamo esaltare, come
1: sì,
0: nel caso lei dice ho queste labbra e quindi metto, ma ci sono anche altre caratteristiche magari non ci piacciono e quindi vogliamo
1: cerchiamo
0: un attimino
1: di nasconderle.
0: Un po' di nasconderle.
1: Certo, anch'io quando ero piccolina cercavo di nascondere i miei occhi verdi quando andavo a scuola.
0: Allora,
1: mi vestivo come una rapper.
0: Sì. Va bene, 331 80 90 101, qual è la caratteristica del vostro corpo che tutti, ma proprio tutti, notano? Intanto la musica, c'è Justin Timberlake.

0: Chaperon su R101 Pink Pony Club, 14:39 il pomeriggio insieme a noi, 24 settembre, Marco e Melita, il Good Times e voi che ci state raccontando con i vocali al 331 80 90 101, qual è la caratteristica del vostro corpo che tutti notano, quella che proprio, cioè, non può passare mai inosservata, diciamolo subito, nel bene ma anche nel male,
1: certo,
0: ci può
1: anche
0: stare.
1: nel male sì.
0: L'importante è accettarsi comunque, no? Sempre, e quella è la cosa che fa svoltare, perché sai, quando tu hai magari una caratteristica che
1: ti mette a disagio
0: e poi fai fatica, invece se tu pian piano ci lavori sopra quella caratteristica che non ti piace, col tempo invece può diventare, guarda cosa vi dico e cosa ti dico, il tuo punto di forza.
1: Certo che sì, assolutamente. Ma infatti sai che c'è, comunque l'abbiamo detto prima, abbiamo fatto questa domanda molto semplice perché si collega alla nostra polemica di oggi alle 15. Sentiamo voi,
2: Max,
1: vai.
2: Da Genova, la caratteristica che tutti notano di me è il fisico da nuotatore, spalle larghe, vita stretta, avendo nuotato per oltre 10 anni.
1: Anche, capito, con un certo
0: orgoglio, vai. Sì.
3: Quello che mi distingue dagli altri, almeno quello che mi dicono, è il mio sorriso. Dicono che sono solare e do gioia di vivere. Questo mi fa molto piacere.
0: Il sorriso, la caratteristica che tutti notano di questa nostra amica. È vero, ci sono delle persone che hanno dei sorrisi meravigliosi.
1: È vero, no, è vero, Meli, Santini,
0: tu hai
1: è vero.
0: No, tu hai altre caratteristiche. Vabbè, sorriso, però, insomma, adesso non farmi dire tutto. E poi c'è Massimo, sì? Da Alessandria, che scrive: la mia caratteristica che tutti notano, beh, sono davvero gli occhi azzurri, e mia moglie dopo 25 anni mi dice ancora questa roba degli occhi azzurri.
1: Non sono cambiati, sono rimasti sempre azzurri anche dopo 25 anni.
4: Enjoy the music.

0: Ma Casini, la nuova di Marrakesh Guè su R101. E voi che ci state dicendo qual è la caratteristica del vostro corpo che non passa inosservata?
1: Quello che notano di me è sicuramente il naso, visto che sono nato con un naso un po' lungo, ma hanno sempre preso in giro per il naso. E adesso che ho 51 anni penso che lo notino ancora, insieme ai peli grigi.
2: Vabbè,

0: al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
2: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
0: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Arcaplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.

0: house.fileni.it.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Sono un autodidatta.
3: Sei fantastico.
4: Perché lo tenete, mi chiedo io?
1: Musica!
5: Per me è super sì.
6: Anche per me?
7: Per me vale.
8: Anche per me?
9: È un sì al 100%!
10: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
15: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
16: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
17: Wow! Amici, finalmente arriva il momento che tutti amiamo, quello della canzone che ci fa stare bene. Vai!
18: Ciao amici di R101, la canzone che mi fa stare bene. In the End, dei Linkin Park. Saluti da Foggia.

0: Linkin Park, In the End, su R101, le canzoni che ci fanno sempre stare bene. Voi ce le segnalate, grazie. 331 80 90 101. Ogni ora avete questo spazio, quindi insomma approfittatene sempre. Nella prossima ora la canzone che vi fa stare bene potrebbe proprio essere la vostra. Ma torniamo a noi, alla nostra domanda, che era: qual è la caratteristica del vostro corpo che tutti notano, che non passa inosservata? Tra le tante risposte che abbiamo ricevuto, questa devo dire che è molto bella.
1: Molto
0: sentite
1: bella.
2: Che particolare di me, che è il mio punto di forza, oltre che avere gli occhi, mi hanno sempre detto che ho dei begli occhi, è la mia dizione, che come sentirete è similare a Daffy Duck o al gatto silvestro, ed è sempre stato il mio neo, ma allo stesso tempo sempre apprezzato e motivo per attaccare bottoni per molti ragazzi ai tempi.
0: Ma che spettacolo!
1: Hai capito?
0: Si sente però, vero? Un po' che la S e la Z, così, un po' così, un po' la gatto.
1: Lo so, però lei, hai visto, è stata brava, ma perché ne ha fatto davvero un punto di
0: meraviglioso,
1: forza, brava.
0: È meraviglioso, meraviglioso come il gatto silvestro.
1: È meraviglioso come la nostra polemica, che ragazzi, fra 8 minuti arriverà.
0: Sì, amici, parliamo di una caratteristica di una donna che sì.

0: 11 in punto, ragazzi, questa è R101, il Good Times, Marco Santini, Melita Toniolo, Michelino in regia e tutti voi pronti, prontissimi, non solo a parlare di caratteristiche come abbiamo fatto fino adesso di tutto il nostro corpo, ma anche delle nostre polemiche.
1: Polemiche che scatta sempre tutti i pomeriggi a quest'ora, il nostro grande dibattito, lo ricordiamo, dove tutti potete partecipare, dirci la vostra opinione liberamente sulla notizia di oggi che ci porterà, Meli, se non ricordo male, a Misano
0: Adriatico,
1: esatto. Quindi pronti al 331 80 90 101 per dirci come sempre la vostra e cosa ne penserete appunto di quello che sentirete tra un attimino, però non adesso, perché come sempre prima di tutto ricominciamo dalla nostra musica
0: e c'è lui, Jovanotti, e questa è Baciami Ancora.

0: 101 si dice che più si invecchia con gli anni e più si smette di baciarsi nella
1: coppia.
0: Di
1: sì. Ma c'hai proprio ragione.
0: Invece è una cosa così bella continuare a baciarsi come quando si è teenager, quando si è ragazzini.
1: A me lo dici?
0: Lo so.
1: Mi limono il gatto, vedi tu.
0: Vabbè. Amici, è il momento, come tutti i giorni a quest'ora su R101, di dare spazio alla nostra polemica.
2: E oggi vi portiamo... Ma è già l'ora della polemica, perfetto.
0: Sì, e oggi andiamo a Misano Adriatico. Vai Meli.
1: Ha chiesto oltre 200.000 euro, sempre le stesse cifre noi nella polemica, di risarcimento per una rovinosa caduta davanti a un bar di Rimini, sostenendo di essere finita a terra dopo essere inciampata in un tappeto, di essersi ferita sbattendo contro la vetrata d'ingresso. La Corte d'Appello però di Bologna ha respinto il ricorso di una donna, 70 anni, condannandola anche a pagare 12.000 euro di spese legali. Questa donna nel 2021 stava entrando nel locale, il piede le è rimasto incastrato nel rialzo del tappeto, lei cade davanti insomma questa porta vetri, si rovina tutto il viso e le ha procurato anche un sacco di traumi. Di fronte al rifiuto del bar di risarcirla, lei ha portato tutto questo in tribunale. Secondo i giudici però lei è alta 1,58 m. Se il piede fosse davvero rimasto nel tappeto, il corpo non avrebbe potuto raggiungere la vetrata, posta a circa 2,5 m di distanza.
0: Aia.
1: Aia,
0: quindi
1: aiuto.
0: I giudici si sono messi con il metro.
1: Con il metro, siccome faccio io con mio figlio. Per vedere quanto
0: ragazzi,
1: è alto.
0: È una storia, uguale. Posso dire che è una storia pazzesca. È un caso incredibile. Cioè questa signora si schianta, si fa male, va in ospedale, perché lei è andata in ospedale, fa causa per essere risarcita a questo locale che invece non vuole appunto darle dei soldi, e è costretta lei a pagare.
1: È costretta lei a pagare, esatto. Ma io dico, ma uno può inciampare e magari fare anche un volo un po' più in là, oltre alla propria, la propria altezza, no?
0: Appunto, questo è il tema. Amici, cosa ne pensate voi? E soprattutto direi anche di questa decisione, cioè che è la donna che, diciamo, si è fatta male, eccetera, eccetera, a dover pagare
1: le spese,
0: cioè,
1: sì.
0: Tutto al contrario, praticamente.
1: Tutto
0: no?
1: Al contrario, ma spesso capita così. Alziamo la nostra Claire delle polemiche, facciamo entrare tutti voi, alti, bassi, magri, grassi, vogliamo sapere cosa ne pensate. 331 80 90 101, intanto c'è la musica di R101.

0: la nostra polemica qui nel Good Times e vi abbiamo raccontato una storia che ha quasi dell'incredibile. Siamo in quel di Misano Adriatico, dove c'è questa donna che qualche anno fa sta per entrare in questo bar, ma a un certo punto inciampa nel tappeto di questo bar, si va praticamente
1: il rialzino del tappeto,
0: si va a quasi schiantare praticamente verso e contro la porta a vetro d'ingresso. Si fa molto male, va all'ospedale, chiede un risarcimento al locale, il locale dice no, non ti diamo neanche un soldo, allora questa donna dice allora perfetto, apriamo questa causa.
1: Ha chiesto poco, tra l'altro 200.000 euro.
0: Sì, i giudici però attraverso tutta una serie di controlli, in base soprattutto a quanto questa signora è alta, 1,58 m credo, dicono non è possibile perché con quell'altezza lì diciamo lo schianto non ti avrebbe permesso di arrivare alla porta a vetro e quindi sarai tu che dovrai pagare
1: 12.000 euro, tra
0: follia,
1: l'altro.
0: Follia, amici, o tutto normale,
1: tutto
0: giusto, e questo conto, questo conteggio fatto dai giudici ci sta, vai.
2: Ragazzi, io non sono neanche sicuro che sia colpa della signora. Alla fine qualcuno gli ha detto fai causa, perché può essere che la vinci, prendi un sacco di soldi, e invece ti tocca pagare.
1: Hai capito, magari è stato un consiglio.
0: Ma che voglia ha una persona, secondo voi, che si fa male, no? Di aprire una causa, avvocati, giudici,
1: vabbè,
0: sentenze.
1: 70 anni ci sta questa signora.
0: Ma io non ci credo, dai.
3: Ma oggigiorno non va più di moda guardare dove si mettono i piedi, io non lo so. Sempre colpa di qualcos'altro che era già lì.
0: Vabbè, per carità, poi.
4: Ciao ragazzi, ciao. Cavolo, ma ci sono telecamere dappertutto, possibile che non c'era neanche una telecamera che guardava. Comunque fare 2,5 metri di volo, sì, si può fare. Secondo me ha ragione lei. Poi se era lì davanti al bar qualcuno avrà visto, qualcuno può dire la sua, no?
1: Qualcuno avrà visto, ma qualcuno dice una cosa, qualcun altro dice una versione diversa. Come fai a credere? A chi credi?
0: Siamo solo all'inizio, amici, di questa nostra polemica del giovedì. E voi? Immedesimatevi in questa storia. Che ne pensate? Da che parte state? Ditecelo adesso. 331 80 90 101. 101.

0: Polemica, questa donna inciampa davanti al bar, chiede tanti milioni di euro di risarcimento, ma è lei a dover pagare perché è troppo bassa per i giudici.
1: Hanno fatto bene a condannarla, così la gente impara a far causa a Muzzo, ma, per non dire un'altra roba.
0: Ma povera, si è fatta male, eh?
2: No, ma si è fatta male.
0: Appunto.
2: È andata pure all'ospedale, ragazzi. Incredibile.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
10: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
12: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
11: Iper La Grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione Imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
13: Iper La Grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Due verticale, trekking sull'Etna.
17: Escursione.
16: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
17: Aperitivo.
16: E un inverno imperdibile?
17: Vacanza con Costa.
16: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
20: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
21: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
22: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella.
23: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
24: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
25: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
26: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
27: Essere originale, non una fotocopia.
28: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 20.

0: 17 settembre, Canale 5.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, La Badia, a 4,29€.
4: La spesa intelligente!
5: R101 Meteo.
6: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo per lo più soleggiato, salvo qualche velatura al nord e al centro e annuvolamenti in Sardegna con locali piogge o rovesci. Col passare delle ore, nubi variabili ma in aumento al centro-nord e possibili locali rovesci sul Friuli Venezia Giulia e sulle coste romagnola e marchigiana. Temperature massime in rialzo, anche sensibile, con valori compresi tra 23 e 29 gradi, venti in temporanea attenuazione. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
5: R101 Meteo con
7: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: House, Back to Black, R101 1526, il Good Times, Marco Santini, Melita Tognolo, Michelino in regia. La nostra polemica del giovedì, oggi siamo a Misano Adriatico, vero?
1: Esatto, dove questa donna di 70 anni purtroppo è caduta davanti a un negozio perché è inciampata davanti a un bar, perché è inciampata nel rialzo del tappeto, e questa caduta in avanti l'ha fatta finire con il viso contro la porta a vetri, procurandole un sacco di traumi. Lei ha chiesto un risarcimento di 200.000 euro circa, ma purtroppo gli è stato rifiutato, e questa donna quindi ha portato tutto in tribunale. Ma secondo i giudici,
0: sì, secondo i giudici che hanno fatto questi calcoli geometrici, smontano la ricostruzione della donna dicendo: non è possibile che tu, essendo alta 1,58 m, inciampandoti in quel tappeto, insomma nell'ingresso eccetera eccetera, abbia potuto fare questo balzo in avanti verso la vetrata d'ingresso del locale, quindi sbattere la testa e farti così male. I calcoli geometrici dicono questo, e qui
1: perché la distanza è di 2,5 metri.
0: Esatto, quindi no, sarai tu invece a dover pagare. Che ne pensate voi, amici?
2: Se tutte le volte che cadevo chiedevo un risarcimento, a quest'ora ero ricca. Però sono solo imbranata.
1: Lei dice, vabbè, è stato solo un errore di questa donna.
3: Ma insomma, io trovo assurdo la cosa in due sensi.
0: Sì.
3: Uno, che se io mi inciampo e vado a sbattere, non ti devo chiedere i danni perché mi sono inciampato, amen. Due, trovo assurdo che dall'altra parte dici no, perché io ho misurato da dove ti sei inciampato, non puoi andare a sbattere la vetrina.
0: Questo è il risultato dei calcoli geometrici che hanno fatto, quindi insomma, poi vai.
4: Io ho lavorato in un negozio e sapevo che se un cliente si faceva male dentro al tuo negozio in prossimità, era sempre comunque colpa tua. Quando è che sono cambiate le cose?
0: In tanti ci state dicendo questa cosa, tanti
1: invece,
0: gestori,
1: ragazzi,
0: che hanno attività dicono: se ci sono degli ostacoli nel locale o all'ingresso, noi dobbiamo segnalarli.
5: Ma ragazzi, ma è possibile che una faccia causa per una caduta? Può succedere che una cada, cioè, ma mi sembra esagerato dover fare addirittura causa al negozio. Secondo me semplicemente i giudici hanno trovato il modo di trovare l'escamotage per non far pagare nulla al negozio.
1: Allora, in realtà lei si è fatta molto male al viso, alla spalla, al ginocchio, insomma è comunque una donna di 70 anni, no?
0: Che ne pensate voi? Continua ovviamente la nostra polemica. 331 8090 101 è il numero per dirci la vostra, ma continua anche la musica. C'è Malika Ayane.

0: Lipa Love Again su R101, la nostra polemica di questo giovedì. Questa donna ha chiesto un sacco di soldi per una rovinosa caduta davanti a un locale per il tappeto, insomma, che era un attimino più alto del solito. Lei chiede questo risarcimento, ma non le viene dato perché i giudici dicono: no, sei troppo bassa, 1,58 m, non può aver fatto, insomma, questa caduta così lunga, rompendo poi il vetro. Sentiamo voi che cosa ne pensate, vai.
1: Bisogna vedere, oltre al discorso, se la signora ci sarebbe arrivata o meno alla porta, se l'ostacolo era segnalato. Io ho un negozio e per entrare bisogna fare un gradino abbastanza alto e ho dovuto mettere obbligatoriamente, da chi mi ha fatto il corso, diciamo, della sicurezza, diciamo, delle barre catarinfrangenti che illuminassero il bordo del gradino e delle bande antiscivolo sulla parte superiore, perché se qualcuno entra, inciampa o scivola, è colpa comunque mia.
2: Cioè, testimonianza proprio diretta. Lei ha un negozio e dice: io ho questo problema e quindi devo segnalare, perché poi se qualcuno si fa male la responsabilità è mia.
3: Ciao, sono Elena da Crema.
2: Ciao.
3: Allora, lei è alto 1,58 m, inciampa, e la distanza dal tappetino alla porta è di 2,50 m, ok?
2: Esatto.
3: Ma se stai camminando, ovviamente non cadi sul posto. Se inciampi, il tuo corpo automaticamente va in avanti, quindi 2,50 m ci sta.
0: È quello che dico io, 2,30 m, comunque l'ho detto anch'io, vedi?
2: Ma i giudici no.
4: Siamo sicuri che è successo realmente questo fatto?
2: Sì, sì.
4: Mi sembra tanto una fake.
2: No,
0: polemiche.
2: Guarda,
0: vere.
2: Allora, diciamo che questa cosa, tra l'altro, è iniziata, questa vicenda, se non vado errato,
0: nel 2021.
2: Nel 2021, e solo oggi, nel 2026, qualche giorno fa, si sta arrivando praticamente a una conclusione. Quindi è una notizia verissima. Tra l'altro, addirittura c'è un testimone che ha assistito a questa cosa, che dice che in realtà la donna si era inciampata nel cagnolino. Versione che poi è stata smentita.
0: Esatto.
2: E insomma, ci sono tanti particolari. Sembra veramente un giallo questa storia.
0: Vero.
2: In realtà, chissà come finirà. Intanto diteci la vostra: 331 80 90 101. La musica Ernia con Dedica. Enjoy the music.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica R101 la nostra polemica. Inciampa davanti al bar, chiede risarcimento, non le viene dato, troppo bassa.
2: La cosa vomitevole è che chiunque chieda soldi per qualsiasi cosa, dando sempre la colpa agli altri e senza mai prendersi delle responsabilità.
1: Povera,
3: questa è una riflessione
1: importante.
4: Aspettando il Chewing Gum Day.
1: Eh sì, mancano 6 giorni al Chewing Gum Day del 30 settembre, una giornata mondiale dedicata al chewing gum che accompagna milioni di persone da generazioni. E noi stiamo scoprendo un sacco di curiosità.
3: Sì, perché il chewing gum apporta benefici che non si limitano all'igiene orale, ad esempio durante lo sport. Uno studio ha dimostrato che masticare chewing gum durante un'attività sportiva leggera, come una camminata, porta a percorrere in media distanze leggermente più lunghe e a bruciare il 5% di energia in più.
1: Per altre curiosità seguite su Instagram The Real Chewing Gum e unitevi ai festeggiamenti del Chewing Gum Day. Prossimo appuntamento da domani fino a domenica a Milano City Life.
4: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
5: Cari amici di R101,
4: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e

0: Sfidiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
5: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
6: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
7: Ma deve essere anche complicata?
6: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
7: La procedura X-Fill?
6: La attiviamo noi.
7: La conservazione digitale è a norma?
6: Ce ne occupiamo noi.
7: Ti servono SPID o firma digitale?
6: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
7: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
6: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
13: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
12: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
14: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
15: 1, 2, 3, 4.
16: Sono un autodidatta.
17: Sei fantastico.
18: Perché lo tenete, mi chiedo io.
19: Musica!
20: Per me è super sì.
21: Anche per me?
22: Per me vale.
20: Anche per me?
23: È un sì al 100%!
24: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
25: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
26: Verde, rosa, arancio.
27: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
26: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
28: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
26: Scegliamo anche domani, vero?
28: Fruttolo, scegliere.

0: Sette su R101, c'è il Good Times. Tra poco andiamo a chiudere la polemica di questo giovedì, ma intanto le vostre canzoni.
1: Ciao ragazzi, sono Marianna. La canzone che mi farebbe stare bene è Robin S con Show Me Love. Ciao.

0: Show Me Love R101, che bellezza, 1993, wow. Le canzoni che ci fanno sempre, lo sottolineo sempre, come questa, stare più che bene.
1: E ballare, ballare tantissimo, ragazzi, come ci ha fatto ballare un pochino anche la nostra polemica di oggi. Vi ha fatto un pochino infuriare e discutere, abbiamo parlato di questa donna che è caduta, ha chiesto risarcimento al bar, ma i giudici dicono no, è troppo bassa, quindi insomma,
0: sei troppo bassa, quindi la tua altezza,
1: la dinamica non funziona, non regge.
0: Non avrebbe fatto sì che ti saresti schiantata a 2,5 metri dalla porta di ingresso. Proprio sto messi lì con il regalo. Che ne pensate?
2: La mia domanda è: ma se non era abbastanza alta da andare a sfracellarsi contro la vetrata,
0: sì,
2: allora perché chiedono i danni di 12.000 euro a lei? Se non c'è data, se non si è potuta fare male per la distanza, non ha potuto neanche rovinare la vetrina per la distanza. Boh, al di là di tutte le discussioni, risarcimento sì, risarcimento no.
0: Ragazzi, i calcoli geometrici hanno smontato la ricostruzione e la versione, in questo caso, della donna. I calcoli geometrici. E uno dice: si può affidarsi solo ai calcoli geometrici? Sì, i giudici hanno stabilito, e quindi dovrà pagare la donna 12.000 euro di danni.
1: Non vediamo l'ora di sentire le vostre polemiche domani, perché solo insomma nel nostro venerdì, sì, ogni settimana ci saranno le vostre polemiche. Quindi se ne avete una, qualsiasi dibattito del paese, con la fidanzata,
0: sì, qualsiasi
1: o con
0: cosa
1: il sindaco,
0: vi sia successa,
1: quello che volete,
0: la storia di un amico che potrebbe farci discutere un po' come quella di oggi, ci mandate adesso in questo momento un vocale dove ricostruite un po' la vostra storia, la vostra polemica, e domani potrebbe essere proprio la vostra polemica, il vostro racconto, a finire qui nel Good Times e a farci discutere e a dibattere.
1: Ricordatevi il numero 331 80 90 101 e intanto ci sono loro, i Maneskin.

0: Amore.
1: Safe, parlare d'amore a chiudere il nostro Good Times di oggi. Grazie a tutti per essere stati con noi, Marco Santini.
2: Grazie.
1: Michelino in regia, la Toniolo e la zia Manu che sta per arrivare, vi lasciamo nelle sue mani.
2: Torniamo domani alle 2, mi raccomando, state attenti a dove mettete i piedi.
1: Ovvio, guardate sempre dritti a voi.
2: A domani.
1: Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. L'allarme della CIA: la Russia starebbe preparando attacchi contro Italia, Francia e Spagna con droni lanciati dal Mediterraneo. Il ministro della difesa Crosetto tranquillizza: non è arrivato nessun alert né di intelligence, né diplomatico, né militare. La notizia era stata rivelata questa mattina dal quotidiano spagnolo El Mundo. Al via la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping a Washington. Questa sera la cena con i vertici dell'industria tecnologica statunitense, assenti i corrispettivi cinesi. Secondo Reuters, il leader di Pechino chiederà a Donald Trump di sospendere la vendita di armi a Taiwan, in cambio una maggiore pressione sull'Iran. Convocato oggi pomeriggio il Consiglio dei Ministri, all'attenzione dell'esecutivo non c'è solo la scuola. Il governo punta a varare anche un decreto sulla giustizia, uno con misure urgenti per la circolazione dei veicoli diesel Euro 5. Su 42 milioni di contribuenti, quelli che versano effettivamente sono poco più di 34 milioni, a rivelarlo il report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. A garantire il maggior gettito è il ceto medio. Incidente al Colosseo, l'imbracatura di Andrea Moretti forse non era allacciata alla fune di sicurezza. La procura indaga per omicidio colposo, disposta una consulenza per accertare la dinamica dei fatti. Secondo fonti del Ministero della Cultura, l'anfiteatro rimarrà chiuso fino a sabato 26 settembre. Europei di volley, l'Italia eliminata dalla Finlandia 3-2 ai quarti di finale. E poi il calcio, gli azzurri si preparano all'esordio in Nations League. Nell'ultimo allenamento a Coverciano, provata a lungo la coppia Esposito-Ken. Domani sera all'Olimpico, la sfida contro il Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.

aficionados e per chi magari si è sintonizzato per la prima volta in assoluto su R101 a quest'ora. Buon pomeriggio, io mi chiamo Manu, la squadra di Cari Amici, il programma che sta per iniziare fino alle 18, è composta da Fede Salvia ai contenuti di Cari Amici, Michi Rossetti in regia, pronti, abbiamo scelto un po' di dischi, ma c'è la possibilità che un disco allora lo scegliate voi con la canzone che ti fa stare bene. Vi farò poi capire esattamente come. Intanto si parte con Katy Perry.

0: Harry, 6 minuti dopo le 16, buon pomeriggio a tutti e tutte voi qui su Cari Amici su R101 California Girls, con me Manu, chiacchierando oggi di una cosa che uno non sapevo, magari qualcuno di voi già lo sapeva, magari gliel'ha detto la propria nonna o magari l'ha scoperto semplicemente indagando un pochettino, ovvero grazie a The Muffa, un magazine molto interessante che trovate online anche su Instagram, che... Le scarpe che ti vai a comprare te le dovresti provare di pomeriggio, cioè c'è un momento ideale durante il giorno secondo la scienza per cui provare le scarpe, vero Fede? L'hai accertato?
1: L'ho accertato, ho proprio comprato un paio di scarpe un'oretta fa, l'ho provate ed è perfetto, le stesse scarpe che proverò stasera non mi andranno.
0: Poi capiremo a livello scientifico perché accade, perché c'è tutta una spiegazione che magari vi potrete già immaginare, però mentre preparavamo questa diretta di Cari Amici con Fede ci siamo detti, beh, questa cosa arriva anche dalle nonne, le scarpe quando te le compri provatele di pomeriggio, e ci sono subito venute in mente le frasi che le nostre nonne, se abbiamo avuto la fortuna appunto di averle, di poterne godere, ci hanno detto, anche magari ci dicono da adulte per chi le ha ancora.
1: Ah sì, certo, la nonna non smette mai di essere nonna, tu non smetti mai di essere nipote, quindi consigli a profusione.
0: Per esempio, stamattina tu sei uscita coi capelli bagnati.
1: Cosa avrebbe detto mia nonna?
0: Non uscire coi capelli bagnati, che poi ti prendi l'aria alla cervicale e ti vengono tutti i malanni.
1: Cosa avrei risposto io?
0: Vabbè nonna, fa niente, la prossima volta.
1: Più o meno.
0: Più o meno così. Vi vengono in mente le frasi che vi dicono, vi dicevano le vostre nonne o i vostri nonni, che appartengono al loro sapere. E non c'è un discorso scientifico che poi magari è arrivato dopo, quello che loro hanno imparato nei loro anni. Al numero della diretta su R101.
2: Mi dici che

0: In radio, in TV, sul canale 67, dall'app di R101, tutti collegati per Cari Amici con Shakira, Burna Boy, Dai Dai e soprattutto i racconti legati a le regole, tra virgolette, delle nonne, che abbiamo un po' battezzato così, ovvero quelle cose che le nonne ci dicevano, ci dicono tuttora da adulti, che loro hanno imparato, che sono nel loro personale prontuario e che tu ogni tanto ti spieghi, dici, vado, cerco di capire da dove possano arrivare. No, devi seguire quello che dice la nonna.
1: Ciao Manu, guarda, sia mia nonna che mia mamma mi hanno sempre detto, a proposito di scarpe, di non rinnovare le scarpe nuove quando piove, perché poi non tengo più la pioggia, nel senso che poi ti bagni i piedi sempre. Quindi bisogna rinnovare le scarpe solo quando c'è il sole e il bel tempo.
0: Ok, quindi scarpe nuove, te le compri e te le metti solo quando c'è bel tempo. E questo gliel'ha detto la nonna. Un altro, la legna tagliata con la luna sbagliata marcisce. Anche lì, se tu evidentemente tagli la legna come scorta per l'inverno, nel momento in cui c'è la luna che non è quella corretta, marcisce. Ancora, non andare a dormire con i capelli bagnati, che fa un po' il paio con quello che dicevamo prima dei capelli bagnati quando esci e ti prendi i colpi d'aria. Copriti la pancia o ti viene la congestione, ma proprio delle cose, delle diciamo delle competenze che hanno solo loro, le nonne, su R101.

0: La musica di Teddy Swims, buon pomeriggio su R101, cari amici, con me Manu, la sua Mr. Know It All e i vostri racconti, le regole della nonna che vi portate dietro ancora adesso.
1: Mia nonna diceva sempre: non bere mai acqua dopo aver mangiato una banana, perché ti rimane sullo stomaco. È vero.
0: È così, l'hai testato. 331 80 90 101, i vostri racconti attraverso nota vocale.
2: Sei un fan di Niall Horan? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per i concerti del tour italiano di Niall Horan. Yeah, I want you, baby, slow, slow. Ascolta R101. Golden Ticket.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, solo con l'app Eurospin Family, prosciutto crudo 100 grammi, fresche fette, a 1,79 euro.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
2: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
10: Mm-hmm.
9: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
10: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
9: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
10: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
9: Quello è sicuramente un brutto.

0: tutto a fare.
1: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
4: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
5: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
6: E tu, Cutis, che cosa vorresti fare nella vita?
7: Essere originale, non una fotocopia.
8: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 1999, Luna Pop su R101, cari amici, con Qualcosa di Grande, con me Manu, con Fede Salvia ai contenuti del programma. Devo dire che tantissimi di voi, a proposito delle regole della nonna, quelle che poi sono state tramandate, parlano di capelli. Poi andiamo nel dettaglio: i capelli non si tagliano, i capelli non si legano, ma ce n'è uno particolarmente interessante.
1: Ciao, sono Carlotta da Monza. Mia mamma e mia nonna mi hanno sempre detto di non fare mai da mangiare quando sono di cattivo umore, perché sennò il cibo non viene buono. E un'altra cosa, di non fare mai lievitati, dolci o salati, nei giorni del mestruo, perché sennò non lievitano. E in effetti è vero.
0: Questa è proprio rappresentazione delle cose tramandate dalle nonne, no?
2: Che meraviglia. Allora, sulla prima però sono d'accordo. Il cibo ha una parte emozionale, no? È cura, io cucino per,
0: sì,
2: che sia per me stesso, perché la cura deve essere data per primo a noi, che sia per gli altri. E quindi quando tu fai le cose con amore, credo che un po' di quell'energia di piacere e di voler bene, di prendersi cura, venga trasmesso al cibo. D'altronde è chimica.
0: Sono d'accordo, proprio con, non solo con amore, ma con un umore un po' tranquillo, ecco.
2: Sì,
0: non nervoso.
2: Per amore
0: non...
2: intendo, sì, non è che
0: sereno.
2: Sbatto il pollo e poi te lo sbatto sul piatto e ti dico mangia. Ecco, nel senso, con un po' più di carinaria. Per quanto riguarda invece il ciclo mestruale, una spiegazione pseudo naturale è che durante il ciclo le donne hanno una variazione di temperatura corporea, mm-hmm. e quindi un tempo si pensava che queste variazioni potessero inficiare la delicatezza del lievito. Si è scoperto che ovviamente non è così già da un po', però sono quelle raccomandazioni che ci portiamo dietro e che forse dici: ma no, oggi ho il ciclo, è meglio che non faccia una pizza.
0: Ci pensi, ci convivi, cioè da una parte sì, la scienza se ti vuoi informare, dall'altra questa tradizione portata avanti perché fa parte della tua famiglia. Arriva Pink, queste Try, sono le 16:30, siete collegati su R101 in diretta per Cari Amici.

0: 301, ecco, guardando il video sul 67 di Sabrina Carpenter insieme a voi, pensavo, qui qualche nonna avrebbe detto a Sabrina: guarda che se non ti raccogli i capelli ti viene il mal di testa. Sabrina aveva i capelli sciolti in questo video molto bello, e parlando delle cose dette dalle nonne, tramandate nelle famiglie, c'era anche questa che io non conoscevo: raccogli i capelli che se no ti viene il mal di testa. I capelli lunghi e sciolti evidentemente stancavano la vista e facevano venire l'emicrania, e in realtà sappiamo noi donne con i capelli abbastanza lunghi da legarli che è il contrario. Quanto fa male una coda quando te la tiri su uno chignon molto tirato che poi tiri i capelli, hai male proprio alla cute. Questo è uno dei tanti. Oppure, a proposito di capelli, se tagli i capelli il primo venerdì di marzo non avrai mal di testa per tutto l'anno. Sono andata a cercare il perché. Cultura contadina, il corpo umano che veniva associato alla natura, come si potavano le piante e crescevano più forti in quel periodo, così si accorciavano i capelli e quindi c'era maggiore salute, quindi non ti veniva mal di testa. Molto bello questo raccontato da Giada da Venezia al 331 80 90 101. Dice: ciao Manu, le mie nonne dicevano, aspetta, provo a leggerlo in veneziano, scusatemi veneziani, sol de lastra e vento, no aspetta, sol de lastra e vento de fessura manda a zente in sepoltura, che significa il sole preso attraverso una finestra e gli spifferi d'aria ti fanno ammalare. Lo state raccontando perché siamo partiti da una cosa che non sapevamo: le scarpe, perché possano starti bene e perché tu le possa provare realmente con la tua forma giusta, le devi provare di pomeriggio. Così dicevano le nonne e in questo caso è stato confermato dalla scienza. Sulla radio che ti fa stare bene, R101, arrivano Julie e Bresh.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Va serenamente su R101 Giulie e Bresh. Bresh genovese, c'è un'ascoltatrice che ha appena scritto: Patri da Genova. Ciao Manu, la nonna e mia mamma non volevano che prendessi il sole nei mesi con la R perché secondo loro faceva male alla pelle. Non ho mai capito perché. Stiamo chiacchierando delle regole che sono state tramandate nelle famiglie dalle nonne per le loro ragioni. Lascia stare il discorso scientifico, poi ci si arriva. Ma intanto per loro era così.

0: al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Su R101, la radio che ti fa stare bene e che tra poco ti dà l'occasione di scegliere la canzone che ti fa stare bene. Un abbraccio da me, io sono la zia Manu, aspetto la vostra richiesta al 331 80 90 101.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero?
4: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
5: Carol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
7: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte. E gli attori non hanno bisogno di presentazioni, ma di pubblico. Perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it. Un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends, in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene. 1, 2, 3, 4!
12: Sono un autodidatta.
13: Sei fantastico.
14: Perché lo tenete, mi chiedo io?
15: Musica!
16: Per me è super sì.
17: Anche per me?
18: Per me vale.
19: Anche per me?
20: È un sì al 100%!
21: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
22: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: momento che, di cui godiamo insieme ogni ora su R101, il momento che vi vede protagonisti nella scelta di una canzone. Non lasciatevi intimorire da qualsiasi tipo di condizionamento, liberi di scegliere l'anno, il periodo, il genere musicale, l'artista e il mood della canzone. Richiedetela al 331 80 90 101.
1: Ciao amici di R101, sono Domenico.

Vi invito, in qualsiasi momento abbiate il desiderio, la voglia di condividere una canzone in particolare che avete nel cuore, che vi suscita emozioni, che avete voglia di raccontare in diretta, di farlo mandando una nota vocale al 331 80 90 101 e su R101 viviamo il momento della canzone che ti fa stare bene. Maxi Priest, Close to You. Ah, cari amici, con me Manu, a proposito di racconti, regole, tra virgolette, delle nonne tramandate nelle famiglie, ho chiesto a mia madre poco fa al telefono, perché volevo ricordarmi bene, me l'aveva raccontato questo aneddoto, quando mamma era piccola, sono quattro fratelli, loro tra fratelli e sorelle, la nonna, la mia nonna, quindi sua mamma, le diceva delle bugie bianche, perché le condizioni economiche della famiglia erano quelle di contadini con difficoltà, comunque vivevano in ristrettezze economiche, quindi nonna doveva far quadrare i conti per far mangiare tutti. Allora mia madre, che era una fissata, che posso mangiare questo insieme a questo, quest'altro insieme a quest'altro, aveva paura che le facesse tutto male, credeva a tutto quello che diceva nonna, quindi andava da nonna e diceva mamma, posso mangiare, ve lo dico proprio in calabrese, pozzo mi mangio upiru supro, no scusami, upiru supra opumu, faci mali, che significa la pera e la mela mangiate insieme fanno male, e nonna le diceva sì, fanno male, in maniera tale che potesse conservarne uno dei due e darlo dopo da mangiare e poter far quadrare i conti. E quindi mamma è cresciuta con quest'idea che molti cibi insieme facessero male, proprio perché la nonna le raccontava queste bugie bianche. Si faceva anche questo, ne stiamo parlando in diretta e lo state raccontando anche voi qui su R101.

Le voci di Emma e Fabri Fibra insieme per Antidroga, pochi secondi alle 17 su R101. A cari amici, con me Manu, tra poco le vostre storie legate alle regole, tra virgolette, che le nonne ci hanno tramandato di generazione in generazione nelle nostre famiglie. Subito arrivano le news grazie a TGcom 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Per la CIA la Russia starebbe preparando attacchi contro Italia, Francia e Spagna con droni lanciati dal Mediterraneo. Il ministro della difesa Crosetto tranquillizza: non è arrivato nessun alert né di intelligence né diplomatico né militare. La notizia era stata rivelata questa mattina dal quotidiano spagnolo El Mundo. Al via la visita di Stato del presidente cinese Xi Jinping a Washington. A partire da oggi pomeriggio i colloqui formali: commercio, intelligenza artificiale e guerra, i principali dossier. Questa sera la cena di Stato con i vertici dell'industria tecnologica statunitense, assenti però i corrispettivi cinesi. Su 42 milioni di contribuenti, quelli che versano effettivamente sono poco più di 34 milioni, a rivelarlo il report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024. Il 30% degli italiani paga quasi il 79% dell'IRPEF. A garantire il maggior gettito è il ceto medio. Multe fino a 1000 euro per chi indossa il burka a scuola, è quanto si legge in una bozza del decreto che verrà discusso oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri e che prevede anche l'introduzione di un tetto massimo di stranieri nelle classi. All'attenzione dell'esecutivo anche un decreto sulla giustizia e uno con misure urgenti per la circolazione dei veicoli diesel Euro 5. Ieri sera a Salerno una ragazza di 20 anni è stata accoltellata da uno sconosciuto alle spalle. La giovane è stata soccorsa da un passante e questo pomeriggio è stata dimessa dall'ospedale. In corso le indagini per identificare l'uomo. L'appello del presidente Mattarella dal Salone del Gusto di Torino: tutelare la biodiversità, patrimonio fondamentale per la salute umana. Non farlo può portare a distruggerci. Servono politiche che la valorizzino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

giorno da lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 si chiama Cari Amici, come avete sentito dalla sigla. Io sono Manu, c'è Fede Salvia ai contenuti e ringrazio, saluto Michi Rossetti e do il benvenuto a Dieghi Topetta in regia. Se vi siete appena collegati, siamo partiti da le scarpe è meglio provarle di pomeriggio, regola della nonna che non è solo della nonna, è stata provata scientificamente perché durante la giornata i piedi possono aumentare di volume, quindi meglio comprarle di pomeriggio. Tra poco!

0: Position The Temper Trap su R101, 6 minuti dopo le 17, la vostra Manu, Fede Salvia, ai contenuti di Cari Amici. Fede, sono arrivate altri ricordi di cosa dicevano le nonne?
1: Sì, legati molti alla cucina, quindi a cosa fare, cosa non fare in determinate situazioni o con determinate parti del corpo più o meno fredde, più o meno calde. Senti un po' qua cosa è arrivato.
2: Sono Vai. Silvia da Paullo, ciao Manu. Una delle cose che ci dicevano le nostre nonne è ad esempio che chi ha la donna che ha le mani calde fa bene la pasta fatta in casa, chi ha le mani fredde il formaggio. Era una cosa stranissima ed effettivamente le nostre nonne ci credevano.
0: Allora, era una cosa stranissima, siamo andate a indagare e abbiamo visto che la scienza lo conferma, non è sempre così rispetto alle regole delle nonne, lo conferma sul formaggio, nel senso che dice, essendo il formaggio estremamente sensibile ai cambi di temperatura, le mani calde rischiano di sciogliere i grassi del latte, alterare la consistenza, il sapore, l'odore, quindi mani fredde meglio. D'altro canto, per le mani calde c'è un discorso di amalgamazione, meglio gli ingredienti e sciogliere i residui di vari ingredienti, se c'è il burro, non solo per la pasta classica, oppure insomma i vari ingredienti della ricetta sicuramente si mescolano meglio.
1: Quindi soffiate tutti sulle mani e via d'impasto.
0: Beh, alcune cose ce le possiamo portare ai giorni nostri, altre magari un controllino, come dire, scientifico lo possiamo pure fare.
1: Sì, su qualcosa ovviamente ha una valenza effettivamente scientifica, quindi il detto viene da un qualcosa di chimico e vero e qualcosina no, ma è il bello della tradizione, no? Mischia qualcosa di vero insieme a qualcosa di tramandato, chissà più come mai.
0: D'altronde loro di anni sulle spalle ne hanno un bel po'. Su R101 arriva Angelina Mango.

Giovedì pomeriggio 24 di settembre in diretta, 17:14 minuti, con la musica di Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo. Con me Manu, tra poco un ospite al telefono, la raggiungiamo perché ci racconterà di belle ripartenze con la nuova stagione appena iniziata.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 settembre al 4 ottobre, banane certificate Rainforest a 85 centesimi al chilo.
5: La spesa intelligente.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager.
8: Quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.it.

0: Cinghio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
1: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
2: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
5: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
6: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
5: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount.
5: Giusti discount.
7: E ormai non vale più.
5: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
10: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: pomeriggio su R101 con la musica firmata Oasis, Stand By Me, con me Manu. Ve lo dicevo poco fa, parliamo di ripartenze, cari amici. Da stasera, 24 di settembre, in prima serata su Italia 1, al via la nuova stagione delle Iene, ho raggiunto al telefono Veronica Gentili. Veronica, ciao!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Emanuela, come state?
0: Benone, benone, sono
1: bene.
0: Molto felice di ritrovarti, molto curiosa perché sai che, lo sai benissimo perché sei la padrona di casa, le Iene abbracciano tutti, no? Abbracciano chi ha bisogno di inchieste, di verità, e abbracciano chi ha bisogno di curiosità e di riflessione.
1: Guarda, hai detto una cosa molto bella e molto giusta in realtà, perché uno si chiede sempre che cosa fanno le Iene. È vero, abbracciano proprio tutti, nel senso che cercano di abbracciare, per questo secondo me questa eterogeneità nei servizi, nei temi, negli inviati, cercano di abbracciare tutti. Cioè in una serata tu cerchi di prendere da quelli che sono interessati ad un macro argomento gigantesco magari di politica, a quelli che sono interessati alla storia di un singolo, a quelli che vogliono capire di più su una vicenda di cronaca, a quelli che pensano ai diritti civili e hanno le loro curiosità, c'è tutto dentro e cercano veramente a ognuno di portare quello che cercava e che magari non ha trovato in altri posti nell'informazione per come lo voleva. È esattamente la cosa che stavi raccontando ed è un po' quello che quest'anno, che insomma, cioè da mettersi le mani nei capelli, abbiamo cercato di fare un po' su tutti gli argomenti, anche venendo da un'estate calda, carica di temi, in cui un po' le Iene hanno cercato di rimanere su tutti i fronti senza trascurarne nessuno, e progressivamente adesso cercheremo di entrare un po' in tutti quanti, ecco.
0: Sì, e poi tra l'altro mi piace molto la presenza di vari comici. Quest'anno saranno diversi i comici che avrai lì in studio, vero? Che
1: sì,
0: ti danno quella nota piccantina.
1: Esatto, perché il gioco è sempre quello, no? Cercare di un po' modulare i registri, quindi ci sono delle inchieste molto con una grossa gravitas, come dire, con un grosso peso specifico, e poi ci sono inchieste invece anche più leggere, e però ci sono sempre i comici che in qualche modo creano un'atmosfera un po' irriverente, a tratti un po' giocosa, anche uno sguardo laterale sulla realtà. E quest'anno che non c'è più il mio vecchio socio Massangioni che ci mancherà molto, gli vogliamo sempre molto bene, lo aspettiamo a braccia aperte quando vorrà tornare da noi, che adesso sta facendo un po' il suo, diciamo, sta lavorando nella comicità. Ci sono quattro stand-up comedian tra veramente molto bravi, insomma, tra i più bravi in circolazione, che saranno, insomma, diciamo, io porterò i pantaloni, come si dice, su tutte le vicende, e terrò le redini, quindi insomma una conduzione molto femminile come le Iene piace fare, e loro mi daranno un po' di tormento, quindi si inseriranno, ci saranno i loro innesti, dovrò un po' tenerli a bada mentre cercheranno un po' di scompaginare tutto quanto, e sono quattro, quindi quest'anno hai voglia a menare.
0: Oh, con la bacchetta ti voglio vedere, pronta così.
1: Guarda, a fiducia, mi preparo bella corazzata, domani comincio a prepararmi tutta un'attrezzatura che durante l'anno, già da adesso mi sto preparando per stasera, e poi da domani mi compro un attrezzo al giorno.
0: Bravissima. Senti, e poi ovviamente aspettiamo i vari ospiti d'eccezione, oramai lo sappiamo, grande momento di riflessione con le star dello sport, del cinema, della TV, della musica, che ci fanno sentire un po' tutti sulla stessa barca, mi sento di dire.
1: Bravissima, perché il senso anche lì è l'ospite che ha un grande valore sicuramente di spettacolo, ma è sempre un ospite che porta un contenuto, ed è un altro di quei contenuti che mira ad abbracciare, come dicevi giustamente prima, perché ci sono monologhi che portano in qualche modo su ciascuno su una tematica individuale profonda che quella persona vivo ha vissuto e che sono tesi a condividere, cioè affinché ognuno possa ritrovarci dei pezzi di sé, dei pezzi di storia, possa riflettere su un tema che magari ha finora affrontato in maniera così abbastanza laterale, ecco, che ci possa essere questa opportunità avendo dei grandi ospiti, quindi comunque anche la curiosità di guardarli è un'altra delle grandi ricchezze che abbiamo acquisito in questi anni.
0: E allora, dato che abbiamo aperto con l'abbraccio, io ti abbraccio forte, buona stagione con le Iene, Veronica Gentili, e grazie per essere stata su R101.
1: Grazie mille, ti abbraccio anch'io, grazie per la disponibilità, e allora mandiamo un abbraccio a tutti quanti.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.
1: R101. Stanotte è per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti. Smettila, non piangere. Anche se la vita è questo.

timbro inconfondibile di Achille Lauro. Buon pomeriggio a tutti e a tutte voi su R101, cari amici, con la sua Amor, direttamente dall'ultimo album uscito l'anno scorso, si intitola Comuni Mortali, e colgo volentieri l'assist dell'album perché siamo un po' tutti comuni mortali quando parliamo delle tradizioni, delle regole che le nostre nonne hanno apportato nella nostra famiglia e sono diventate qualcosa che è diventato un nostro bagaglio, anche se magari non sono confermate dalla scienza. Sentite questo amico che non si firma, dice: io sono un fisico, quindi mastico scienza, ma i miei nonni erano soliti tenere in tasca una castagna dell'ippocassano perché dicevano prevenisse il raffreddore. L'ho sentito anch'io. Ovviamente quando si approssima l'autunno io raccolgo una castagna e la tengo in tasca, gesto tenero. Ci sta perfettamente quello di cui abbiamo parlato fino adesso in diretta su R101. Enjoy the music.

0: singolo firmato Miley, è sempre lei, Miley Cyrus, ma ha scelto solo il nome per questa canzone che si intitola Best Persuades, sulla radio che ti fa stare bene, R101.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Filley in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
0: Cari amici, cari amiche, un mega abbraccio dalla vostra zia Manu qui su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Qual è? Raccontatemelo con nota vocale al 331 80 90 101.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Ma effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6x120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
11: Repower.
12: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
13: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
14: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
16: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai? Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
18: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
19: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
20: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.

0: 10, cari amiche su R101, aspetto le vostre richieste. Un messaggio vocale a questo numero 331 80 90 101 dicendo proprio la canzone che mi fa stare bene è...
1: Ciao, sono Armando, la canzone che mi fa stare bene è Supreme di Robbie Williams.

0: L'album era del 2000, Sing When You're Winging, Supreme, Robbie Williams, canzone che ti fa stare bene su R101. A cari amici, va in onda il momento della buona fede.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: La fede ce l'abbiamo per 2 ore al giorno, di cognome fa Salvia e ha un carattere davvero malleabile. Eccoti qua, Fede.
2: Guarda, se dovessi mai fare, scusi, la mia prof di matematica, sì, di italiano, sì. Buonanotte, un CV, chiamo te.
0: Beh, brava.
2: Questa è una bella presentazione, una bio.
0: Mi piace giocare su queste cose, lo sai.
2: Certo.
0: Mi piace vedere il tuo lato spigoloso e poi invece il tuo lato molto tenero in base all'argomento. Per esempio, abbiamo parlato di regole delle nonne che ci portiamo avanti di famiglia in famiglia, saggezza popolare. Chi ci viene in aiuto per chiudere la diretta?
2: Ci viene in aiuto Benjamin Franklin.
0: Ah, lui lo conosco.
2: Brava.
0: Forse.
2: Non voglio chiederti.
0: No, brava maestra, vai.
2: La tragedia della vita è che diventiamo vecchi troppo presto e saggi troppo tardi.
0: È proprio così. Io vorrei essere saggia a 5 anni.
2: Quindi vorresti vivere come ha vissuto Benjamin Button?
0: Sì, ringiovanire piano piano e chissà cosa ne sarebbe del mondo. Non lo so, ma guarda che sto giro ti rispondo per le rime.
2: Sentiamo un po'.
0: Abbiamo un po' di saggezza popolare anche qui, senti qua.
3: L'insegnamento di mia nonna a me e alle mie cugine quando eravamo adolescenti rispetto all'affettività di coppia era: a scatola chiusa si compra solo il tonno. Riflettete. Ciao, Andrea da Verona.
2: Riflettete, gente, riflettete.
0: Che spettacolo.
2: Ha detto tutto lui, bellissimo.
0: Sì, grande nonno.

0: 101, il nostro appuntamento di Cari Amici, davvero pochi secondi e poi ci diamo l'appuntamento a domani. Somber, My Body Isn't Ready. Fede, non abbiamo fatto gli auguri.
1: Pensavo dicessi, Fede, your body is ready.
0: Is ready your body?
1: Yes.
0: Oh, bene. In forma, voglio dire, no. Nonostante la tua età. Senti, non abbiamo fatto gli auguri per il viaggio di nozze a Roma di Angelo e sua moglie, che sono americani e in questo momento ci stanno ascoltando R101 da Roma.
1: Ma è troppo tardi per fare gli auguri, sono già sposati, dovevamo pensarci prima.
0: Vabbè, ma viaggio di nozze, Roma, le meraviglie italiane. Italiane, carbonara, fettuccini Alfredo.
1: Ma speriamo di no, le fettuccine Alfredo, ci sono un sacco di cose buonissime che potete mangiare a Roma. Se poi volete mandarci qualcosa, noi siamo qua.
0: Largo Donegani 120-121 Milano, gli studi di Milano di R101.
1: Esatto.
0: Grazie davvero ragazzi, l'appuntamento è per domani, ore 16, sempre per Cari Amici, grazie a Diego Petta, arriva nei fill, grazie Fede, a domani.
1: Grazie Manu, a domani.
0: Ciao belli, ciao belle!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda l'attività del governo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola. Il provvedimento comprende tra l'altro il tetto agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka e niqab. Cambiamo argomento: bilaterale USA-Cina in occasione della visita del leader di Pechino Xi a Washington. Il presidente cinese dice a Trump: dovremmo essere partner e non rivali. Con la Cina sviluppata una grande amicizia, ha affermato il presidente americano. Dall'Italia, Roma smentisce la notizia riportata da El Mundo secondo cui 007 americani avrebbero raccolto informazioni in merito a imminenti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna. Il nostro ministro della difesa Crosetto dice è un allarme che non trova nessuna conferma. Salerno al vaglio degli investigatori, le immagini delle telecamere di sorveglianza nel centro storico della città dove ieri sera una ragazza ventenne è stata accoltellata alle spalle. La giovane ha detto di non conoscere l'uomo che l'ha aggredita. A Roma il Colosseo resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, precipitato mentre era impegnato a montare la nuova illuminazione dell'anfiteatro. Lunedì assemblea dei lavoratori del Parco del Colosseo. Lo sport si ferma ai quarti di finale, l'avventura dell'Italia di De Giorgi agli europei di pallavolo. Azzurri sconfitti dalla Finlandia per 3-2 in Nations League, vigilia di Italia-Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: R101 Traffico e Mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione Milano, coda tra bivio A1 A16 Napoli Canosa e nodo A1 Acerra Afragola per incidente. Sempre verso Milano, traffico rallentato tra bivio A1 diramazione Fiorenzuola e bivio A1 fine Complanare Piacenza per lavori. Sulla 14 in direzione Taranto invece c'è una coda tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la 13 Bologna Padova per traffico intenso. E ancora sulla 8 per chi viaggia verso Milano, code a tratti tra bivio Fiera Milano e nodo con la 4 Torino-Trieste, sempre per traffico intenso. Infine, sulla statale 45 bis Gardesana occidentale, code a causa di un autobus fermo a incrocio Riva del Garda. ANAS ricorda: guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia, viaggia in sicurezza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 4 di settembre. Buonasera a tutti voi trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: Salutiamo Diego Petta in regia.
3: Diego!
0: Giacomo Gianni in redazione.
4: Eccomi no!
0: E volevo dire che il nostro Giacomo Gianni è il primo ad averci abbondonati, in senso
2: col pantalone lungo, adesso, col felpino.
0: Pantalone corto. È stato il primo a mettere la felpa. Proprio ieri dicevamo, è arrivato l'autunno.
2: No, noi non cederemo, continueremo a stare a mezze maniche.
4: Avete cambiato in corsa i termini della competizione, perché era pantaloncino. E io sono in pantaloncino,
0: però l'ho visto entrare con la felpa.
1: Signori, io da grande appassionato di meteo ho già dato uno sguardo a lungo termine, non a medio o stretto raggio, a lungo termine. Sto caldo ce lo portiamo avanti fino a febbraio. Io ve lo dico, è un grande guaio, grandissimo guaio.
0: È vero, ma non è vero. Poi fino a febbraio
1: ci sarà una flessione, ci sarà il fresco, arriverà. Ma fino a febbraio
0: non freddo come possiamo pensare,
2: visto i costi della materia prima e l'inverno che ci attende, molto cospicuo, speriamo.
0: Dai, un saluto a tutti voi ovunque siate, magari ci ascoltate dalle vostre auto, magari da casa sul canale 67 della TV,
2: oppure dall'app di R101, dal sito r101.it.
1: A chi è bloccato in ascensore, a chi ha ingranato la prima in salita e non riesce aspetta un attimo,
0: difficile.
1: Tutti noi salutiamo tutti, programma aperto cioè veramente super open mind.
0: È cambiato. Prima dicevo esclusivo solo per alcuni, ora
1: penso che
0: a tutti.
1: Siamo pronti ad aprirci a tutti.
0: Le nostre coordinate 331 80 90 101 per le vostre segnalazioni di traffico, per scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene. La prima la scegliamo noi, The Killers su R101 Human.
1: Bene.

0: The Killers, Human, su R101. Allora, 32 gradi, 33 gradi.
1: Hai visto?
0: Però non male,
2: ragazzi.
0: No, ma mica qua,
1: ma dove?
0: No, dove? Perché vado in vacanza dopo domani.
2: Ma stavo perso di
0: stavo controllando il meteo.
2: Allora, dobbiamo ringraziare il cielo. Qui tra i 25 e i 26 gradi continua.
1: Qui si sta una crema, ragazzi.
2: Anzi, possiamo dire, non è una coda dell'estate. Questa è la temperatura perfetta.
1: Siamo lamentati per mesi. Adesso godiamoci questo refrigerio, questo venticello.
3: Partiamo dal presupposto che lamentarsi è sempre cosa buona, certo. Ed giusta. È sempre bello. Perché se poi non ti lamenti,
2: di cosa parli?
3: Che gusto c'è?
2: Ma dai,
3: a parte è proprio bello lamentarsi insieme alle altre persone, trovare la cosa in comune, certo, con cui lamentarsi.
1: C'è nulla di più fastidioso nell'intossicare un ambiente
2: è tornato
1: la roba del caldo è veramente insopportabile. Continuate a parlare del caldo, ma fa caldo.
2: Trafficanti di R101,
1: non è che diventa più fresco l'ambiente se lo continui a dire, è peggio, no?
2: È tornato il Mahatma Gandhi.
1: Ma non è Mahatma Gandhi. Ma che palle, è banale parlare del caldo che fa caldo.
3: Uno, ti calmi. Due, stai intossicando l'ambiente. Però, con queste due lamentele, vero, su chi si lamenta.
1: Ma il lamento è appunto di chi si lamenta.
0: Però è vero, l'abbiamo detto anche in una tre cose per sembrare più intelligenti di qualche tempo fa.
2: Perdonami, magari ero assente.
0: Ve lo rammento io. Che stare vicino a delle persone che si lamentano, che comunque sono negative in continuazione nell'arco della giornata, stare vicino a queste persone brucia cellule cerebrali. Cioè diventiamo più stupidi.
2: Stai dicendo che sono più stupido perché
0: Perché se stai vicino a troppe persone che si lamentano.
2: Io sono vicino a Pedro.
0: Beh, non solo per quello, però aiuta, diciamo, a bruciare
1: cellule
0: cerebrali.
1: Io sono negativo, allora, mi stai dicendo,
2: Pedro,
1: questo.
2: Però ti devi dare una calmata perché sei veramente aggressivo.
1: Sono aggressivo con chi si lamenta, certo.
2: Però, dico io,
1: bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno.
2: Il gusto e il piacere di lamentarci in compagnia.
3: Faccio un esempio, bevi il caffè.
2: Che schifo sto caffè, mamma mia. Pedro, sai cosa ti risponde? Signori, non si dice che schifo. Che schifo, com'è che hai detto l'altro giorno?
1: Mamma mia,
2: si dice della guerra?
1: Certo, cioè, con i miei figli. Che schifo si dice della guerra?
0: Giusto, vabbè,
1: del razzismo, delle cose brutte, della violenza.
2: Ma sei pesante.
1: È sgradevole il caffè, no? Che
0: è
1: schifo, scusami.
2: Posso dire che mi fa schifo il caffè?
1: No,
2: posso dire.
1: Ma c'è un vocabolario ampio, perché utilizzare delle terminologie così che inquinano il mondo?
2: Questo caffè, devo dire, ne ho bevuti di migliori.
0: Non è proprio
1: è
0: di mio gradimento.
1: Discutibile.
3: Sì, ma non è una lamentela. Senti
1: la texture com'è.
0: Ma allora,
1: commenta la texture del caffè.
0: Se volete lamentarvi di qualcosa quest'oggi, lo fate, ma con termini
1: appropriati. In un certo modo, certo. Alziamo un attimo il livello.
2: Cos'è questo traffico? Come si tutti d'accordo?
0: Tutta questa gente in giro, non lo trovo opportuno tutti insieme alla stessa ora.

0: Alfa e Gigi D'Alessio su R101 con Genova e Napoli.
1: Distanti è Genova e Napoli. Quante ore saranno?
2: 700 km, credo. Ne avevamo parlato qualche settimana
0: fa. Se non ti fermi a fare pipì, secondo me in 8 ore ce la fai.
1: Ho capito.
0: 8 e mezzo, dai.
1: Però lì la lamentela parte forte, se non mi fai fermare.
0: Beh, tu sei uno di quelli, tra l'altro, quando viaggia. Pure io sono uno di quelli, no stop.
1: Oggi stiamo lamentando in maniera educata, signori, maniera perché educata. Il nostro Pedro poi se la prende a male.
0: Le nostre lamentele, ma in maniera educata, al 331 80 90 101.
3: I trafficanti di R101.
4: Non voglio essere fritto.
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti.
4: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere.
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti:
6: le gallette, gli snackini.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti:
8: non ci pensa.
7: Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week.

0: Oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Verde. Rosa.
3: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche che domani, vero?
4: Fruttolo, scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita! Luce, gas, internet, mobile! Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita!
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre latte UHT Polenghi, un litro 60 centesimi. Da 12 pezzi in su, 59 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
15: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
14: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Pasta di Bella di semola, formati assortiti da un chilo a soli 89 centesimi. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
16: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
18: Sa, prova, ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Santana, Rob Thomas su R101 con Smooth. Carlos Santana, un paio di mesi fa ha compiuto 79 anni. Le dita ancora volano sulla chitarra, però incredibilmente.
1: Non soffre d'artrite, gli facciamo.
0: Pazzesco.
1: Gli facciamo.
0: Pazzesco.
1: Sai cosa mi hanno detto? Di evitare di schioccare le dita, perché questo può portare all'artrite. Io lo faccio spessissimo.
2: Oggi sei veramente
3: pesante, possiamo dirlo.
2: L'artrite,
3: ci stiamo avvicinando.
1: Ragazzi, ne ho appena compiuti gli anni.
3: Evidentemente è quello.
1: Si sente. Comunque, la primavera in più.
3: Sei già più verso i 50, possiamo dirlo. sei un passo dentro.
0: La regola di Pedro di oggi è: se dovete lamentarvi, fatelo
1: al
0: 331 80 90 101, però con stile e con bon ton, con educazione.
1: Educhiamo anche gli altri alla lamentela.
3: Io non sono capace.
4: La signora davanti a me alla cassa ha dimenticato di pesare le zucchine. Guarda come va piano al reparto a pesarle, poverina. Ma sì, tanto io devo andare al lavoro. Ma anche se arrivo un po' tardi, il mio capo non dice niente. Proviamoci, dai.
0: Domanda. Con stile.
2: Domanda, ma voi siete in cassa? Facciamo questa ipotesi: siete in cassa? Sì. Avete un po' di oggetti, una decina, diciamo, di elementi lì belli, pronti.
3: La mia risposta è mai.
2: Dietro di voi mai. Arriva una persona gentile, solo
3: ti metti indietro.
2: No. Il latte.
0: La risposta è no.
1: Dai, ma un minimo di indulgenza.
3: Perché? Non si può fare
0: perché
3: niente.
0: Perché quelle due volte nella vita che ero di fretto è capitato a me, ma hanno risposto no e io rispondo no.
2: Però non devi, cioè il mondo a volte magari ci tratta male. Però noi non dobbiamo riportare

0: agli altri.
1: Amico mio,
0: certo, sono tempi violenti, bisogna rispondere con garbo, con gentilezza. Bisogna fare la rivoluzione anche nel quotidiano.
2: Mamma mia, ragazzi.
0: Che moralismo.
3: Se ce lo chiede, lo facciamo passare.
2: Io chiedo di cambiare programma. Io vado con Santini e Melita.
3: A fare la polemica, anch'io vado, guarda, le lasciamo da soli.
4: Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton su R101, Can't Hold Us.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Olly con Balorda, Nostalgia su R101.
2: Olly che penso stia preparando nuova musica, perché è da un po' che diciamo non lo voglio chiamare letargo, ma è una fase sicuramente ispirazionale la sua, quella dove si va alla ricerca di nuove fonti di creatività, un po' come quella che hanno affrontato una band di amici, possiamo dire.
3: Come
2: possiamo
3: amici,
2: definire amici?
3: Beh, amici,
4: certo, ragazzi,
3: mai
4: incontrati il nostro programma quotidianamente, ci sentiamo, anzi hanno anche delle proposte.
2: Bene bene, parlavo di proprio di loro che hanno, diciamo, affrontato una fase di ispirazione, che è durata 9 anni. Stiamo parlando dell'ultimo loro album di inediti.
4: È uscito un EP prima dell'estate, però per quanto riguarda i dischi sono 9 anni che non pubblicano. Quest'anno gli U2 compiono 50 anni di carriera.
3: Wow.
4: E quindi hanno annunciato l'uscita di un nuovo disco che si chiama Carnaval Duluth.
2: Signori, io ho dato una sbirciata alla copertina. Vi ricorda qualcosa?
4: È un po' quella passeggiata dei Beatles sulle strisce pedonali.
2: Ma vagamente.
4: Però cioè... qui siamo in spiaggia. Qui siamo
2: bellissima,
4: in spiaggia.
2: Stupenda, grande citazione. Secondo me vedo l'ordine un po' diverso. Vabbè, sì. Cioè, sì, nel senso, al secondo posto c'era Ringo Starr, sì. Poi invece c'è The Edge.
3: Okay. Beh, hanno voluto mischiare un po' le carte, giustamente.
4: Il disco esce il 13 novembre e noi adesso vi facciamo un regalo. Il nuovo singolo degli U2.
2: Wow. 9 anni di silenzio. Possiamo definirli così, anche se silenzio non è stato quello degli U2, interrotto da un singolo che si chiama proprio Silenzio.
4: Silenzio, U2, nuovo singolo su R101 per voi.

0: nuovo singolo degli U2, si intitola Silenzio, qui su R101
1: e anticipa,
0: anticipa il nuovo album di Inediti che esce il 13 novembre e si chiama Carnaval de Luz,
2: in cui regna apparentemente la lingua ispanica. Carnaval de Luz, Silenzio, chissà che altre sorprese ci saranno.
3: Gianni, accolto, devo dire, alla grande dai nostri trafficanti un sacco di messaggi, contentissimi di aver riascoltato nuova musica dei U2.
1: Ottimo, molto apprezzato. Ottimo.
0: Torniamo tra pochissimo con una canzone invece che vi fa stare bene.
4: I trafficanti di R100.
5: E se non carica i video dei gattini? Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Beh, trafficanti, lo sapete qual è l'unica radio che vi fa stare bene? Beh, ve lo dico io, R101, perché ogni ora, dalla mattina alla sera, potete scegliere una canzone che vi fa stare bene. Allora, armatevi del vostro smartphone, 331 80 90 101.
5: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950€, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99€, TAN fisso 6,99€, TAG 10,42%, anticipo 4.126€, rata finale 10.499€, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin è approvato da Altro Consumo come discount salvaprezzo in Italia per la categoria prodotti più economici.
11: La spesa intelligente.
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
13: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
14: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
15: Repower. Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95€ al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
16: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990€ per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
18: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550€.
19: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby.
1: ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
20: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
22: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
23: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
24: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
23: Affrettati, l'offerta termina domani.
24: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
25: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
26: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: 9:45 minuti su R101. Come promesso, è il vostro momento di scegliere la canzone che vi fa stare bene.
1: Per la canzone che mi farebbe stare bene, visto che inizio le ultime due settimane di lavoro, poi per me sarà finalmente pensione. Mi farebbe piacere sentire la canzone Life is What You Make It dei Talk Talk. Grazie, Manu da Parma.
0: Manu, congratulazioni per questo tuo traguardo.
2: No, dico collega.
0: Perché collega?
2: No, dico,
0: ma io vado in vacanza, lei va in pensione. È una cosa molto differente.
2: Pensavo fosse...
0: mi mancano soltanto quei 30 anni a me, non ti preoccupare. Per adesso.
2: Però sai che bello quando andremo in pensione.
0: Va bene, la canzone che vi fa stare bene, appunto, al 331 80 90 101, la scegliete voi una volta ogni ora, dalla mattina alla sera. Fatevi avanti, mandate le vostre richieste.
3: E quindi per voi è il momento dei Talk Talk. Questa è Life is What You Make It.

0: Life's What You Make It, Talk Talk su R101. Era la canzone che gli fa stare
1: bene bene, amici della rock and roll. Straordinaria band che abbiamo appena ascoltato. Che gioia, dobbiamo essere onorati di averla ascoltata qui.
0: Talk Talk,
2: ma ci dica qualcosa di più sui Talk Talk, da dove vengono, che canzoni hanno fatto oltre a questa.
1: Una band straordinaria che ha scelto il suo nome quando leggendo un libro. C'era questa storia di una bambina che si addentrava nel bosco con un mantello rosso.
2: Ma è un certo rosso. Punto,
1: l'hai letto anche tu?
2: Bene. Sì, sì, è di nicchia, però l'ho letta.
3: Di nicchia.
1: E a un certo punto il personaggio, cioè il cappuccetto rosso, ha bussato alla porta e ha fatto toc toc. E dentro hanno detto: chi è? E loro erano indecisi, pensate,
2: capisco.
1: Se chiamarsi Toc Toc o chi è? Molto bene, cioè, molto bene.
3: Non lo sapevo questa storia, grazie per averci illuminati.
1: Ma sono molte le cose che non sai, passo la palla a uno molto rock and roll. Giacomo Gianni.
4: Tre cose per sembrare più intelligenti. Sono onorato dalla presenza del nostro esperto di rock and roll, che vorrei dicesse la sua su a Utrecht, che è in costruzione il più grande quartiere d'Europa vietato alle automobili.
3: Solo in bici. Beh, hanno ragione. D'altronde
1: poco rock and roll, possiamo dire.
3: Risparmiano in benzina, visto?
1: Ma le moto, le Harley Davidson,
2: pedonale.
3: Bici e pedonale, insomma.
4: Andiamo avanti con la numero 2. Chiudiamo, perché voglio dire.
3: Chiudiamo.
4: Ma il tempo.
3: È la 3?
4: La facciamo. È a gran richiesta. Cucizza. Kukisabishihi è una parola giapponese che significa letteralmente bocca che si sente sola. Descrive il desiderio di mangiare non per fame reale, ma per noia, abitudine o ricerca di comfort.
2: Cioè, quindi tutto questo concetto all'interno di una sola parola giapponese. Non abbiamo capito né la parola né la spiegazione.
1: Vabbè,
2: però fa
1: male, male.
3: La fame chimica, in sostanza.
2: Guarda. No, è la fame per noia. È diversa.
4: Chiudiamo con del country. Cosa ne pensa?
1: Prossima domanda, Gianni.
2: Ha delle intersezioni col rock and roll. Comunque, dai.
1: We love only rock and roll.
3: Only rock and roll. Vabbè.
4: 3. L'Italia è terza al mondo dopo USA e Francia per numero di account compromessi e diffusi sul dark web.
3: Ah, cioè, bene, certo. Beh, cioè,
2: cyber security
3: alla massima potenza.
1: Dark web è molto rock and roll.
3: No, che rock and roll? Illegale.
1: È legale, male, allora.
3: Certo che se le password sono 1, 2, 3, 4 e ABCDE è naturale. Vabbè,
2: ascoltiamo un po' di pop. Ripuliamo un po' le orecchie.
1: Come pop?
2: Ma ha fatto bene.
1: Rock and roll.
2: Enjoy the music.
4: E Giorgia, e non c'è niente di male.

0: pausa Magnetic su R101. Sento,
1: che?
0: Sento odore di contocircuito. Non so come mai.
2: Allora è puzza.
3: No, è una fragranza.
2: Tra poco. Non si può dire che fa schifo.
3: No, affatto.
0: Tra poco vi sfidiamo al contocircuito. Candidatevi al 331 80 90 101 se volete giocare con noi con un messaggio vocale, naturalmente. Prima però linea alla redazione di TGcom 24 per tutte le news. State qui.
4: I trafficanti di R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. C'è stato l'atteso via libera al decreto scuola da parte del Consiglio dei Ministri. Prevede multe fino a 1000 euro per il burka a scuola, tetto del 30% degli stranieri nelle classi prime. Un decreto per una scuola che integra senza rinunciare alle regole, dice Giorgia Meloni. Il decreto prevede anche una sanzione a chi ha la responsabilità genitoriale se la violazione è commessa da un minore. Quest'ultimo può essere allontanato dalla famiglia se i genitori non studiano l'italiano. Cambiamo argomento, un allarme che non trova nessuna conferma, così il ministro Crosetto, in merito a presunti attacchi di droni russi in Italia, Francia e Spagna, la notizia riportata da Il Mondo che citava 007 americani. Cambiamo argomento, in Italia 24 milioni di contribuenti che non versano un euro al fisco, secondo il report di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi riferite al 2024. Dal 47% dei contribuenti, afferma lo studio, arriva solo il 5% del totale. Stati Uniti, in occasione della visita del leader di Pechino Xi a Washington, bilaterale USA-Cina. Dovremmo essere partner e non rivali, dice Xi Jinping a Trump. Con Pechino sviluppata una grande amicizia, sostiene il presidente americano. Chiudiamo con il calcio, vigilia di Italia-Belgio, primo impegno per gli azzurri in Nations League. Mancini prova a lungo in allenamento la coppia Pio Esposito-Ken. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: R101, traffico e mobilità.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A7 in direzione Genova, traffico rallentato tra barriera di Milano e svincolo Binasco; sulla 1 verso Milano, coda tra Calenzano e Bivio A1 variante per traffico intenso; e ancora, per traffico intenso in direzione Napoli, code a tratti tra Bivio A1 diramazione Roma Sud e Valmontone. Sulla 8 in direzione Varese invece c'è una coda tra Milano Nord e Bivio con la 9 Lainate Chiasso per incidente, e sempre verso Varese code a tratti tra Lainate e Legnano per traffico intenso. Infine, sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa causa lavori a incrocio Vezzano a 15 Parma La Spezia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
9: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 19:03 minuti su R101. Di nuovo buonasera da Pedro, K e Dani, i Finlay, in diretta fino alle 20. E stiamo per giocare al conto circuito.
1: Allora Dani, visto che ormai domani è l'ultima tua puntata, poi sarai in vacanza finalmente. Facciamo,
0: sì,
1: un, applauso,
0: facciamo
1: a Dani.
0: Un applauso a Dani. Potete fare voi.
2: Stacanovista, allora, fino all'ultimo.
1: Ti volevamo dimostrare che l'altra volta era un tentativo. Ah, adesso lo spieghiamo proprio allora, che non c'è proprio. O no?
2: Boh, niente, allora, non lo so.
1: Conto circuito.
2: 12 domande.
1: Non ha bisogno di presentazione.
2: 12 domande.
1: 12 domande.
2: Le risposte sono, devono essere sempre numeriche.
1: Numeri, ma non a caso. Non numeri a caso. Perché voi, domanda dopo domanda, sommerete col risultato precedente. Quindi ci darete la somma.
2: La sommatoria, certamente. Facciamo un esempio per rendere tutto più chiaro.
1: Lo vuoi fare tu? Che
2: lo faccio io.
1: L'altra volta l'ho fatto io.
2: Lo faccio io. Allora, uno per tutti, tutti per
1: uno.
2: Quante sono, Carmine, le tartarughe ninja?
1: 5.
2: 4 più 1, 5. Quanti sono gli scudetti del Napoli?
1: 8.
2: No, 9. È 24, quindi 9. Quindi 1 9. Più 4, 5. 5 più 4, 9.
1: Per esempio, poi?
2: I colori di un semaforo.
1: No, ma eravamo a 9.
2: Eravamo a 9.
1: 11. Quindi, più 3. Bravo.
2: 11.
1: Bravo, 12. Dani. Complimenti, mi stai facendo
0: 12,
1: bene.
0: Scusa.
2: No. Sono piccanti in una maniera.
1: Signori, Dani, avete a che fare con delle persone.
0: Io bravo a spiegare, non a giocare.
1: Diverso. Candidatevi al 331 80 90 101 come solo voi sapete fare. Basta un vocale in cui ci dite: voglio giocare a conto circuito. Se poi avete anche il nome di battaglia, meglio ancora.

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno

0: Eternia, super classico su R101, e giochiamo a un super classico della nostra trasmissione ormai, che è il conto circuito.
1: Specialità ne abbiamo una sola, il conto.
2: One, two, three, four!
0: Allora, come sempre, 12 domande, si risponde sempre solo con numeri. Ogni domanda che faremo voi sommerete progressivamente i risultati.
3: Me la devo scrivere perché, come la dici tu, nessuno.
0: Te la mando su WhatsApp.
3: Grazie.
0: E poi la puoi leggere. E se si sbaglia si ricomincia da capo, quindi attenzione perché il tempo è limitato.
4: Ma quante volte posso sbagliare?
0: Tutte le volte che vuoi, però il tempo è limitato.
3: Segnati anche questa, okay. Il tempo è limitato. Cioè se sbagli ricominci a capo. Dobbiamo segnarci tutto, Pedro, perché poi Dani va via e noi non sappiamo le cose.
0: Vi chiamo dall'estero, non vi preoccupate.
3: Gioca con noi il responsabile di Bitetto. Pronto, responsabile?
5: Sì, salve, buonasera.
0: Eccoci,
5: buonasera.
0: dacci del tuo.
4: Il responsabile o l'irresponsabile?
0: Il responsabile.
4: Perché questa scelta di giocare al contocircuito è da irresponsabile. Però,
0: Caro il nostro responsabile, senti, hai già sentito altri concorrenti giocare a questo gioco in passato?
5: Sì, almeno il giovedì quando rientro vi ascolto sempre a quest'ora.
0: Era solo per sapere se sai già come funziona, anche se ho spiegato il regolamento, averlo sentito in passato è un po' più semplice per giocare. Quindi sei pronto? Dai!
3: Forza responsabile, sì. Andiamo, facciamo il tifo per te, 3, 2, 1, let's go!
4: Responsabile, uno per tutti, tutti per...
5: Uno.
4: Tra 2 e 3, quale numero identifica febbraio?
5: 3.
4: Tra 1 e 4, quale mese identifica gennaio?
5: 4.
4: 9 o 13, quale numero è divisibile per 3?
5: 13.
4: Quanti pronostici corretti ti servivano per fare 13 alla schedina?
5: 26.
4: Se due squadre pareggiano 1-1, quanti gol ha subito ciascun portiere?
5: 27.
4: Bravissimo. Se la mia torta di compleanno responsabile è divisa in 4 fette, quante torte ho preparato?
5: Non ho capito, mi scusi.
4: Se la mia torta di compleanno è divisa in 4 fette, quante torte ho preparato? Eravamo a 27.
5: 28.
4: Un trio è formato da quante persone?
5: 31.
4: Sappiamo tutti che un triangolo ha 3 angoli, ma quanti lati ha soprattutto quello isoscele?
5: 34.
4: Prima eravamo a 34, a 34, a 34, a 34. Sì. Il numero successivo, quello che viene dopo, qual è?
5: 69.
4: Quante T ci sono in contocircuito?
5: Quante?
4: Quante lettere T ci sono in contocircuito?
5: 41.
4: Eravamo a 69. Quante 71. Lettere T? 71. Quanto manca per arrivare a 101?
5: 101.
4: Bravo! Ammazza! È stato fenomenale.
0: Ammazza! Devastante. Bravo.
4: Gianni invoca il VAR per quel 41 detto così.
3: Gianni. La stiamo andando a vedere. Mi stanno comunicando la sala
0: si
3: VAR.
0: Sentiva male si sentiva male a telefono, chiaramente.
5: Bravi.
4: Anche perché eravamo una cifra superiore, ovvero 69, si poteva tornare indietro. Quindi.
0: Bravo.
3: A seguito di revisione non c'è stato alcun contatto e il contocircuito è valido.
0: Bravo, responsabile. Grazie.
3: Togliti la maschera, come ti chiami? Chi si nasconde sotto questo supereroe?
5: Sono Paolo da Polignano a Mare.
0: Paolo da Polignano a Mare. Ma si va ancora in spiaggia lì? Come si sta?
5: No, c'è vento.
0: Basta,
5: credo.
0: C'è vento.
3: Polignano a vento.
0: Polignano a vento.
3: Che c'è l'idea in generale che c'è qui a Milano, che tipo in Puglia si
0: sente
3: fino a febbraio. Avete le dita, sai, quelle con le rughette palmate.
0: Si sta bene a Milano, ma aspettavo che si stesse bene anche giù in Salento.
4: Paolo, conoscevo Bitonto, ma non Bitetto, Paolo, quindi salutiamo tutti gli amici di Bitetto. Non ci stiamo capendo, stiamo parlando uno sopra l'altro. Dici.
5: Domanda, ho vinto qualche cosa?
0: Niente. Come sempre, la gloria è eterna. Non si perde niente e non si vince niente qua.
3: E la nostra compagnia fino alle 20 insieme a noi continua ad ascoltare R101. Un buon viaggio, Paolo. Ti mandiamo un grande abbraccio.
5: Grazie mille, grazie a voi.
0: Bravissimo.
4: Ciao, Paolo. Ciao.

0: RTL 101. Golden
1: Ticket. Attenzione, attenzione adesso, perché vi portiamo a un bel concerto, amici trafficanti. Il primo di voi che manda un sms al 331 80 90 101 con scritto Niall Horan
2: si porta a casa due biglietti per il concerto di Niall Horan di mercoledì 28 ottobre Unipol Forum di Milano.
3: Quindi non perdete altro tempo, 331 80 90 101, scriveteci Niall Horan e in bocca al lupo.
0: R101 Golden Ticket.
4: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
5: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
9: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
10: È la mia ring doorcam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
9: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
10: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
9: Quello è sicuramente un brutto affare.
11: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
12: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessioni.

0: www.fileni.it.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower. Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum. Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
6: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
5: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
7: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Golden Ticket.
1: The winner is... Allora, trafficanti, vi abbiamo promesso due biglietti per andare a vedere il concerto di Niall Horan mercoledì 28 ottobre all'Unipol Forum di Milano. Il più veloce, anzi la più veloce, è stata Jasmine.
2: Ciao Jasmine!
3: Ciao!
1: Jasmine, ciao! Congratulazioni! Ciao. Ti porti a casa questi due biglietti per il concerto di Niall Horan. Sai già chi porterai con te?
3: Sì, porto mia mamma.
1: Va bene, buon divertimento e poi mandateci una recensione di come è stato il concerto. Fateci sapere.
2: Divertitevi!
3: Certo, grazie mille.
1: Ciao Jasmine!
4: Ciao, buona serata! Ciao!
3: Anche a voi, ciao!
0: R101

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: su R101, vabbè, buongiorno al Contocircuito. Abbiamo regalato i biglietti del concerto di Niall Horan.
1: Abbiamo fatto le tre cose per sempre. È stata una puntata bellissima.
2: Ma mancherebbe.
3: E ci siamo
2: qualcosa.
3: Lamentati anche con garbo, eh?
0: Sì.
3: Non dimenticate.
1: Vero, vero. Cosa manca? Un po' di. Cosa vuole Gianni?
2: Un po' di cultura. Io, no? Allora, so che Dani, tu partirai in vacanza settimana prossima. Sì. No? Noi in questi giorni abbiamo tante volte spiegato dei concetti che però noi non vengono benissimo.
3: E non attecchiscono.
2: Prima che tu vada via, ci spieghi
0: che vuoi da me?
2: Velocemente cos'è il Kintsugi?
0: Non è che lo sappia meglio di io, cioè
3: non è una disciplina poco, no, tipo è, karate, no?
0: No, cos'è il Kintsugi? È questo metodo giapponese di riparare delle cose. Aspetta. In particolar modo si fa spesso riferimento al vasellame, alla ceramica.
2: Al vasellame?
0: Sì, vasi, ceramica. Ah, quando si rompono, non è che tu prendi, proprio a livello culturale, non è che una cosa si rompe e si butta.
3: Si butta.
0: No, si può riparare e magari può avere ancora più valore.
1: Più valore.
0: Dopo che sarà rotta e riparata.
3: Ma come fa a avere
0: che
3: più valore
0: se si rompe? Delle piccole colate d'oro per ricucire i pezzi rotti.
2: Utilizzano chi?
0: I giapponesi, quando riparano il vaso, se è spezzato in tre parti, tu le rimetti insieme e ci metti la colatina d'oro che le appiccica tra loro, detto in maniera proprio volgare.
3: Ma perché hanno i soldi i giapponesi?
0: Stiamo
3: ragazzi.
0: Parlando così perché questa tecnica è diventata anche il titolo di un nuovo brano di Elisa che stiamo per ascoltare.
3: Che sta a indicare che le ferite sono preziose, no?
2: Ho capito.
0: In maniera metaforica.
3: Danno valore alla vita.
2: Finalmente tutto.
0: Elisa.

0: romantica. Elisa su R101.
1: Quindi tu mi vuoi dire che questo programma che fa acqua da tutte le parti, pieno di crepe, potrebbe addirittura sembrare più prezioso?
2: No, non sarebbe così bello.
1: No, no, è bello perché, così
2: perché è naturale.
1: Perché, proprio perché fa schifo.
2: No, no, fa schifo. Vabbè, perché è naturale, eh? Tutti
3: è fallato
2: con gli errori, con tutto quello che ne
1: beh,
2: consegue.
1: Forse è proprio quello il bello, è vero.
2: Sì. Senza minimo di preparazione.
1: Ci piace così. Ci
3: alla
1: piace
3: buona,
1: così.
3: Alla Carlona.
4: I trafficanti di R101.
5: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
1: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, sulla vostra radio preferita R101 potete scegliere la vostra musica, ovvero la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, non perdete questa occasione.
3: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga e minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
6: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
10: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
11: Verde. Rosa. Arancio.
12: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo, scegliere fa crescere.
14: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
15: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
16: Dici che lo conosco?
17: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
16: Ah, quello naturale, senza additivi.
17: Bravo.
16: DOP, solo carne italiana.
17: Esatto.
16: Il crudo.
17: E allora non lo conosci.
16: Perché non è crudo, è Parma.
18: Piacere, prosciutto di Parma.
19: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
20: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
2: Ed eccoci pronti ad accogliere le vostre richieste per la canzone che vi fa stare bene. Trafficanti, cosa volete ascoltare? Dai!
21: Sono Domingo, la canzone che mi farebbe stare bene, If You Love Somebody, Set Them Free, di Sting.

0: di Set Them Free, Sting su R101. L'avete richiesto voi, era la canzone che vi fa stare
1: bene bene, amici della rock.
0: Eccolo di nuovo,
1: bellissimo. Eh? Stink con le patate, no, buonissimo.
2: No. Ma quella, non
1: questa è Sting, rock and roll che esistano.
2: Questa è Sting. Va bene che c'è l'Octoberfest in questo periodo e lo Stink va per la maggiore. Oh. Ma questo è Sting, un artista britannico straordinario.
0: Tanto, questa canzone lei mi insegna.
1: Bene, bene.
0: Sì, però lei mi insegna che questo brano di Sting era il primo singolo.
1: Primo singolo
0: dopo che si sono sciolti
1: i ghiaccioli.
0: No, quando si sciolse la band.
2: Sì, come si chiamava la band di Sting? Vediamo se almeno su questo è preparato.
1: Vabbè, ma
2: un esperto del rock.
1: Basi. Beatles.
0: No, sente la sirena. Sente la sirena.
1: La sirena della polizia. Bastava dirlo.
0: La band.
1: Bene, bene.
2: E chi è
0: prima? Si chiamavano i
1: Polli.
0: No, i polli fritti. No, quello è lo Stinco.
1: I Polis.
0: Sting esce col primo album solista. E questo era il primo singolo. Bene, una ceppa. Vabbè, Dua Lipa.
1: No, però per lei possiamo anche chiudere un occhio.

0: su R101 a chiudere la puntata di oggi dei Trafficanti. Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia anche oggi. Appuntamento, come sempre, per domani dalle 18 alle 20.
1: Ultima puntata di Dani,
2: festeggeremo.
0: Sembra che devo andare in pensione, cioè, una settimana di ferie.
2: Concedici un po' di paura.
0: Va. Tra poco arriva Yaki in diretta. Restate sulla radio, yes, che vi fa stare bene. Grazie a Diego Petti in regia, a Giacomo Gianni in redazione. Noi siamo i Finlay e questa è R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sì del governo al decreto scuola che prevede il tetto del 30% degli stranieri nelle classi prime, multe fino a 1000 euro per il burka in classe. Secondo la Premier Meloni, provvedimento per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Decreto vergogna, lo definisce la segretaria Demslein. Prevista una sanzione a chi ha responsabilità genitoriale se la violazione è commessa da un minore. Se i genitori non studiano l'italiano, il minore può essere allontanato dalla famiglia. Cambiamo argomento, notizie che non hanno fondamento, così Antonio Tajani in merito alla presunta minaccia di droni russi contro l'Europa. Non credo che Mosca voglia attaccarci, ha detto Tajani, che ha sentito il collega Crosetto. Cronaca al vaglio degli investigatori in Campania, le immagini delle telecamere di sorveglianza a Salerno, dove ieri una ventenne è stata accoltellata. Ora ho paura di uscire di casa, ha detto la giovane al programma Dentro la Notizia. A Roma, Colosseo chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, precipitato mentre era impegnato a montare la nuova illuminazione dell'anfiteatro. Lunedì sarà disposta l'autopsia sul corpo dell'operaio 22enne. Chiudiamo con il calcio. Allenamento oggi per gli azzurri a Coverciano, prima della partenza per Roma, dove domani affronteranno il Belgio in Nations League. Probabile il debutto del centrocampista del Cagliari romano, uno dei giovani chiamati dal CT Mancini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione su strade e autostrade: 6 km di coda per un incidente sulla A4 Brescia-Padova tra il bivio per la A21 e Brescia Est in direzione Padova. Sulla A13 Bologna-Padova, code per traffico intenso tra Bologna Interporto e il bivio per la A14 Adriatica verso Bologna. Sulla A14 si viaggia in colonnati tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro verso Ancona. Lavori e code sulla 1 Firenze-Roma tra Orvieto e Attigliano verso la capitale. 2 km di coda per un incidente sulla tangenziale nord di Milano tra la barriera di Sesto San Giovanni e il bivio per la statale 36 del Lago di Como in direzione della Milano Meda. Infine sulla statale 73 bis di Bocca a Trabaria, tratto chiuso per un veicolo in fiamme a Sant'Angelo in Vado. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

minuti dopo le 20, giovedì sera 24 di settembre, amici, siete su R101, prendono il via adesso le stories con me, Yaki, ad accompagnarvi fino a mezzanotte con The Cheesiest, Davide Cisini, in regia ovviamente con voi, con i messaggi, con la voce ancora meglio, al 331 80 90 101, per condividere questa serata. Noi vi accompagniamo con la musica, le stories di questo giovedì iniziano con i Clean Bandit, Rather Be.

Dancing in the Flames è The Weeknd che apre le stories di questo giovedì sera. Sono le 20 e 10 minuti, una buona serata a tutti da Yaki e buon viaggio agli amici che sono in macchina in questo momento, sperando che il vostro livello di stress si sia alleviato un po' per l'ora, perché tanti stanno rientrando a casa dal lavoro, un po' per The Weeknd, perché The Weeknd è nel ristrettissimo novero degli artisti che sono in grado di ridurre lo stress. In questa speciale classifica lui si posiziona al 9° posto, una ricerca che hanno fatto in America, classica ricerca fatta da una di quelle università che hanno un pochino troppo tempo libero, molto bello, però sono impegnati con il titolo della ricerca, si chiama La playlist come ricetta medica, ovviamente tradotto, non l'hanno scritto in italiano, però bello, almeno nel titolo si sono impegnati, ed è proprio un'analisi delle abitudini e delle preferenze del pubblico quando si tratta appunto di scegliere la musica giusta per superare i momenti difficili. Ve l'ho detto, The Weeknd si posiziona al 9° posto. Rapido sguardo a quella che è la top 10, perché 10° posto ci sono i Tool, 9° posto appunto The Weeknd, 8° posto Bruno Mars, lui in cima anche alle classifiche per quelli che vogliono settare il romanticismo nel modo giusto, 7° posto gli Alice in Chains, 6° posto Kendrick Lamar, poi Ed Sheeran, Blink 182, podio composto al 3° posto da Taylor Swift, al 2° posto da Adele. Il 1° posto ve lo svegliamo tra poco, a noi piace tenervi un pochino sulle spine. Posso anticiparvi però che questa classifica, in generale tutte le ricerche che si fanno su quella che è la sanità mentale abbinata ai gusti musicali, vedono le band rock, metal e in particolare heavy metal come quelle più in alto, quelle in grado proprio di ristabilire un po' la chimica del nostro cervello, farci alleggerire dai problemi quotidiani, farci diminuire appunto lo stress. Lo chiediamo anche a voi al 331 80 90 101 con la voce: qual è quella band o quella canzone in particolare che ascoltate quando avete bisogno di decomprimere, quindi quando avete un livello di stress molto alto, volete un pochino rilassarvi? Condividetelo con noi, tra poco sveliamo anche quello che è il 1° posto nel caso abbiate bisogno anche di un suggerimento in tal senso. Nel frattempo, Paparazzi, il nuovo singolo di Cesare Cremonini. Come se...

Madonna su R101, 8 e 20 minuti del nostro giovedì sera di Stories. Da Yaki, una buona serata a tutti. Stiamo parlando di quelle canzoni, quelle band o artisti singoli, appunto, che riescono ad abbassare il nostro livello di stress. Poco fa abbiamo illustrato un pochino la classifica, escludendo il primo posto. Del primo posto ne parliamo tra pochissimo. 331 80 90 101 per condividere con noi quella band che vi allevia la tensione.

0: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Ma effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
14: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
15: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
16: Questa settimana da Aldi tante offerte. Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro. E avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
19: Carol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
20: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo

0: 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri. Rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
5: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
6: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
7: Essere originale, non una fotocopia.
8: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: R101 Meteo.
11: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCOM 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo in miglioramento sul medio Adriatico con piogge isolate tra Abruzzo e Molise. Al sud probabili rovesci o temporali sparsi su Campania, Lucania e Puglia, nord della Calabria e estremo ovest della Sicilia. Schiarite più o meno ampie su nord-est, centro e Sardegna. Al nord-ovest temporanea fase anche molto nuvolosa con locali piogge su Prealpi Lombarde e Piemonte. Con il passare delle ore l'instabilità si sposterà verso il sud di Lucania e Salento in Calabria e Sicilia. Massime in calo al nord, sull'Appennino e sul versante Adriatico. Venti fino a moderati da nord-nord-est sull'Adriatico e in Liguria. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
10: R101 Meteo con
9: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Per colpa di chi nelle stories di R101, 8:30, buon giovedì sera a tutti da Yaki. Stiamo parlando, grazie a una classifica, un sondaggio fatto in America, una classifica che si chiama La Playlist come ricetta medica, di quelle band in grado di alleviare lo stress. Al 331 80 90 101 state condividendo con noi le vostre. Poco fa abbiamo illustrato una breve classifica, una top 10 di quelli che appunto gli artisti che vengono fuori da questa ricerca, che sono quelli che in generale aiutano di più ad abbassare il cortisolo nel sangue. Sentiamo le vostre voci.
1: Ciao, sono Claudia da Milano.
0: Ciao Claudia.
1: Sento Vina Hero di Bonnie Tyler. Mi mette in pace col mondo.
0: Bella, che sono quelle canzoni che ti danno anche una carica. Quello lì è lo stress proprio che se ne va. Non servono a rilassarti. O meglio, sì, ti rilassano, però attraverso proprio il buttare fuori tutto.
2: Ciao Yaki.
0: Ciao.
2: Per me è Barry White la soluzione per rilassarsi. Una bella raccolta, un bel CD dei brani di Barry White. Fai pace col mondo, guarda. Ciao Anna Maria.
0: Ma ne sono certo, Anna Maria. Barry White, meraviglioso. Sei più da Let the Music Play o You're My First, My Last, My Everything?
3: Buonasera R101, buonasera a tutti, sono i Linkin Park.
0: Oh, allora io sono molto contento del nostro amico, perché poco fa leggendo la classifica abbiamo lasciato il primo posto escluso, dicendo che l'avremmo detto fra poco. Ce l'ha detto il nostro amico, perché al primo posto la band che più di tutte aiuta a ridurre lo stress sono i Linkin Park. Linkin Park meravigliosi, una band che ha accompagnato ben più di una generazione e continua a farlo con la nuova cantante Emily Armstrong, che io personalmente amo profondamente, anche in sottofondo meraviglioso Cisini prontissimo con le sue basi. Tra l'altro Linkin Park che sono stati protagonisti ieri sera in un talent show americano, si chiama America's Got Talent, ce l'abbiamo qua in Italia anche la versione italiana. Loro hanno duettato con la vincitrice appunto del talent show sulle note di The Emptiness Machine, una performance meravigliosa che vi invito appunto a recuperare, perché è qualcosa di fantastico. Io sono stato a 5 concerti dei Linkin Park, l'ultimo dei quali quest'estate a Firenze, sono sempre un'esperienza meravigliosa. 331 80 90 101 il nostro numero per condividere le vostre stories nel nostro giovedì sera. Noi vi accompagniamo con la musica Story of My Life, One Direction.

Elodie 2 su R101 alle 20:39 minuti di questo giovedì sera insieme, giovedì di Stories con me, Yaki, ad accompagnarvi. Poco fa parlavamo di quelle band, di quegli artisti in grado di farci scendere lo stress, abbassare la pressione sanguigna. In questo caso una ricerca ci dice che l'heavy metal si conferma come il genere musicale che riesce meglio a far scendere la pressione sanguigna e quindi la tensione, ed è utilizzato anche da tanti specialisti proprio per come trattamento psicologico. Radiohead, Deftones, Alice in Chains, Slipknot sono appunto fra le band che assolvono in modo migliore questo compito. Questi tutti consigli per l'uso per tutti gli amici e le amiche stressate in questo giovedì sera. C'è la Langley invece su R101.

singolo di Ella Langley, che questa settimana ufficialmente ha rotto il record di permanenza alla prima posizione dei singoli nella classifica Billboard Hot 100 in America, 23 settimane, quindi è diventato il singolo nella storia, quello che è rimasto per più settimane al primo posto. Qui nelle stories di R101, tra poco invece arriva la canzone che ti fa stare bene.

0: notai, designer e artigiani.
1: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
0: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
2: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
2: Ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
3: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio Este, 19 luglio Roma, 20 luglio Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
8: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Repower.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Verde, rosa, arancio.
13: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
12: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
14: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
12: Scegliamo anche domani, vero?
14: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
15: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
16: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
17: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
18: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
19: 1, 2, 3, 4.
8: Sono un autodidatta.
4: Sei fantastico.
10: Perché lo tenete, mi chiedo io?
1: Musica!
18: Per me è super sì.
20: Anche per me?
21: Per me vale.
22: Anche per me?
23: È un sì al 100%!
24: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
25: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella.
26: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: 49 su R101, la canzone che ti fa stare bene, brani scelti da voi che servono anche a riportarci un po' indietro nel tempo e farci cantare. Sentiamo.
1: Ciao, sono Andrea da Piadena. La canzone Ciao. Che mi fa stare bene oggi è Con un Deca degli 883.
2: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica questa città.

Con un Deca, con gli 883 direttamente da Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, la canzone che ci fa stare bene alle 20.53 del nostro giovedì sera di Stories. Il prossimo appuntamento tra meno di un'ora, già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi la canzone che ci farà stare bene, che servirà a migliorare questa serata, ricordando però che il prossimo appuntamento è quello con l'R&B e con l'hip hop, quindi anni 90-2000, scegliete la vostra canzone proveniente da quello spaccato di vita. Nel frattempo la musica non si ferma, su R101 Lady Gaga, The Dead Dance. Like

Kira Burna Boy su R101 alle 21 in punto del nostro giovedì di Stories da Yaki. Una buona serata a tutti, tra pochissimo ancora insieme. Ci sarà spazio per giocare, ma come al solito non diamo troppe anticipazioni in quella che è la preview del gioco, perché adesso ci sono le news. State con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda l'Assemblea delle Nazioni Unite. Decine le delegazioni che hanno lasciato l'aula mentre il premier israeliano Netanyahu pronunciava il suo discorso. Se ci sono altri codardi morali che non hanno ancora lasciato l'aula, per favore lo facciano ora, ha detto il capo del governo israeliano. Alla Casa Bianca, incontro fra Trump e Xi, il secondo del 2026. Cina e Stati Uniti devono coesistere pacificamente, ha detto Xi. Il presidente cinese dice a Trump sull'Iran: si ritorni al memorandum di giugno. Dall'Italia, in un decreto del Consiglio dei Ministri, le regole per l'integrazione in classe volute dal governo. Si stabilisce il tetto al 30% per la presenza di stranieri che non parlano italiano nelle classi prime, circa 34.000, norma che scatterà dal prossimo anno scolastico. Cronaca: emerge un terzo indagato nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Gabriella Boggiani, nota agli inquirenti per una sua telefonata effettuata insieme a Marco Fassoni Accetti nel 1983. In Sicilia ritorna a 10 arrivi all'ora l'operatività dell'aeroporto di Catania, ridotta per le emissioni di cenere in corso dall'Etna, a darne notizia la SAC, società che gestisce lo scalo. Chiudiamo con il calcio: il centrocampista del Cagliari romano verso l'esordio in nazionale contro il Belgio domani in Nations League. Il CT Mancini sul giocatore ha detto: ha dato una buona impressione e volevamo vederlo. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Le 21:03 minuti, buon giovedì sera a tutti da Yaki. Siete su R101, queste sono le stories. Con me fino a mezzanotte, tra pochissimo giocheremo, perché The Cheesiest, Davide Cisini, ha selezionato con cura le canzoni che ci accompagneranno nel sottosopra di questa sera. A breve ripassiamo insieme come funziona. 331 80 90 101, il nostro numero da avere sempre con sé. Nel frattempo, su R101, Roar, Katy Perry.

0: Jason Derulo, Savage Love nelle stories di R101, le 21.10, buona serata a tutti i ragliachi. Ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Sottosopra.
1: Tutto quanto è sottosopra!
0: Abbiamo troppi giochi comunque nelle stories, poi mi dimentico i titoli. Come si gioca a Sottosopra? È molto semplice, tra pochissimo vi faremo sentire il pezzettino di una canzone che abbiamo messo al contrario. Il vostro compito è quello di dirci al 331 80 90 101 il titolo del brano e chi lo canta. Il notaio è arrivato giusto per giocare con noi, è lì da parte nello studio, lo dico sempre perché abbiamo un notaio molto severo e pignolo che vuole che sia titolo, che autore, che chi la canta siano corretti al 100%, parola per parola. Prima manche italiana, sentiamo il pezzettino. Perugia. Allora, voce riconoscibilissima. Io come sempre due specifiche. La prima è che anch'io sono all'oscuro del brano. La seconda è che sono molto scarso. Però la voce riconoscibilissima. Adesso bisogna lavorare sulla canzone in particolare. La risentiamo. San. Che canzone è, amici? Provateci al 331 80 90 101 con la voce. Tra poco vi ascoltiamo. Nel frattempo, su R101, singolo nuovo di Annalisa e Madame, si chiama Amica. Alzate il volume.

0: Enjoy the music.
1: R.

col Bruno Mars nelle stories di R101 mentre stiamo giocando a Sottosopra. Sentiamo il pezzettino della canzone al contrario. Che canzone sarà mai? Provateci. 331 80 90 101 con la vostra voce. Tra pochissimo vi ascoltiamo. State con noi.

0: E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce e una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il gatto con gli stivali, l'ultimo

0: 4 settembre al 4 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva, La Badia, a 4,29€.
1: La spesa intelligente!
2: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
9: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario e promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
12: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
13: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
14: Essere originale, non una fotocopia.
15: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
16: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
17: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
18: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
19: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
20: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
21: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
20: Iper la grande I dal 21 al 30 settembre schiera l'operazione imbattibili, una selezione di prodotti convenienti. Detersivo Dixan in polvere per lavatrice da 112 lavaggi a 13,99 €. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
22: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
23: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal

0: 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Timbaland, One Republic, Apologize nelle stories di R101. Mentre stiamo giocando a Sottosopra, un gioco in cui noi vi facciamo sentire il pezzettino di un brano al contrario, voi dovete dirci il titolo della canzone e chi la canta al 331 80 90 101. Prima manche italiana, sentiamo il pezzettino. Allora, chi la canta? Riconoscibilissimo, infatti l'avete azzeccato praticamente tutti. Andiamo a scoprire il titolo, però.
1: Piazza Grande, Lucio Dalla, Carlo da Perugia.
0: Carlo da Perugia è ovviamente maestro Lucio Dalla, ma non è Piazza Grande.
2: È Lucio Dalla, 4 marzo 43, Sabrina da Padova.
0: Io voglio capire perché. Allora, Sabrina, per me tu sei la vincitrice, ma perché il notaio mi fa no con la testa? Cosa c'era che non andava? Qual è il titolo esatto?
3: Buonasera, R101, Alessandro. Da Alessandro. Poggia. Dovrebbe essere Lucio Dalla, 4 marzo 1943.
2: La canzone è 4 marzo 1943 di Lucio Dalla. Ciao a tutti da Romina.
4: Per la canzone al contrario, Lucio Dalla, 4 marzo 1943.
0: La sentiamo.

1971, presentata per la prima volta di Lucio Dalla al Festival di Sanremo, si classificò terza. 4 marzo 1943, ho capito perché il notaio mi faceva no su 4 marzo 43, perché non è 43, è 1943. Sabrina, perdonalo per favore, sei una vincitrice morale, quantomeno sicuramente per me. Grazie a tutti per aver partecipato, bravi a coloro che hanno trovato sia chi la canta che il titolo. Chi invece non ce l'ha fatta, tra pochissimo potrà rifarsi con la seconda manche. Si gioca come nella prima, la differenza è che la seconda manche è internazionale. Nel frattempo, su R101 io ti aspetto.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things, nelle stories di R101. Buon giovedì sera a tutti da Yaki, al via adesso la seconda manche di Sottosopra. Si gioca come nella prima, ovvero noi vi facciamo sentire il pezzettino di un brano al contrario. Voi dovete dirci titolo del brano e chi lo canta al 331 80 90 101 con la voce. Seconda manche internazionale, la prima manche era italiana. Per chi si fosse perso, la soluzione era 4 marzo 1943 di Lucio Dalla. Adesso sentiamo invece quella straniera. Allora, posso dire che questa canzone è meravigliosa, al contrario in particolare, perché il ritmo è esattamente lo stesso, cioè nel senso il modo che ha di cantare, di rappare, in realtà l'artista è esattamente lo stesso sia in un verso che nell'altro. Ma la cosa bella è che secondo me per qualcuno questa non è neanche al contrario, perché tanto nessuno sa cosa dice in inglese nella parte, nel verso giusto. Al contrario, mantiene lo stesso ritmo, sembrano comunque parole inventate. Quindi risentiamo. È uguale, è meravigliosa. Che canzone è, amici? Provateci, 331 80 90 101 con la voce. Nel frattempo su R101 c'è Sienna Spyro, Great Expectation. Alzate il volume.

0: sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
5: Su R101 c'è uno spazio tutto vostro, amici. Si chiama La canzone che ti fa stare bene. Siete voi a scegliere, infatti, il brano che va in onda. Arriva verso il 45esimo minuto di ogni ora. Il numero da avere salvato, penso lo sappiate. 331 80 90 101.
6: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
7: Mm-hmm.
6: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
7: È la mia ringing doorcam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
6: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
7: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
6: Quello è sicuramente un brutto affare.
8: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
9: Verde. Rosa. Arancio.
1: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
1: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
1: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
11: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, mele golden a 89 centesimi al chilo. Da 3 kg in su, 79 centesimi al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
14: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
15: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: Due verticale, trekking sull'Etna.
18: Escursione.
17: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
18: Aperitivo.
17: E un inverno imperdibile?
18: Vacanza con Costa.
17: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
20: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
0: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
21: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
22: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
23: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
24: Dici che lo conosco?
25: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
24: Ah, quello naturale, senza additivi.
25: Bravo.
24: DOP, solo carne italiana.
25: Esatto.
24: Il crudo.
25: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
26: Piacere, prosciutto di Parma.
27: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
28: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.

9.48 arriva la canzone che ti fa stare bene a tema R&B pop qui su R101, un appuntamento che ritroviamo verso le 21.45 ogni sera di Stories. Come sempre siete voi ad aver scelto il brano che stiamo per ascoltare, è stata in questo caso la nostra Arianna. Ciao Yaki, la canzone che mi farebbe stare davvero bene è I Wish di Skillow.

0: per l'appuntamento hip hop con la canzone che ti fa stare bene su R101, I Wish Skillo, brano tratto dal omonimo album d'esordio 1995. Dall'alto del suo 1,73 m Skillo decide di aprire questa sua canzone dicendo: vorrei essere un pochino più alto così da poter giocare in NBA. Sogno di ogni persona più bassa di 2,5 m, che è più o meno l'altezza media che c'è in NBA. Comunque, la canzone che ti fa stare bene ritorna tra meno di un'ora, 331 80 90 101, per scegliere la vostra. A domani sera alle 21:45 invece l'appuntamento con l'R&B e con l'hip hop. Anche qui, già da adesso potete scegliere il brano che ascolteremo alle 21:45 venerdì 25 di settembre. Ma noi stiamo giocando a Sottosopra, un gioco in cui vi facciamo sentire il pezzettino di un brano al contrario, voi dovete dirci chi canta la canzone e ovviamente il suo titolo. Seconda manche internazionale, sentiamo il pezzettino. Direi che l'abbiamo riconosciuta un po' tutti. Sentiamo le vostre voci però.
1: Ciao Yaki.
0: Ciao.
1: Sono Jay-Z e Alicia Keys.
0: Tu sei Jay-Z. Oh.
1: Con New York.
0: Io lo sapevo che qualcuno avrebbe detto New York. Sono Jay-Z e Alicia Keys, ma il titolo non è New York.
2: Empire State of Mind di Jay-Z.
0: E qua il notaio mi fa no, perché manca l'altra.
3: Ciao Radio 101, sono Michelle da Torino.
0: Sì?
3: E quella canzone era Empire State of Mind di Alicia Keys.
0: E qua manca l'altro invece. Qualcuno che mi dice tutto al 100%?
4: Empire State of Mind di Alicia Keys e Jay-Z.
0: Oh.
4: Alessia da Bergamo.
5: Federico da Faenza, la canzone è Empire State of Mind di Jay-Z e Alicia Keys.
6: Buonasera a tutti, sono Matteo da Napoli.
0: Buonasera.
6: E la canzone è palesemente
0: Vai.
6: Empire State of Mind di Jay-Z e Alicia Keys.

Mind, Jay-Z, Alicia Keys, la soluzione della nostra seconda manche di Sottosopra. Grazie a tutti per aver partecipato, bravi invece a chi ha detto titolo completo, autori al 100%. Continua la musica qui su R101, passiamo da due brani R&B pop a Olivia Dean, ci rilassiamo, So Easy.

Antidroga, sono Emma e Fabri Fibra su R101, un minuto dopo le 10 nel nostro giovedì sera di Stories. Tra pochissimo ancora insieme con me e con Yaki per trascorrere insieme la serata. State con noi con tutta la musica di R101 a farci da colonna sonora. Adesso ci sono le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di cronaca: 7 indagati a Roma per la morte dell'operaio Andrea Moretti al Colosseo. Si ipotizza l'omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico, il cui incarico sarà affidato lunedì. Cambiamo argomento: il governo ha dato disco verde al decreto scuola, previste sanzioni fino a 1000 euro per i genitori che non conoscono la nostra lingua e non frequenteranno i corsi di potenziamento. Stessa sanzione anche per chi indossa burka e niqab, il decreto prevede il divieto di portarli in aula. Opposizione all'attacco, decreto vergogna, dice la segretaria Dem Schlein, strumenti di buonsenso che evitano classi ghetto, li definisce invece Giorgia Meloni. Ora il fisco: in Italia quasi la metà dei contribuenti paga appena il 5% dell'IRPEF. Lo squilibrio fiscale evidenziato nel rapporto di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi nel 2024. Chiudiamo con la nazionale, la conferenza stampa di Roberto Mancini prima di Italia-Belgio di Nations League. Il CT, nonostante il poco tempo disponibile, ha parlato dell'equilibrio tra gli elementi più esperti e i giovani della nazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.

22 e 4 minuti, buon giovedì sera a tutti i Raiaki. Nelle stories di R101, come vuole la consuetudine, dal lunedì al giovedì ci sono io ad accompagnarvi, The Cheesiest, Davide Cisini, in regia. Voi al 331 80 90 101 per condividere la serata, per raccontarci come state trascorrendo il vostro giovedì, se siete in macchina, dove siete diretti. 331 80 90 101, noi vi accompagniamo con la musica, Ed Sheeran e Justin Bieber.

Bianca Noemi su R101. Buon giovedì sera a tutti da Yaki. Giovedì 24 di settembre. Perché metto così tanta enfasi adesso nel giorno esatto in cui siamo? Perché chi è un abitué delle stories lo sa, ogni tanto ci piace andare in giro per il mondo a sbirciare quelle che sono le festività che si celebrano. Lo vediamo ogni tanto, sono tantissime, molto molto specifiche, partendo stasera da cose un pochino più serie. Oggi è la giornata sulla consapevolezza dei bambini in macchina, quindi mi raccomando, sempre un occhio di riguardo, sistemi di ritenute agli amici e le amiche che sono in macchina in questo momento, cose sempre da ricordare, molto importanti. In Colombia si festeggia la Fiesta de San Pacho. San Pacho, Pacho è il nome che affettuosamente, il nomignolo per dire Francesco, tra l'altro è una giornata che è diventata patrimonio dell'UNESCO, quindi anche qua siamo in festività pittoresche e molto importanti. E poi c'è una giornata a cui io tengo particolarmente, ho scoperto adesso, oggi è la giornata in cui si celebra la grammatica e la punteggiatura. La punteggiatura è quel qualcosa di fondamentale nella nostra società, è quel qualcosa che può trasformare un gentile invito a tavola, mangiamo nonna, in mangiamo nonna, invece, un atto vero e proprio di cannibalismo. La punteggiatura è qualcosa che va assolutamente, di cui bisogna assolutamente prendersi cura. Io da qua vorrei partire, vorrei parlare di orrori grammaticali, quel qualcosa che a voi manda fuori di testa, che quando sentite, anzi quando leggete magari messaggiando, non dico le email perché le email di solito sono fatte diciamo a regola d'arte, ci si mette anche impegno, nei messaggi magari su WhatsApp invece quell'impegno viene un po' meno, quel qualcosa che non riuscite proprio a leggere, nel mio caso è purtroppo. Chi dice purtroppo, cioè io non ce la faccio, ti devo far notare che non c'è una L lì, ma una R. E voi, 331-80-90-101, amici, messaggi e voci per condividere le vostre stories. Noi ci mettiamo la musica, Peggy Gou e Ira Star su R101 Woman.

su R101 alle 22:20 del nostro giovedì sera insieme. Mentre stiamo parlando di orrori grammaticali, io saluto Fabio che dice: sto da 2 anni con la mia fidanzata, non sono ancora riuscito a farle capire che si scrive liquirizia e non

0: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
7: Dettagli negozio tra le tag 0% 10 mesi. Messaggio pubblicitario se cine negozi un euro. Intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos. 1, 2, 3, 4.
8: Sono un autodidatta.
9: Sei fantastico.
10: Perché lo tenete, mi chiedo io?
11: Musica!
12: Per me è super sì.
13: Anche per me?
14: Per me vale.
15: Anche per me?
16: È un sì al 100%!
17: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre sul canale 5.
18: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
19: E da oggi anche il mobile.
18: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: sempre splendida. Giorgia di Sole d'Azzurro nelle stories di R101, 28 minuti dopo le 10 da Yaki. Buona serata e buon viaggio a tutti gli amici che sono in macchina. Al 331 80 90 101, dato che oggi è la giornata in cui nel mondo si festeggia la grammatica e la punteggiatura, ci state raccontando quelli che sono gli orrori grammaticali che voi proprio non sopportate, che anche leggerli in un testo vi manda fuori de cabeça. Sentiamo.
1: Ragazzi, io scrivo abitualmente così per passione su un sito online e quindi la punteggiatura è oltre che un dovere è anche un'ossessione. Io non sopporto nei messaggi quando scrivono ok, tutto a posto, a posto, tutto attaccato. Non ce la faccio, glielo devo dire.
0: Io ho risolto il problema alla base, perché dico tappo, scritto T apostrofo a poco, l'accento sulla O. Non so questo quanto ti potrebbe fare imbestialire se dovessi ricevere un messaggio da me, però tappo.
2: Ciao Paolo da Alba, io sono sempre a correggere mia moglie che dice bene o male e non riesce a mettersi in testa che si scrive meno male.
0: Ma magari tua moglie ha raffreddore da un sacco di anni e quindi lì è bene o male, che almeno, non lo so, stavo cercando, bene o male è impegnativo, un pochino come il nostro amico Fabio di poco fa che diceva la sua fidanzata dice riquilizia al posto di liquirizia, anche lì difficile, ma secondo me sono quelle cose che poi sono le più difficili da cambiare, perché tu sai nella tua testa, secondo me, che è sbagliato, però non è tipo un errore grammaticale, è proprio un errore a livello cognitivo. Adesso non vorrei esagerare, però.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Nice to meet you su R101. Mentre stiamo parlando di orrori grammaticali, io, amici miei, ho forse trovato la mia anima gemella, perché all'inizio dell'ora ho detto un errore grammaticale che proprio io non sopporto. Ho trovato qualcuno che ha la mia stessa fobia di quella parola.
1: Ciao Yaki, Sonia da Varese.
0: Ciao.
1: Andiamo
0: Sonia,
1: andiamo a parlare di quelli che dicono bull troppo.
0: Ma vogliamo?
1: Brr, mi vengono i brividi.
0: Brava, parliamo io e te, messaggiamoci, scriviamoci solamente purtroppo per giorni e giorni interi, però purtroppo appunto scritto bene. Tornando a noi, che forse è meglio, la musica su R101, l'ultimo singolo di Ernia, si chiama Dedica. Enjoy the music.

0: Sicilia,
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Enjoy the music.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica Ernia canzone che racconta un po' la città di Milano alle 22.41 nelle stories di R101. Tra pochissimo invece arriva la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora un brano scelto da voi.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte e gli attori non hanno bisogno di presentazioni ma di pubblico, perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it, un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
5: Affrettati, l'offerta termina domani.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
7: Apri R101.
3: R101.
8: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
9: La canzone che ti fa stare bene. 22.45 su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora siete voi a scegliere il brano che serve a migliorarci la serata e magari anche a tornare un po' indietro nel tempo. Sentiamo.
10: La canzone che mi farebbe stare bene è Hot Star di Donna Summer. E me la ricordo quando andavo a ballare in discoteca pomeriggio. Che bello.

Donna Summer su R101 per la nostra amica e per tutti coloro che avevano voglia di ballare e scatenarsi nel nostro giovedì sera di Stories qui su R101. I ricordi di cui ci parlate spesso, appunto, nelle scelte della canzone che ti fa stare bene, in questo caso le discoteche, in particolare le discoteche di pomeriggio. Belle le discoteche di pomeriggio. Adesso non so se, no, immagino ci siano ancora, magari per i ragazzi anche. Io e i miei amici ci andavamo da minorenni nelle discoteche di pomeriggio. Oggi guardo con un po' di nostalgia e ribrezzo a quel tempo, però va bene, sono io. 331 80 90 101 è il nostro numero. Tra meno di un'ora ci sarà un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Già da adesso potete sceglierla voi. Nel frattempo questa l'abbiamo scelta noi di R101 per voi, amici. Eros Ramazzotti, Un angelo disteso al sole. Non chiedi

Manu ciao, viajando por el mundo su R101. Allora buon viaggio a tutti gli amici che sono in macchina, siete nelle stories, tra pochissimo ancora insieme e ci sarà spazio per giocare, ma non diamo ancora troppe anticipazioni, perché adesso manca meno di un minuto alle 11, ci sono le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Sono 7 le persone indagate a Roma per la morte dell'operaio Andrea Moretti al Colosseo. Si ipotizza l'omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico sarà affidato lunedì. Sempre a Roma, nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, c'è una terza persona indagata. Si tratta di Gabriella Boggiani, nota agli inquirenti per la telefonata effettuata con Marco Fassoni Accetti nel 1983. In Sicilia ritorna a 10 arrivi all'ora l'operatività dell'aeroporto di Catania, ridotta oggi a causa delle emissioni di cenere in corso dall'Etna, a darne notizia alla Sachs, società che gestisce lo scalo. New York, decine di delegazioni hanno lasciato in serata la sala dell'Assemblea dell'ONU in concomitanza con il discorso del premier israeliano Netanyahu, manifestazioni con arresti anche fuori dal Palazzo di Vetro, tra i fermati anche l'attrice Susan Sarandon. Chiusura debole oggi a Wall Street a termine di una seduta altalenante. Il Dow Jones ha ceduto lo 0,32%, poche mossi Standard & Poor's 500 meno 0,04% e il Nasdaq con più 0,01%. Il calcio, ora domani Italia-Belgio di Nations League. Dobbiamo far rinnamorare i tifosi della maglia azzurra, ha detto oggi Gigio Donnarumma in conferenza stampa con il CT Mancini. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Due minuti, giovedì 24 settembre, siete su R101, amici, prende il via adesso l'ultima ora di questa serata. Ovviamente la passeremo insieme fino a mezzanotte con me, Yaki, ad accompagnarvi con Davide Cisini, detto The Cheesiest, in regia. Tra pochissimo si gioca con parole tue, gioco molto semplice, a breve ripassiamo anche come funziona. 331 80 90 101 il numero da avere sempre a portata di mano. Nel frattempo la musica, I Follow Rivers.

0: Nanai, bella Madonnina nelle stories di R101, le 23:08 minuti da Yaki. Una buona serata a tutti. Come vi ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Con parole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca a Con parole tue? È molto semplice. Tra pochissimo vi leggerò una definizione, come ogni definizione a essa sarà associato un oggetto. Il vostro compito è quello di dirci qual è l'oggetto che stiamo cercando al 331 80 90 101 con la vostra voce. Dove sta la difficoltà? Nel fatto che abbiamo reso la definizione leggermente complicata, ed è la seguente: un sistema a dinamica periodica nel quale un riferimento oscillatorio viene trasformato mediante una catena di conversione cinetica in una variazione configurazionale osservabile. La successione degli stati, vincolata da un'unità di periodicità convenzionale, consente una rappresentazione indiretta di una grandezza non direttamente materializzabile. La stabilità del riferimento determina la coerenza dell'intero apparato. Questa la definizione di questa sera, mi sembra estremamente chiaro. No, dalla regia mi fanno gesti per mimare l'oggetto che stiamo cercando, ma non è assolutamente quello, non è mai quello. 331 80 90 101 è il nostro numero, amici. Provateci con la voce, buttatevi, che quello è l'importante nella vita. Poi che si sbagli o che si abbia ragione lo scopriremo solamente vivendo, lo scopriremo nei prossimi minuti. La definizione, quando la leggo, poi mi rende estremamente filosofico, perché non capisco niente di quello che leggo, quindi continuo a parlare in modo furbito, o meglio ci provo. C'è la musica su R101, Tame Impala e Jenny, Dracula.

0: Fa Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, mentre stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro una definizione un pochino complicata, sentiamo un tentativo.
1: Ciao, l'oggetto misterioso sono le forbici.
0: Non sono le forbici l'oggetto che stiamo cercando, ma ogni sera qualcuno, un giorno vi prometto che saranno le forbici, perché ci provate sempre. Tra pochissimo le vostre voci, altri tentativi e rileggiamo ovviamente la definizione di questa sera. State con noi.

0: Volkswagen.it.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre ace lavatrice, confezione da 3 flaconi a 7,99€. Da 2 pezzi in su 6,99€ al pezzo. Più prendi meno spendi negli ipermarket aderenti.
4: Solo da 1€ con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1€.
5: Dettagli in negozio, tra l'età e 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1€, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Come mette allegria Jovanotti, pochi al mondo, l'ombelico del mondo, su R101 nelle stories, 23 e 22 minuti, buona serata da Yaki, mentre stiamo giocando a Con Parole Tue, stiamo cercando un oggetto di uso comune celato dietro una definizione che abbiamo reso un pochino complicata, rileggiamo la definizione. Un sistema a dinamica periodica nel quale un riferimento oscillatorio viene trasformato mediante una catena di conversione cinetica in una variazione configurazionale osservabile. La successione degli stati, vincolata da un'unità di periodicità convenzionale, consente una rappresentazione indiretta di una grandezza non direttamente materializzabile. La stabilità del riferimento determina la coerenza dell'intero apparato. Tutto questo per dire cosa, amici? Sentiamo.
1: Ciao R101, ciao. Io sono Paolo.
0: Ciao Paolo.
2: Io sono Michelle.
0: Ciao Michelle.
1: Per noi è la bicicletta.
0: Non è la bicicletta, ma sentivo che sarebbe arrivato come tentativo, secondo me, per la parte della catena di conversione cinetica.
3: Secondo me è una molla. Sara da Parma.
0: Sara non è la molla.
4: Ciao a tutti. Secondo me l'oggetto misterioso è un condensatore. Vincenzo da Canicattì.
0: Bello, compensatore, sai che non so esattamente, condensatore, ok, non è un condensatore.
2: Ciao R101, siamo Linda e Andrea da Campi, provincia di Piacenza, e per noi è una pentola,
0: non...
2: ciao!
0: Ciao, scusate, non volevo interrompere, non è la pentola.
5: Ciao ragazzi, l'oggetto misterioso è la stampante 3D, Franco da Nuoro.
0: Franco, non è la stampante 3D.
6: Ciao Yaki, ho la soluzione,
0: vai.
6: Sarebbe un cambio a 15 rapporti, però sì, con un coassiale di molto inferiore alla normalità assoluta. Ok, quindi questa è la risposta esatta e non penso ce ne siano altre di questo tipo. Un saluto da Roberta.
2: E basta.
0: Ma come? E basta? Cioè, non penso. E basta è perché non voleva. Va bene, ci sono rimasto male. Mi era piaciuto molto però lo spiegone del cambio a 15 rapporti. Purtroppo non è il cambio a 15 rapporti. Ti voglio anticipare, amico mio. Non è neanche quello a 14. Tentativi 331-8090-101. Tra poco continuiamo ad ascoltarvi. Nel frattempo su R101 Beautiful Monsters Neo. Oh my.

0: Anxiety Doci nelle stories di R101. Stiamo giocando con parole tue. Abbiamo letto più e più volte una definizione resa da noi un pochino complicata. Al 331 80 90 101 ci sono le vostre voci per cercare di capire, di indovinare quello che è l'oggetto di questa sera. Direi che la definizione è stata metabolizzata. Passiamo direttamente ai tentativi.
1: Ciao Iachi, buona serata a tutti dal panificio Rezzi. Quando non è la lavatrice.
0: Ciao, non è la lavatrice.
2: Secondo me è un ventaglio. Ciao Iachi, Angela da Pontecagnano.
0: Ciao Angela, non è il ventaglio.
3: Anna Maria da Cornate, potrebbe essere la lavatrice?
0: Anna Maria non è la lavatrice.
4: Ciao R101, Alessandro da Brescia. Per me o è la macchina del caffè o la cosiddetta moka.
0: Ah, ok, la macchina del caffè. Mi hai lasciato un attimo interdetto perché per me era la stessa cosa, no? La macchina del caffè, ovviamente quella elettrica. No, non c'entra il caffè.
5: Ciao, secondo me è l'altalena, Giusy da Sorrento.
0: Ciao Giusy, non è l'altalena.
6: Sono Francesca da Genova, l'oggetto misterioso è l'apparecchio dell'aerosol.
0: Bello l'apparecchio dell'aerosol, quanti bruttissimi ricordi ho di me bambino con quell'apparecchio, non è quello.
7: Sembra tanto l'orologio a pendolo, Francesco da Verona.
0: Perché a me piace Francesco da Verona, perché non solo ci ha dato la soluzione, ha messo anche qualcosa di più, non serviva quel pendolo.
8: Io direi che è l'orologio. È l'orologio. Davide da Verona.
9: Buonasera Iachi, buonasera. R101. Buonasera. Secondo me l'oggetto misterioso è un orologio.
0: Un po' di
9: ciao da Alessandra.
10: Ma è semplicissimo. È l'orologio. Ciao Mauro da Vicenza. Ah.
11: Ciao R101, sono Camilla. Secondo me l'oggetto è l'orologio. Ciao!
0: Brava Camilla, bravi tutti gli amici che hanno detto l'orologio, l'oggetto misterioso di questa sera. Grazie comunque anche a chi ha sbagliato per aver partecipato. Senza di voi il gioco durerebbe, penso, un minuto e mezzo, quindi meno male, viva gli errori. C'è J-Ax su R101, vita, morte e miracoli.
12: Enjoy the music.
13: R101. E ti racconto ancora.
14: Zio, sono J-Ax.
12: R.
14: R101.
12: 101.
14: Enjoy the music.

Semper City, Self-Aware nelle stories di R101. Sono le 23:40 minuti. Questo significa che tra pochi minuti arriverà un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Siete sempre in tempo per scegliere la vostra al 331 80 90 101.

0: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
1: Carol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
5: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
6: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
7: Essere originale, non una fotocopia.
8: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
9: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
10: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
11: Alle 20:43 minuti su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora avete scelto voi il brano che stiamo per ascoltare. Lo avete fatto al 331 80 90 101. Una canzone che magari ci riporterà un po' indietro nel tempo. Anzi, questo è sicuramente il caso. La sentiamo già in sottofondo. Messaggio della nostra amica Daniela: ciao Yaki, per chiudere al meglio la mia serata, la canzone che mi farebbe stare bene, Circle degli Eddie Brickell and New Bohemians.

Shooting Rubber Bands at the Stars, anno 1988, Eddie Brickell and the New Bohemians, la canzone che ci fa stare bene. Circle alle 23:47 minuti del nostro giovedì sera di Stories Belle, anche queste ritmiche così, queste ritmiche acustiche appunto che ci accompagnano quando manca meno di un quarto d'ora a mezzanotte per la canzone che ci fa stare bene, per i viaggi serali, anzi ormai a questo punto quasi notturni, in macchina dei nostri amici e amiche alla guida, e anche per chi si sta godendo il finale del giovedì sera comodo sul divano. La canzone che ti fa stare bene ritornerà puntualissima domani mattina, 331 80 90 101 per scegliere la vostra. Nel frattempo su R101 la musica non si ferma, non avere paura, Tommaso Paradiso.

Fnatic, The Bausa, che chiudono il nostro giovedì sera e un'intera settimana di stories che abbiamo trascorso insieme. Amici, da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi qui su R101, un saluto, un ringraziamento anche a Decisiest, Davide Cisini, che ci ha accompagnato in regia. Rinnovo l'appuntamento a lunedì, sempre qui su R101, a partire dalle 20 per iniziare un'altra settimana di stories. Vi auguro un buon proseguimento e un buon weekend a tutti. Ciao!

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Benjamin Netanyahu parla all'Assemblea Generale dell'ONU, ma decine di diplomatici escono al suo arrivo, qualcuno intonando anche cori pro-Palestina. Siete dei codardi morali, noi difendiamo anche voi, ha tuonato il Premier, bollando le accuse di genocidio mosse a Israele come la più grande bugia del secolo. In Francia Macron smentisce le notizie riportate da Il Mundo, secondo il quale la CIA avrebbe informato Italia, Spagna e Germania di un possibile attacco da parte della Russia. C'è una situazione inquietante che aumenta la tensione, ha affermato il capo dello Stato francese. In Italia c'è stato l'atteso sì da parte del Consiglio dei Ministri al decreto scuola, multe fino a 1000 euro per i genitori che non conoscono la nostra lingua e non frequentano corsi di potenziamento, stessa sanzione anche per chi indossa a scuola la burka e niqab. Opposizione all'attacco, decreto vergogna, dice la segretaria Dem Schlein. Secondo la Premier Meloni, un provvedimento per una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Cronaca a Roma, 7 indagati della procura per la morte dell'operaio Andrea Moretti al Colosseo, una sorta di atto dovuto in vista dell'esame autoptico il cui incarico sarà affidato lunedì. Chiudiamo con il calcio, attesa per l'esordio della nazionale di Mancini in National League con il Belgio a Roma. Fondamentale partire bene, dice il commissario tecnico azzurro. Con l'Italia per vincere vogliamo dominare il gioco, dice il CT belga Van Bommel. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGCOM 24 le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo in miglioramento sul medio Adriatico con piogge isolate tra Abruzzo e Molise. Al sud probabili rovesci o temporali sparsi su Campania, Lucania e Puglia, nord della Calabria e estremo ovest della Sicilia. Schiarite più o meno ampie su nord-est, centro e Sardegna. Al nord-ovest temporanea fase anche molto nuvolosa con locali piogge su Prealpi Lombarde e Piemonte. Con il passare delle ore l'instabilità si sposterà verso il sud di Lucania e Salento in Calabria e Sicilia. Massime in calo al nord, sull'Appennino e sul versante Adriatico. Venti fino a moderati da nord-nord-est sull'Adriatico e in Liguria. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101 Meteo con
3: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: R101. Enjoy the music.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti:
2: non ci pensare.
1: Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
3: Perché? Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina domani.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Ciao, sono Brash.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: 301. Enjoy the music. Sei un fan di Niall Horan? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per i concerti del tour italiano di Niall Horan. Yeah, I want you, baby, slow hands, like sweat dripping down my bed. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina domani.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. Il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
0: La canzone che ti fa stare bene.
3: Su R101,
0: la canzone che ti fa stare bene.
3: Richiedila con un vocale al

0: R101. Enjoy the music.
1: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: R101. Enjoy the music.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Affrettati, l'offerta termina domani.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Su R101,
6: la canzone che ti fa stare bene.
5: Richiedila con un vocale al

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.